capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: way to heaven.
1: Capital Gold.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori.

0: Ricreati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbria Tourism.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Total Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.
2: Best!

0: Mayer. All right.
1: Capital Gold.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Capital Gold.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
6: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
7: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
8: Questo è per te. Prendilo.
9: Non mi serve un padre.
10: It's a shame that you can't go back.
8: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
5: Dal 21 maggio al cinema con My Movies e Trent Film.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: Beautiful Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi.

0: vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
7: Le notizie alle 6, buongiorno da Simone Di Gregorio. Donald Trump fa marcia indietro in Iran, sospeso l'attacco previsto per oggi su richiesta dei paesi del Golfo, spiega il presidente americano. Qatar, Arabia Saudita e Emirati confidano nella nuova proposta di tregua che l'Iran ha consegnato al Pakistan. Prevede la riapertura di Hormuz e il congelamento del programma nucleare con il trasferimento dell'uranio in Russia. Spari in un centro islamico di San Diego, ci sono almeno 3 morti, diversi feriti negli Stati Uniti. I 2 sospettati, 17 e 19 anni, sono morti dopo essere entrati nella struttura religiosa nel quartiere di Clermont e aver sparato sui fedeli. Oggi in Italia è in programma l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, che sabato ha travolto con l'auto 7 persone a Modena. 4 dei feriti sono ancora in gravissime condizioni. L'uomo è in isolamento, il movente non è ancora chiaro. Ha confessato l'uomo che ha ucciso 2 donne a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Antonio Cristiano.
8: Erano 2 prostitute, non volevo pagarle, ha raccontato il 48enne di Sant'Anastasia, comune della zona vesuviana. Le vittime sono una 49enne ucraina e una 29enne della provincia di Caserta. Le ha portate di notte, in 2 momenti diversi, in un edificio abbandonato. Sabato era con la prima vittima. Si aspettava di essere portata in albergo, ha raccontato lui. Voleva spingermi, quindi l'ho spinta io. Domenica, invece, il secondo omicidio. Anche in questo caso, è la versione dell'aggressore, c'è stato un litigio. Lei chiedeva 150 euro, ma ne avevamo concordati 100, ha detto lui. Decisiva per l'identificazione dell'uomo la testimonianza di una coppia che si era appartata nella zona domenica. Hanno chiamato il 112 dopo averlo visto entrare nel palazzo con una donna e poi uscire da solo.
7: Il jet fuel per l'estate c'è. Le compagnie aeree europee rassicurano sulle riserve di carburante. Spiegano che forniture alternative stanno coprendo quanto non arriva più dal Golfo Persico e alcune compagnie dell'Europa centrale usano carburante russo. Il prezzo del jet fuel è però ancora più alto del 60% rispetto ai livelli pre-guerra. Tra poco Buongiorno Capital con Marco Maisano, prossimo appuntamento con Capital News alle 7.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sugli litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV

0: Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.

0: Rocco Pannella, Pannella che non è stato un politico facile da amare, era scomodo, eccentrico, spesso eccessivo, parlava troppo, digiunava, urlava, divideva, ma proprio per questo è stato necessario in un paese che premia sempre di più il conformismo e lo ha premiato molto di più forse negli anni passati, o forse no. Lui ha scelto per tutta la vita la disobbedienza civile, la battaglia sempre in minoranza, il diritto di perdere oggi per cambiare il domani. Molte libertà che oggi consideriamo normali portano anche la sua firma, pensiamo al divorzio, all'aborto, i diritti dei detenuti, l'obiezione di coscienza, la lotta contro la fame nel mondo, il garantismo, la difesa dello Stato di diritto, temi che affrontò quando erano impopolari, spesso derisi, qualche volta persino scandalosi. Aveva compreso prima di molti altri che la democrazia non muore soltanto con la dittatura, ma anche con l'indifferenza, con l'informazione addomesticata. Ovviamente si può non condividere molto di ciò che diceva, ma è difficile negare che abbia incarnato un'idea alta della politica Marco Pannella. Non carriera, non gestione del consenso, ma conflitto civile del consenso a Marco Pannella gliene è fregato sempre poco, molto poco. A 10 anni dalla sua morte resta ancora una domanda importante. Chi è oggi disposto a pagare davvero un prezzo personale per difendere una libertà impopolare? Ricordare Pannella non significa ovviamente trasformarlo in un santino, probabilmente non è quello che avrebbe voluto lui, significa però riconoscere che la democrazia ha bisogno anche di figure irregolari, perfino fastidiose, perché spesso sono proprio quelle che impediscono al silenzio di diventare abitudine. Mi sembrava giusto ricordare Marco Pannella. Io ero particolarmente affezionato e ricordo, mi piace ricordarlo così, quando andavo a lavorare, quando lavoravo in un call center la mattina, ascoltavo Stampa e Regime su un'altra radio, che è Radio Radicale. Assieme a lui c'era Massimo Boldrin, che è morto qualche anno fa, credo nel 2019. Era divertente ascoltarli, intanto perché Pannella si circondava di persone che non la pensavano come lui, segno anche questo di grande intelligenza, e i due litigavano tantissimo. Boldrin e Pannella litigavano e fumavano in onda, in diretta, una quantità di sigarette, ogni tanto si sentiva proprio l'accendino fare cic e giù a scannarsi, ma a livelli altissimi ovviamente, quindi guarda, ce l'ho nel cuore.
1: Per darti la conferma della data di morte, sì, di Massimo Boldrin, sì, che appunto è il 2019, prima foto che compare è lui con un sigaro.
0: Ma certo ovviamente, e poi vabbè anche le parodie di Marco Pannella, quelle che faceva Crozza, fantastiche, straordinarie, sono molto affezionato anche a quelle. 6 e 10, 19 maggio, possiamo cominciare, sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E anche oggi avrebbe fatto incazzare un sacco di persone Marco Pannella, ne sono convinto, con la guerra in Medio Oriente, con Israele, lui sempre a fianco di Israele peraltro, quindi avrebbe fatto arrabbiare moltissimo ancora oggi, ma sempre con quel tono lì, molto intelligente, molto alto, mai una polemica sterile, mai qualcosa fatto appunto per cercare il consenso, ma soprattutto quell'anticonformismo. Quanto veramente, quanto ci manca quell'anticonformismo lì, che ha reso veramente Marco Pannella completamente diverso da tutti gli altri. Allora, a proposito di Medio Oriente, sappiamo che Trump ha interrotto un bombardamento che era di fatto già deciso, aveva rifiutato la proposta arrivata dall'Iran. Teheran adesso consegna una nuova proposta e parla di riapertura dello stretto di Hormuz e della consegna dell'uranio alla Russia, cioè sarebbe la Russia la custode dell'uranio e quindi della possibilità dell'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Sono stati gli alleati Donald Trump a fermare, diciamo, quest'ordine di attaccare oggi, era previsto per oggi questo attacco, ci fanno sapere. E ci hanno pensato l'emiro del Qatar, il principe saudita e il presidente degli Emirati Arabi, a convincere Trump ad attendere ancora un po', perché i negoziati in corso potrebbero, insomma, è giusto usare il condizionale, far saltare fuori qualcosa di migliore, insomma, che non sia un attacco armato di nuovo all'Iran. Trump che ormai dà per perse le elezioni di midterm e quindi Forse questo lo rende ancora più volubile, quindi continui cambi di strategia, ma lo rende anche in un qualche modo libero. Se lui desidera attaccare l'Iran, come dire, lo fa senza pensarci forse troppo, ecco, quantomeno senza pensare ai consensi, perché sa che quelle elezioni comunque sono perse. Quello che cerca lui ovviamente è irricevibile dall'Iran, perché di fatto, vabbè, lui chiedeva il cambio di regime, ma insomma quello ormai è acqua passata, ma la consegna dell'uranio, anche questa sembra una proposta che, insomma, complicato, ecco, che i Pasdaran possano accettare, però forse non hanno alternative, perché altrimenti o questo o guerra. Vedremo, perché già nelle prossime ore, insomma, ne sapremo qualcosa di più, se effettivamente gli iraniani faranno arrivare a Donald Trump una proposta che lui potrà accettare, insomma, che potrà considerare utile agli Stati Uniti, alla sicurezza nazionale, ma tutto quanto il contesto. Certo, quello che voleva fare oggi è impensabile, appunto il cambio di regime, come è avvenuto in parte, ma solo in parte, in Venezuela, impossessarsi delle materie prime di quel paese, tra le più grandi del mondo, soprattutto quando si parla di petrolio, ma insomma quello veramente sembra ormai difficile. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto sappiamo che la diplomazia continua ad andare avanti, soprattutto il Pakistan che tenta ancora di mediare.

0: oligopolio dei rossignor fascisti di regime per uno spazio ipotizzabile.
1: Sì, aspetta, aspetta.
0: Senza gli infingimenti.
1: Sì, però il banchetto per le firme, dove lo
0: riconosciamo della, sì.
1: E che ne so,
0: della panoramica partitica, sì. Sì, che travalica l'oscurantismo clerico. Fascista.
2: Questa era Crozza, che imitava, era parodia di Crozza di Marco Pannella, bellissima, con i collaboratori che gli chiedono: ma quindi sto banchetto dove lo mettiamo? E lui che partiva con le sue filippiche infinite, meravigliose. Vabbè, questa era ovviamente per riderci su, ma uno dovrebbe riascoltarsi gli interventi di Pannella in Parlamento per rendersi conto veramente di quanto è cambiato questo paese, di quanto sono cambiati i dibattiti, anche l'utilizzo delle parole, l'eloquio dei politici, è una cosa che anche questa ci manca moltissimo. Allora, se di politica si parla, non possiamo non citare la scelta di

Giorgia Meloni di scrivere alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere appunto all'Europa più flessibilità sui conti pubblici per affrontare l'attuale crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. L'idea sostanzialmente è questa: se l'Unione Europea ha già consentito agli Stati di fare più debito per finanziare il riarmo, che non piace, lo sappiamo, agli italiani, allora dovrebbe permettere anche di spendere di più per contenere il caro energia e aiutare famiglie e imprese. Quindi Meloni chiede di estendere all'energia quella clausola, quella che permette appunto l'aumento di spesa, che consente di superare temporaneamente i limiti del patto di stabilità. In pratica l'Italia vorrebbe poter fare nuovo debito senza che Bruxelles lo consideri una violazione delle regole europee. Nella lettera però c'è anche un messaggio politico piuttosto netto: se l'Europa non concederà questa flessibilità sarà difficile spiegare agli elettori e ovviamente agli italiani perché invece si trovano risorse per aumentare le spese militari attraverso appunto il programma SAFE, il piano europeo per il riarmo. Il punto centrale è che il governo sta come dire, cercando di collegare due temi diversi, difesa ed energia, ma per la Commissione Europea sono due temi che non si parlano, insomma non sono equivalenti. Fondi SAFE sono prestiti europei agevolati, mentre la clausola di salvaguardia riguarda la possibilità di fare deficit fuori dalle regole ordinarie. Ovviamente dietro questa richiesta c'è anche una logica politica interna. Il governo sa che molti italiani guardano con fastidio all'aumento delle spese militari mentre cresce il costo di benzina ed energia. Allora Meloni prova a spostare il confronto: se si può fare debito per le armi, perché non per abbassare le bollette?

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, alle 6.24 su Radio Capital. Ne avevamo parlato, Laura, delle punizioni corporali previste a Singapore nei confronti dei bulli? Secondo me no, non ne avevamo parlato, ma lo dico perché in Italia è saltato fuori che molti studenti, circa la metà degli studenti delle scuole italiane, sarebbero d'accordo con la decisione presa dal governo di Singapore. Allora, ricapitolando quindi quello che ha fatto Singapore, perché no, non ne avevamo parlato. Allora, bastonate sulle natiche, giuro, previste per protocollo, così, bastonate sulle natiche, parte delle pene previste dall'ordinamento giuridico di Singapore, dettagliatamente normate in termini di numero massimo tollerabile, dimensioni della canna di bambù da utilizzare, nonché età e genere dei soggetti punibili, soltanto maschi dai 9 ai 50 anni. Quindi se sei un bullo ti becchi queste bastonate sul sedere. È il ministro dell'istruzione di Singapore che si è fatto recentemente promotore di queste nuove linee guida presentate e discusse in Parlamento, volte a contrastare il fenomeno del bullismo dopo una serie di casi che hanno scosso l'opinione pubblica, insomma succede anche lì. In casi estremi, e quindi, sono previste appunto le punizioni corporali, fino a 3 colpi di bastone somministrabili agli studenti di sesso maschile a partire appunto dai 9 anni d'età. Un provvedimento non lo so, definiamo l'estremo, ma forse non rende bene, ecco, è oltre che estremo, così un po' anacronistico anche per certi versi, che però ha aperto un inaspettato dibattito anche qui da noi. Allora, secondo scuola.net, che ha aperto appunto un sondaggio sui propri canali social e che ha coinvolto oltre 1000 studenti, il 50% appunto degli studenti italiani sarebbe favorevole, se necessario, a importare questo genere di punizioni corporali anche nelle nostre aule. Piuttosto incredibile, insomma, la metà degli studenti. Bastonate e quindi sospensione per chi picchia i compagni. Una cosa non abbiamo detto, riguarda appunto soltanto i maschi, le donne invece rischiano una semplice, si fa per dire, sospensione. Si possono bastonare soltanto i maschi. Tra l'altro il governo sta anche discutendo un'altra norma, questa volta a pensarci alla ministra dell'interno, che ha avanzato un progetto normativo che prevede fino a 25 scudisciate nei confronti dei truffatori, gli scammer, diciamo così. 25, insomma, invece gli studenti 3-4, insomma, una cosa, insomma, minore, ecco. Scusate, cerco di essere serio, ma è così. Fatto sta che appunto metà degli studenti italiani sarebbe d'accordo. Insomma, è incredibile. Per carità, il bullismo è una cosa molto molto seria ed è un fenomeno purtroppo molto diffuso anche nel nostro paese. Insomma, i dati parlano chiaro. Gli ultimi dati Istat pubblicati a giugno del 2025 e relativi al 2023 attestano che il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e 19 anni ha subito nei 12 mesi precedenti un qualche episodio offensivo, aggressivo, insomma un qualche episodio di bullismo sia online che offline. Insomma, e ad aver subito questi atti più volte al mese è il 21% dei ragazzi, per circa l'8% la frequenza è stata quantomeno settimanale. Insomma, sono dati comunque preoccupanti.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Guten Morgen.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.

0: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
1: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
2: Questo è per te. Prendilo.
3: Non mi serve un padre. It's a shame.
2: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
4: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume, Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
6: Solo bella musica.

0: Su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, non sappiamo se l'ennesimo tentativo di trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran andrà in porto. Quello che sappiamo, e lo sanno i capi dei governi di tutto il mondo, che il tempo stringe e se non si riapre lo stretto di Hormuz sarà un disastro. Ricordiamo, attraverso quello stretto, poche decine di miglia nautiche che separano la penisola arabica dall'Iran, passa normalmente un quinto

del petrolio e del gas liquido del mondo, oltre a migliaia di navi cariche di altri prodotti derivati, come ad esempio i fertilizzanti. Da quasi 3 mesi da lì non passa praticamente più una nave, perché l'Iran minaccia di colpirle e a sua volta Donald Trump minaccia di colpire le eventuali navi dell'Iran o degli alleati dell'Iran. Risultato: stallo completo. E i prezzi dell'energia che salgono di settimana in settimana. Ma ora siamo sull'orlo di un disastro. Se entro giugno, al massimo luglio, lo stretto non riapre, gli esperti calcolano che il prezzo del petrolio greggio salirà dagli attuali già tantissimi $110 al barile fino a $150, addirittura dicono i più pessimisti $180, che vuol dire inflazione alle stelle e frenata dell'economia mondiale. Succede perché petrolio e gas stanno diventando beni più preziosi per via della loro scarsa disponibilità e perché molti paesi hanno già cominciato a intaccare le loro riserve. Il Financial Times ha calcolato che ogni giorno l'economia mondiale consuma tra i 6 e i 9 milioni di barili di petrolio più di quanti ne vengano prodotti. Quindi ogni giorno che passa le riserve diminuiscono e i prezzi salgono. Le scorte potrebbero esaurirsi entro luglio. Per questo già 76 paesi hanno adottato misure di risparmio. Le più dure nei paesi del sud-est asiatico. Stop ai viaggi, più trasporti pubblici, più smart working, addirittura meglio cucinare cibi che non richiedano lunghe cotture per risparmiare il gas. Questa situazione tocca anche gli Stati Uniti, perché il mercato dell'energia è globale e ovviamente l'Iran, che non riesce ad esportare il suo petrolio e dare ossigeno a un'economia quasi al collasso. Se tutto questo convincerà Donald Trump e il regime di Teheran a scendere a compromessi, lo sapremo nei prossimi giorni, sperando che prevalgano le colombe del buon senso e non i falchi della guerra ad ogni costo. Ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18 insieme a Doris Zaccone. Passate una buona giornata.

0: quarto d'ora alle 7 su Radio Capital. Allora, Daniele Grassucci, che è fondatore di Scuola.net, citavamo poco fa Scuola.net per dire che gli studenti italiani, uno su due, vorrebbe che fossero introdotte norme simili a quelle di Singapore, che prevedono pene corporali per i bulli. Allora, c'è con noi Daniele Grassucci, appunto, che è il fondatore di Scuola.net. Ovviamente però con te, Daniele, oggi parliamo d'altro. Buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora, con te vorrei parlare di questo, perché ho letto questo vostro resoconto in collaborazione con Elis su i 10 professionisti più introvabili nel 2026, a che fare ovviamente con gli studenti e con il percorso di studi degli stessi. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, sono queste le professioni che nessuno vuole più fare? Perché secondo te, Daniele?
1: Perché noi siamo cresciuti per anni con la vecchia concezione di questi mestieri, mestieri sporchi, usuranti, insicuri, e in parte in alcune aree del mondo del lavoro questo è ancora vero, però c'è tutta un'altra parte di queste professionalità che si è evoluta anche in testa con la tecnologia, ma la tecnologia, segnatamente l'intelligenza artificiale, oggi in realtà può attaccare poco questo tipo di posti, e per questo la combinazione tra, come dire, trascuratezza in passato, quindi il fatto che stiano mancando nuove forze, e evoluzione tecnologica e l'essenzialità dei mestieri stessi fa sì che oggi stiano diventando dei mestieri molto molto richiesti, ma per i quali, ecco, si trovano poche persone disponibili a lavorare.
0: Ma mi viene da dire che in un momento in cui ci domandiamo tutti se l'intelligenza artificiale prenderà il posto nostro al lavoro, ed è possibile che ciò accada in diversi settori, in questi mi sembra un pochino più complesso, insomma, che l'intelligenza artificiale prenda il posto di un elettricista o di un saldatore.
1: Allora, è chiaro che se noi andiamo in Cina ci dovremmo anche cominciare a preoccupare per questi mestieri, perché ci sono dei robot umanoidi che fanno cose, e ne fanno tante in Cina.
0: Cioè, fanno cose.
1: Come dire, noi viviamo in un mondo in cui vediamo poco questa realtà. Però è chiaro che l'intelligenza artificiale e le macchine fanno fatica ad operare in scenari complessi e imprevedibili. E pensiamo alla casa di ciascuno di noi quanto possa essere complessa e imprevedibile, ecco, solo per fare un esempio. Infatti la stessa Anthropic, quindi diciamo la società che ha costruito Claude, una diciamo delle intelligenze artificiali diciamo in forma più devastanti al mondo, ti dice che questi manutentori, carpentieri, ecco, sono le figure a minor rischio di attacco dell'intelligenza artificiale. Poi tutti dovremmo convivere con l'intelligenza artificiale, perché chi di noi ha avuto esperienza di ristrutturazione a casa, ecco, probabilmente negli ultimi tempi ha provato a caricare una foto del circuito elettrico sull'intelligenza artificiale e dire: ChatGPT, cosa ci devo fare con questo? Cioè, quindi la IA aiuterà questi professionisti, aiuterà tutti i professionisti, ma in questo caso non li sostituirà del tutto.
0: Ma è una questione culturale la nostra, cioè pretendiamo che i nostri figli facciano l'università anche quando non ce n'è bisogno, perché? Perché sentiamo questo bisogno di, come dire, questa pressione sociale, mettiamola così.
1: Sì, si chiama over education, cioè in Italia noi abbiamo una elevata percentuale di lavoratori che svolgono un mestiere per il quale non era necessaria tutta la formazione che hanno avuto. E qua attenzione, non voglio passare per quello che dice che la cultura come dire non serve a niente, no? Ecco, questo Dio ce ne scampi e liberi, ho una laurea e un dottorato, quindi ecco, non lo voglio dire. Però ecco, il problema è che noi studiamo, cioè, anzi impariamo male, nel senso ci dedichiamo tantissimo alle competenze di tipo teorico-culturale e trascuriamo quelle tecnico-pratiche. Invece ecco, dovremmo smettere di vedere che l'italiano è in contrasto con la matematica, che leggere Manzoni non è in contrasto con sapere attaccare un chiodo, ma dovremmo cominciare a far parlare tra di loro questi saperi, perché questo, il futuro risiede proprio in un approccio olistico al mondo. L'abbiamo detto prima, cioè il tecnico dovrà saper utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi fare le domande giuste. Ecco, questa è la grande rivoluzione culturale che noi dobbiamo fare, cioè un secolo dopo superare la riforma Gentile che ha rigidamente separato a scuola il sapere tecnico-pratico da quello teorico-culturale.
0: Questa cosa è molto vera, sai.

0: Non ci avevo mai pensato in questi termini, l'hai veramente espressa bene, è vero, dividiamo questi due mondi, no? Facciamo in modo che non si parlino, come se appunto un elettricista non debba sapere anche di cultura generale, di geografia, di matematica, di chimica, sono oggettivamente sciocchezze che però nel nostro paese ci sono molto
1: Ma perché ci
0: sentite.
1: hanno programmato così, a proposito di intelligenza artificiale, se tu per un secolo ti vado a fare le cose così, continuerai a farle così, perché sarà normale.
0: Certo. Tra l'altro sono anche professioni remunerative queste, ecco, insomma, ricordiamolo, non è che perché poi sembra che se ti laurei guadagni automaticamente di più. È abbastanza vero, ma non sempre.
1: Sì, allora, se tu vai a vedere la media, quindi vai a vedere i dati medi, chiaramente vedi che la laurea a lungo termine ti garantisce
0: Certo.
1: un tasso di occupazione superiore e una retribuzione leggermente superiore. Ma se poi vai a guardare i settori macroeconomici, non è sempre vero. Peraltro, ecco, c'è un articolo sull'Economist, quindi non sul giornalino di Pizza e Fighi, l'ho proprio comprato ieri in aeroporto perché stavo facendo rifornimento all'aereo, hanno detto non si possono utilizzare dispositivi elettronici mentre fate rifornimento, allora prima di entrare ho preso una rivista cartacea. Economist parla proprio di questo, cioè parla proprio del fatto che i laureati in America, soprattutto in alcune discipline sostenibili, cioè parlano anche di ingegneria, non solo di programmazione, eccetera, stanno perdendo occupazione. Cioè i nuovi laureati hanno oggi un'occupazione più bassa di quella che ne avevano 3 anni fa, 4 anni fa. Però una buona notizia per noi giornalisti, il giornalismo è l'unica professione che sembra sia, almeno in America, sopravvivente all'intelligenza artificiale, anzi hanno un tasso di
0: Meno
1: occupazione maggiore, quindi ecco, sembrava che avrebbe sostituito, ma ancora no. Prova a gestire un ospite come Grassucci con l'intelligenza artificiale, sai il problema.
0: Grazie Daniele Grassucci, fondatore di Scuola.net, sempre un piacere averti qui. Alla prossima. Ciao
1: Per noi buona giornata.
0: Daniele, ciao ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: Cesare Cremonini viene a vedere perché alle 6.55 su Radio Capital c'è conflitto tra lo studiare, il leggere e le materie più tecniche o anche le professioni più tecniche. No, ovviamente no. Tra l'altro ho visto finalmente con grande, grandissimo ritardo Perfect Days, incredibile, veramente molto bello, e il protagonista, che è un operaio di Tokyo, un addetto alla pulizia dei bagni pubblici, legge Faulkner. È una cosa, è lì che ti dice: guarda, che non è che se pulisco i bagni pubblici vuol dire che non mi interessi fare altro, leggere, prepararmi, guardare un bel film, ascoltare musica incredibile, perché tra l'altro è così, il film ha una colonna sonora incredibile, cioè vabbè, insomma è Radio Capital praticamente quel film. Se ti guardi quel film senti le canzoni che passano qui su Radio Capital, Lou Reed, Rolling Stones, Patti Smith, eccetera eccetera, quindi no, non c'è conflitto,
1: dei
0: anzi,
1: nomi da poco,
0: dei nomi da poco proprio. Esatto, che lui ascolta in delle cassette proprio,
1: ma ragazzi,
0: cassette.
1: Non è che dobbiamo, lo stereotipo è meglio lasciarlo da parte, insomma,
0: assolutamente. Finisce qui Buongiorno Capital, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
4: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
3: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust.

0: Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
1: Le notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. Sparatorie in una moschea di San Diego, ci sono almeno 3 morti, diversi feriti negli Stati Uniti, una delle vittime è una guardia di sicurezza. Morti anche i 2 sospetti attentatori, hanno 17 e 19 anni. Vicino all'auto è stato trovato un biglietto con scritte sull'orgoglio razziale, secondo la CNN. Trump fa marcia indietro in Iran, sospeso l'attacco previsto per oggi su richiesta dei paesi del Golfo, spiega il presidente americano. Qatar, Arabia Saudita e Emirati confidano nella nuova proposta di tregua che l'Iran ha consegnato al Pakistan. Prevede la riapertura di Hormuz, il congelamento del programma nucleare con il trasferimento dell'uranio in Russia. Il nuovo assalto dell'esercito israeliano alla flottiglia. Più di 100 persone arrestate mentre erano in navigazione a largo di Cipro, in acque internazionali, 12 italiani fermati. Interviene la Farnesina con le parole del ministro degli esteri, Antonio Tajani.
2: E abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, e così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ecco, serve prudenza sempre e comunque.
1: Scatta il piano di recupero dei sub alle Maldive, 2 corpi oggi, 2 domani saranno recuperati dalla squadra di super esperti finlandesi. Ci vorranno circa 3 ore per ogni intervento. La grotta è tra i 55 e i 60 metri di profondità, presenta passaggi stretti, cunicoli, in alcuni punti la visibilità è quasi a zero. Continuano le indagini per accertare le cause della tragedia. Sotto la lente, oltre alle attrezzature, finiscono le autorizzazioni. Mancano quelle del capobarca e della figlia della professoressa Montefalcone. Abusi su ragazze minorenni durante le lezioni private di musica in una scuola di danza. Arrestato con l'accusa di violenza sessuale un 66enne a San Giorgio a Cremano, vicino a Napoli. L'arresto in flagranza dopo che una 14enne aveva avuto il coraggio di denunciare e la polizia aveva piazzato delle telecamere. Impennata nell'uso di nuovi farmaci contro diabete 2 e obesità. Non sono una soluzione facile per dimagrire, raccomanda l'Agenzia Italiana del Farmaco. Chiara Iorio.
3: Non esistono scorciatoie per dimagrire, per cui l'uso dei farmaci per il diabete di tipo 2 e per l'obesità non deve rappresentare un espediente per raggiungere questo obiettivo senza rischi. A raccomandarlo l'AIFA, si tratta di farmaci che richiedono sempre la prescrizione medica. Il loro uso deve essere consapevole, evitando di impiegarli senza indicazioni terapeutiche autorizzate. Nausea, vomito o diarrea sono solo alcuni dei loro effetti collaterali. Per la sola semaglutide si è passati da circa 322.000 confezioni rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale nel 2020 a oltre 4 milioni nel 2024, mentre la tirzepatide al primo anno di commercializzazione ha superato le 30.000 confezioni.
1: Nozze indesiderate. La tedesca Commerzbank rifiuta formalmente l'offerta di acquisizione lanciata dall'italiana Unicredit. Non prevede un premio adeguato, non riflette il nostro valore, il piano è vago, comporta rischi notevoli. Le argomentazioni dei tedeschi sono prive di fondamento, replica la banca italiana. Tra poco The Breakfast Club, il prossimo appuntamento con Capital News è alle 8.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
8: Chi è?
7: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano.

0: italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Con Andrea, Riccardo e Imma.
1: Buongiorno.
0: Siamo insieme fino alle 10. Abbiamo tante cose da raccontarvi, ma prima la sigla.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Partenza veloce. Sì. Partenza velocizzata, quasi per attirare una parte di pubblico che ancora siamo alla ricerca di acchiappare, quella della generazione Z. Gen Z che va da? Da che anno?
3: Da loro lo sanno, sia Elisa.
0: Laggiù c'è qualcuno?
3: Elisa, SOS.
4: Senza Google. Ma io mi sento vecchia, guarda.
0: Morti senza Google.
4: Allora, tra il 97 e il 2012.
5: Bravissima, Imma.
4: Scusami,
5: confermo.
4: Allora, io faccio parte della generazione Z, vedi? Comunque, anche se non si direbbe.
0: Bravo, infatti la tua attenzione è marginale rispetto a questo programma che è ampio, denso, culturale anche. Invece Elisa Lancia vuole tutte le cose più veloci. Lo facciamo per te oggi e ti segnaliamo, cara Elisa Lancia, che c'è un festival dedicato proprio alla generazione Z, che fa hanno proiette nei film a velocità
3: 1.5.
0: Sì. Stupendo.
3: Come quando si accelerano i messaggi su WhatsApp, no?
0: Io lo faccio.
3: I messaggi audio.
0: Io
3: sostanzialmente fisso sull'1.5.
4: Anche 2.
3: No, 2 è troppo
0: anche
3: veloce.
0: Due, però no. Dipende da chi è.
3: Allora, sapete qual è il problema? Se tu metti 2, allora finché metti a 1.5.

0: riesci in qualche modo a capire il mood del messaggio, cioè il tono di chi ti manda il messaggio. Secondo me, se lo metti a due, non capisci se è un messaggio minatorio, rilassato.
1: Sai che la cosa peggiore? Quando metti uno e mezzo e dici, ma l'ho messa uno e mezzo, che sembra normale.
2: È vero. È vero. Comunque, Andrea, stai parlando a una velocità incredibile. Pazzesco. Io non riesco a starti dietro. E in merito a ciò che, di cui stavate parlando, delle note vocali, prego. Secondo me anche i film è un po' uguale. Ci sono dei film che in fondo a 1.5.
1: Ah, beh, questa è una grave critica. Guardare.
0: Comunque è un festival.
2: Come le messaggi, no? Ci sono messaggi di alcune persone che vanno ascoltati a 1.5.
1: Sì, ma diventa ridolini poi, capito? Cioè, quando metti
2: dipende, ci sono alcuni film in cui magari un po' lenti, in cui non succede nulla.
0: Dipende molto dalle scene, però, anche in questo senso. Cioè, per esempio, una scena di combattimento, secondo me, risulta un po' ridicola.
2: Ma invece 5. È perfetta, certo. 1.5, perché così almeno dura meno. Tanto cosa succede? Uno uccide l'altro, basta.
0: Ah, non è detto, magari si feriscono.
2: Si uccidono tutte e due.
0: Si ammazzano entrambi.
2: Cioè, voglio dire, si può arrivare tranquillamente in fondo anche a una velocità maggiore.
0: Comunque, è un festival che è stato sperimentato a Montreal, in Canada, lo scorso 25 aprile, con queste proiezioni accelerate di film a 1.5.
1: Esatto. Sì, è 1.5 è l'unico. Questa era la sigla del Ben Hill Show e praticamente potrebbe essere la sigla di tanti film messi a 1.5. In questo caso gli organizzatori, che sono tutti generazione Z, hanno deciso di provare ad attirare la generazione Z, hanno deciso di proiettare a velocità 1.5 la pellicola, condensandola in 66 minuti dai 100 originali, quindi insomma un bel 34 minuti risparmiati.
0: C'è un risparmio appunto di poco più di mezz'ora per gli spettatori, e fondamentale appunto per scrollare, dicono, svolgere con qualche tipo di attività performativa o dedicarsi appunto ad altre tecniche legate alla proiezione.
2: Secondo me a volte non funziona, potrebbe funzionare questa tecnologia, perché i film durano tantissimo.
0: Durano un po' troppo.
1: Sì, non sono mai diminuiti.
2: Anzi, sono aumentati, oramai non si trovano più film a meno di due ore e mezza. Anche tre ore, ho visto film anche di tre ore.
0: Poi al cinema non sono ancora riuscito a capire questo sempre più evidente sbilanciamento tra il primo e il secondo tempo
1: secondo
0: del film.
1: Secondo me dura sempre meno.
0: Sempre molto meno. Un intervallo di pochi minuti, sostanzialmente tre minuti.
1: Interruzioni ad cacchium. Sì, cioè in un momento
0: tagliato male.
2: Magari con una frase spezzata a metà.
0: Sì, però c'è un po' meno attenzione, secondo me, in questo senso, da quello che sto guardando negli ultimi tempi.
1: Quindi diciamo,
0: al
1: se Maometto non va alla montagna, la montagna deve andare a Maometto. Cioè non insegniamo noi ragazzi ad avere prendersi il tempo, a non scrollare il cellulare e al cinema, ma la velocizziamo così li facciamo uscire prima.
2: I ragazzi.
1: Ma certo.
2: Perché il problema sono i ragazzi.
1: Certo, cara mia.
2: Sì,
1: certo.
2: Sì. Perché non sono Andrea loro. O Riccardo che ogni minuto si distraggono col cellulare in mano. No. I ragazzi sono.
0: Noi siamo consapevoli di ciò e lo facciamo.
2: Giusto.
0: Lo facciamo con consapevolezza, siamo avanti con l'età, siamo quasi anziani.
1: Sì,
2: perché secondo me questa cosa va bene anche per gli anziani, capito? Okay. Non solo per i più giovani. Velocizzare tutto, si sta meno davanti alla TV e poi si va a letto presto.
0: Ecco, giusto.

0: oddio.
1: Capito? Cioè, diventa più. Senti, il mercenario 1960
2: non funziona, direi. A livello di colonna sonora avrei da ridire.
1: Il western è visti a uno e mezzo.
2: No, non va, dai.
1: Diventano. Per un pugno di dollari. A uno e mezzo. Vabbè, e si potrebbe continuare così.
2: Ci scrivono anche qui, leggo Pilli da Torino, intanto ricordo il nostro numero WhatsApp 342-342-2190, dice però a quel punto film velocità 1.5, quindi meno 30% del costo del biglietto.
0: Allora accetterebbero tutti.
2: Vabbè, si paga di meno anche.
1: Potrebbe essere. Sentiamo qualche ascoltatore.
3: Buongiorno Radio Capital, voi mi parlate di velocizzare i film. No ragazzi, non vedo l'ora di andare in pensione per smettere di correre e rallentare.
0: Ha ragione,
1: questa è la vita. Però questo messaggio potevamo sentirlo anche a uno e mezzo.
4: Buongiorno Alessandro da Savona. Questa ricerca della velocità ha portato i ragazzi giovani a non avere pazienza e ad avere una scarsissima attenzione. Lo notiamo in azienda quando facciamo le riunioni o dei corsi e i ragazzi di 25, 24, 26 anni dopo un'ora di riunione o di corso cominciano a distrarsi, cominciano a voler andare a prendere un caffè, a fumare una sigaretta, non ce la fanno a stare attenti per più di un'ora. È una cosa gravissima, molto grave.
1: Quindi vabbè, i film però devono durare un'ora, anche Imma si scoccia.
0: Allora è vero
1: i più
0: che
1: grandi
0: siamo
1: registi
0: stati
1: internazionali cominciano a sforare l'ora e mezza.
0: Ma io riconosco di avere
1: calcistici.
0: 90 minuti. No, è vero, io riconosco di avere questo problema, abituata dalle serie TV, dall'utilizzo dei social, a un'attenzione sempre più compressa.
2: Non a caso le serie TV. Abbiamo visto che gli episodi sostanzialmente si attestano ormai tutti sui 45-50 minuti, in effetti, quindi sotto l'ora. Però è anche vero che ci parlava prima il nostro ascoltatore del discorso delle riunioni, briefing e via dicendo. Onestamente, la curva dell'attenzione dopo un'ora scende un po' per tutti, secondo me, non soltanto per la per i fruitori più giovani, diciamo, di incontri di questo tipo, almeno credo, credo sia un tempo abbastanza pertinente per perdere un po' di attenzione.
5: Ma sì, velocizziamo tutto, tanto la nostra vita va già abbastanza lenta. Io invece a certi film metterei lo 0,5, mica da pesce.
1: Cioè 0,5
0: lo vuole rallentare per goderselo meglio.
1: Sì, sì, aspetta, faccio.
6: Ragazzi, ma adesso anche basta con questa storia che i giovani non sono attenti, non sono. Ma io vedo lavoro da me, le riunioni, i vecchi che lavorano sono molto meno attenti dei giovani, non scherziamo. Ciao.
1: Oh, questo si poteva sentire
2: molto veloce, poi si capiva bene.
1: Vabbè, ti prendono in giro sullo Tito.
2: No, vabbè, è riuscito ad addormentarsi anche agli internazionali di tennis.
0: Vabbè,
2: tra l'altro reduce dal derby perso, è andato a vedere Sinner, si è addormentato tra il palpabile imbarazzo delle persone che gli stavano vicino. Probabilmente qualcuno ha fatto notare, ha tolto pure il posto a qualcuno che magari quel match se lo sarebbe voluto godere.
0: Quel posto,
2: ma non
0: immagino,
2: credo da senatore reputo difficile che abbia pagato.
1: Allora scusate, a proposito di star, è abbastanza clamorosa l'iniziativa di Julianne Moore, attrice e regista,
2: che ha detto
1: per contrastare la violenza in America non farò più film con le armi, dove ci sono non girerò mai più film che contengano armi, esplosioni, omicidi, specialmente in tempi come questo.
0: Sì, ha parlato proprio di una sua decisione di stare lontana da film che definisce violenti, secondo lei questa non è la
1: l'epoca. Western.
0: Ma
2: come
0: allora,
2: fai, dai, insomma.
0: Può essere

0: essere anche una sua decisione personale. Io non credo che non si possano vedere soltanto favole, no? Noi vogliamo vedere tutto al cinema.
1: Ma poi
0: anche
1: soprattutto
0: per avere
1: quanto può in qualche modo condizionare la violenza americana?
0: Questa è una grande domanda.
1: Cioè, vedere un film con le armi.
0: Non lo sappiamo, è sicuramente una grandissima domanda, è la solita
1: far
0: domanda
1: giocare i bambini
0: parlare
1: con una pistolina
0: del male. Sì, beh, lo sappiamo quante polemiche sono partite dopo Gomorra, per esempio, qui in Italia, no? Tutti a dire "ma guardare quel tipo di ideale nella vita dei ragazzini è un guardare il male o un presentarlo come qualcosa di affascinante?" È una domanda a cui non avremo mai una risposta. D'altra parte, però, non dobbiamo far finta che non esista. Allora, se non viene raccontato nell'arte, non viene raccontato al cinema, non viene raccontato nei libri, allora facciamo finta che il mondo sia un altro rispetto a quello che viviamo.
2: Infatti, secondo me
1: non passa per il cinema l'attenzione alle armi in America, il possesso, questa volontà di avere sempre la pistola dentro casa.
0: Dipende poi anche da come è raccontato, ci possono essere racconti che magari esaltano e sono legittimi in ogni caso, perché poi nell'arte ognuno la racconta come
1: desidera. Levare il fumo e l'alcol dai film perché magari potrebbero indurre qualcuno a fumare o a bere.
0: O come nelle canzoni, quante volte questa critica è stata avanzata a chi scrive musica rap, trap, a cui è stato detto "ma perché c'è tutta questa violenza nelle canzoni, allora è un'esaltazione, è un modello per i giovani?" Non so se è un modello davvero, ma cosa facciamo? Mettiamo delle parole che non si possono pronunciare o delle immagini che non possono essere
2: utilizzare la Cesoia in questo caso.
0: D'altra
2: a livello cinematografico
0: però,
2: mi sembra un eccesso.
0: Julianne Moore non ha detto questo, non ha detto che non devono essere fatti film sulla violenza, dice che lei non li vorrà fare e d'altra parte è legittimo, no?
2: Ne abbiamo parlato anche in Pizza sul Gelata peraltro con Mattia Fenti, dove abbiamo ricordato ad esempio però che nei film western, soprattutto quelli di vecchia data, non si vede una goccia di sangue anche se ci sono le armi.
0: E quello è poco credibile.
2: Quello è già
0: noi
2: poco
0: vogliamo
2: credibile.
0: Qualcosa di più reale.
2: Tanto
0: più
2: abbiamo di reale, c'è la nuova di Willy Peyote.

0: festa anche senza di te.
1: Willy Pagliotti alle 7:24 su Radio Capital, continua la festa di Radio Capital. Sì, sì, ma te la linea.
2: Allora, eccoci, festa sì di Radio Capital, 12 giugno, non manca tantissimo.
3: Che giorno è della circoletto rosso?
1: Che giorno com'è?
2: Venerdì, quindi non ci sono problemi di andare a letto presto, sabato tranquilli.
3: Sì.
2: C'è l'estate al castello con Capital Jam, quindi una versione estiva del Capital Jam di cui abbiamo tanto parlato durante questo inverno e primavera.
3: Tante tappe,
2: per tutte
3: vero
2: le tappe a Milano. A Milano sarà anche questa festa estiva del Capital Jam al Castello Sforzesco
3: una
2: di Milano.
3: Una splendida cornice, come si dice in questi casi. Appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, con la quale abbiamo avuto la fortuna di condividere appunto una bella serata lì alla Fabbrica del Vapore. Le storie di Luca De Gennaro, che ancora una volta farà gli onori di casa, e la musica soprattutto di Malika Ayane e Paola Turci, che saranno le ospiti di questo appuntamento con il Capital Jam. Lo ribadiamo, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Per i biglietti andate su Ticket One.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
11: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
13: La spesa intelligente!
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice.

0: Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Giorgi Porgi, 7:36 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Cosa sapete della vostra famiglia, nel senso dei vostri avi?
1: Sì.
0: Fino a dove riuscite a risalire? Di solito, normalmente una famiglia risale ai bisnonni, insomma, difficilmente abbiamo ricordi precedenti.
2: Per tutti abbiamo un po' il desiderio di ricostruire il nostro albero genealogico.
3: Non soltanto per un discorso appunto di origine e di tradizioni, ma spesso diventa anche un'esigenza pratica, perché quando si parla ad esempio di eredità, a volte è difficile, no? Poi risalire appunto genealogicamente parlando.
0: Tu hai ricevuto, Imma, un...
2: Mai.
0: Un lascito.
2: La mia famiglia fa sempre troppi figli, capito? Quindi non si trova mai
0: si disperde tutto questo tesoretto
3: nei rivoli,
2: sì,
3: nei
2: sì,
3: vari
2: sì.
3: rivoli.
2: La ricchezza però, è quella, no? Avere fratelli.
0: Uno zio d'America.
3: In soccorso di chi ha queste difficoltà ci sono anche delle società che sono specializzate appunto nella ricostruzione degli alberi genealogici fino al sesto grado di parentela, come la Cutto Rörig. Noi stamattina siamo con una referente che si chiama Angelica Fico. Buongiorno Angelica, benvenuta.
4: Sì, buongiorno a tutti.
0: Fino a quanto si riesce a ricostruire, diciamo, di un albero genealogico?
4: Allora, si parte da un albero di lavoro che ricostruisce tutti i legami di parentela, quindi insomma si estende fino al sesto grado, perché in Italia i successibili sono appunto individuati fino al sesto grado. Però certo, nel ricostruire i legami si può andare anche più indietro nel tempo, arriviamo anche fino a metà dell'Ottocento.
2: Ecco, come lavora chi ricostruisce gli alberi genealogici? Cioè, quali sono i mezzi per ritrovare tutti i gradi di parentela?
4: Allora, di norma i nostri genealogisti hanno una preparazione in materia storica e archivistica. Loro partono sicuramente dal luogo in cui si è aperta la successione, e poi ricostruiscono passo passo dove ha vissuto la persona che è deceduta, fino ad arrivare ai legami familiari, se si è spostata, se è emigrata, oppure se aveva dei parenti che a loro volta si sono spostati.
3: Ecco Angelica, qual è proprio il punto di partenza, quindi qual è in questa ricerca che immagino sia fatta anche su documenti cartacei antichissimi, archivi, insomma come funziona? Il primo passo che deve essere fatto.
0: Anche immagino in chiesa, no? Nelle chiese.
4: Sì. Sì, si va nelle parrocchie, corretto, assolutamente sì. Ovviamente si interrogano i documenti dei comuni, gli atti di stato civile, le parrocchie, si va anche nei cimiteri, insomma, per cercare di verificare tutti i dati che nel frattempo i genealogisti hanno trovato durante la ricostruzione dell'albero, anche perché bisogna fornire la documentazione che prova la qualità di erede.
0: Ma chi è che lo richiede? Nel senso che se una persona muore e non ha eredi, chi è che fa quella richiesta?
4: Allora, normalmente i notai necessitano di poter avere i documenti per attestare la qualità di erede, e poi ci sono altre situazioni come per esempio le eredità giacenti che vengono aperte dal tribunale, oppure semplicemente dei professionisti che si occupano di eredità e che non sono sicuri della ricostruzione dell'asse ereditario, chiedo scusa, che ha riguardato tutti i chiamati o gli eredi. Magari c'è una persona che sa di essere parente di qualcuno che ha lasciato un'eredità, ma non è sicura di essere l'unica erede, e quindi ha lo scrupolo di chiedere, certo, di verificare.
0: Al momento, controllando su internet, sesta generazione, e vengono fuori Pokémon di sesta generazione.
3: È un'altra ricerca.
2: Questa è più facile da ricostruire.
0: Questo è il mio contributo.
3: È un po' fuorviante rispetto a quella di cui stiamo parlando.

0: però,
1: i soldi li devi lasciare a un Pokémon.
0: Certo.
2: Però diciamo per dare un'idea della tua bolla.
1: La mia bolla è
0: diciamo
1: questa.
0: Gli eredi di Pikachu. Però questa è una cosa che potrebbe interessarci di meno. No, volevo sapere quanto dura mediamente una ricerca di questo tipo, Angelica.
3: Allora, tutto dipende da quanto si è spostata la famiglia. Magari se è una famiglia che è rimasta molto sul territorio, le ricerche sono localizzate in una certa zona. Diversamente bisogna spostarsi. La nostra società, per esempio, ha diversi uffici sparsi un po' nel mondo proprio per venire incontro a queste esigenze. Una ricerca può arrivare a durare anche 6 mesi, un anno, se occorre.
2: E quanto costa avere una ricerca così importante ma anche dettagliata?
3: Allora, di norma questo è un costo che ricade sempre sull'eredità, per cui noi forniamo questo servizio che va totalmente a beneficio dell'eredità e quindi un costo dell'eredità.
2: Quindi se non si trova l'erede non c'è neanche
1: non si paga la parcella. Dice.
3: È un rischio di impresa, sì, a volte può succedere, più che se non si trova l'erede, perché i casi risolti sono proprio minimi, sono sporadici, sono meno dell'1%. In realtà se si chiude una ricerca, perché può darsi che la persona non abbia effettivamente familiari e quindi la ricerca non trova eredi, ma si conclude.
0: Rimane fine a se stessa per quanto riguarda il discorso dell'eredità, ma magari nasconde altre situazioni interessanti. Io infatti volevo chiedere a Angelica qual è la scoperta o fra le scoperte più bizzarre che avete fatto, perché immagino che poi possono verificarsi no, situazioni abbastanza così curiose.
3: Beh,
0: no?
3: Sì. Ci sono situazioni, sicuramente il fatto di pensare che allora come oggi ci sono famiglie che magari possono disgregarsi, possono allontanarsi. Oggi abbiamo i social, si viene subito a sapere tutto. Allora non si veniva a sapere niente, perché certe cose magari dovevano essere anche un po' tenute, insomma,
4: nascoste.
3: Certo. E allora poi siamo noi che magari comunichiamo alla prima famiglia che esiste, che esiste un'altra famiglia, che ci sono stati dei bambini di un'altra famiglia. E è sempre un momento molto delicato, molto toccante, perché bisogna poi così andare a sondare anche tutte gli equilibri emotivi.
0: Le emotività,
3: certo,
0: delle persone, chiaro,
3: e ci sono un sacco di situazioni anche assolutamente bizzarre legate a questo, magari rami che gli eredi non sapevano più che esistessero, perché magari i nonni o i bisnonni avevano litigato 80 anni prima per insomma questioni anche minime e si sono completamente lasciati abbandonare.
2: Chiaro.
1: Bene, adesso ci è venuta voglia di andare un po' indietro nel tempo,
0: è stato appassionato
1: il nostro albero.
0: Certo.
1: Angelica Fico, grazie per essere stata con noi, Angelica.
0: E buon lavoro naturalmente.
2: Grazie
3: a voi. Arrivederci.

0: Quindi per oggi mi tocca andare a lavorare, visto che non sono ereditiera di un riccone, o comunque non lo scoprirò entro le 8 ore lavorative. Grazie, ciao Bruna.
1: È ancora presto, comunque presto, sono le 8:10, 7:49.
2: Di solito, insomma, guarda, i lasciti arrivano dopo le 9.
1: Sì, infatti.
3: O a chiusura della borsa dopo le 18, solitamente. No, però va detto che sono delle ricerche che, come ci ha detto la nostra ospite Angelica Fico, possono durare anche un sacco di tempo. Insomma, bisogna.
1: Però, insomma, se hai dei fratelli, lo sai che il grosso dell'eredità andrà comunque diviso.
2: Certo.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, c'è un cugino di mia mamma che per

0: Curiosità, voleva sapere che origini avesse la sua famiglia, da una serie di ricerche fatte in varie università, l'ultima di Napoli, biblioteche e quant'altro, ha scoperto che le origini della famiglia di mia mamma erano piratesche.
1: Oh,
0: Sì, della
1: accidenti.
0: Spagna,
1: Sono un
0: erano dei
1: pirata, sono un
0: pirati. Buah.
1: signore.
2: Certo.
1: Bello, bello.
2: Bucanieri,
3: Sì.
2: proprio, bello.
3: Noi abbiamo iniziato
2: Interessante.
3: già ad utilizzare alcuni
2: Sì.
3: portali che ci sono stati consigliati, alcuni proprio dai nostri
1: Lele
3: ascoltatori e
1: Rastelletti.
2: E anche dal
3: anche
2: nostro
3: dalle
2: Lele Rastelletti, che è un
3: Rastelletti. Uno è
2: esperto. Sì.
3: Portale Antenati, che sappiamo essere stato citato già da Flavia
2: Da Flavio,
3: Cercato,
2: sì.
3: e l'altro è
2: Family Search, Family Search, dove ti chiedono un po' informazioni anche sui genitori, naturalmente sui nonni, paterni e materni. Per il momento, almeno per quanto mi riguarda, vuole ulteriori informazioni che saprò dare solo più avanti.

0: voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati, Crusaders.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
4: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
3: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
5: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9

0: euro al mese. Scopri di più su misalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione legislativo informativo.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno

0: di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
2: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
1: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
2: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
1: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
2: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Stop that.
2: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Simrules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Le notizie alle 8, buongiorno da Simone Di Gregorio. Tre morti, diversi feriti nella sparatoria alla moschea di San Diego. Una delle vittime è una guardia di sicurezza. Trova di morti in un'auto anche i due sospetti attentatori. Hanno 17 e 19 anni. Probabilmente si sono suicidati, secondo le autorità della California. Il presidente russo Putin atteso oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Il presidente cinese ha ricevuto la scorsa settimana Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere l'offensiva militare contro l'Iran che, secondo la Casa Bianca, era prevista oggi. Silvia Mobili.
6: Una decisione che arriva dopo le pressioni diplomatiche di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, preoccupati di un conflitto che sta destabilizzando un'intera regione. Si prosegue con i negoziati, ma Trump ha spiegato che non si tratta di una rinuncia definitiva all'uso della forza, dicendosi pronto in ogni momento a ordinare un assalto su vasta scala se non si troverà un'intesa sul nucleare. Intanto Teheran smentisce le affermazioni della Casa Bianca secondo cui le loro capacità militari sarebbero state totalmente distrutte, dichiarando che una parte importante non è stata ancora utilizzata. La sospensione dell'attacco da parte americana non è solo una scelta militare, ma anche una mossa politica per guadagnare tempo.

0: A Washington cresce infatti lo scontro tra chi sostiene una linea militare aggressiva contro Teheran e chi teme un coinvolgimento americano in un nuovo conflitto senza un mandato del Congresso.
1: In provincia di Siena, 13 minorenni denunciati dalla Digos sono accusati di apologia del fascismo e odio razziale. Dopo una serie di perquisizioni sono stati trovati in possesso di armi detenute illegalmente e materiale pedopornografico. Scatta il piano di recupero dei sub alle Maldive. Due corpi oggi, due domani saranno portati a galla dalla squadra finlandese. Ci vorranno circa 3 ore per ogni intervento. Continuano le indagini per accertare le cause della tragedia. Secondo le autorità locali mancano le autorizzazioni all'immersione del capo barca e della figlia della professoressa Montefalcone. Oggi in programma l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, che sabato ha travolto con l'auto 7 persone a Modena. 4 dei feriti sono ancora in gravissime condizioni. L'uomo è in isolamento, il movente non è ancora chiaro. La difesa chiederà la perizia psichiatrica per El Kudri. L'ho incontrato, è in confusione, non voleva uccidere, mi ha chiesto una Bibbia, racconta l'avvocato Fausto Giannelli.
2: Sembra ricordare a pezzi, male, in una confusione generale quello che è successo, per cui gli ho raccontato la giornata di sabato e lui sembrava sentirsela raccontare da un testimone, ma qualcosa che riguardava altri. Dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire, perché ha capito che quel giorno lui sarebbe morto, e quindi è uscito di casa e ha girato e poi mi dice: a un certo momento ho guidato più forte che potevo. Non è praticante, non frequenta la moschea, non ha fatto nemmeno il Ramadan, la famiglia che questo lo lamenta, e mi chiede come unico libro di poter avere una Bibbia ed incontrare un prete oggi.
1: Musk perde la causa su OpenAI. L'imprenditore accusava Sam Altman di averlo manipolato con la falsa promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Aveva chiesto danni per 180 miliardi. Una giuria californiana ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo perché presentate dopo la scadenza dei termini. Elon Musk ha annunciato ricorso in appello. Tra poco torna The Breakfast Club, il prossimo appuntamento con Capital News e alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sugli litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Andrea, Riccardo e Imma, si avvicinano le vacanze, le mete, le destinazioni, dove andare, cosa fare. Ieri leggevamo di come sta calando un po' la domanda e c'è la difficoltà a prenotare per paura un po' del caro carburanti. Da una parte dice ci annulleranno il volo, dall'altra quello è il tema, quello della guerra, no? Che preoccupa tanti italiani che preferiscono quindi rimanere vicino casa piuttosto che allontanarsi verso mete esotiche. E quello dell'accoglienza, insomma, della destinazione è un tema centrale, perché noi ce ne eravamo occupati tempo fa, ma ci siamo voluti tornare ora, perché scambiare casa è una delle opzioni scelte dagli italiani, cioè do casa mia a qualcun altro che viene a casa mia mentre io vado a casa sua. In questo modo risparmiamo tantissimo sui costi, no, dell'accoglienza,
1: insomma. Certo, e allora noi questa mattina entriamo più nel dettaglio di questa operazione di home exchange, si chiama tecnicamente così, cioè scambiarsi casa per un certo periodo. Lo facciamo con una scrittrice, con una persona che conosce bene questo meccanismo, che questa mattina è con noi, Antonella Gallino. Buongiorno.
0: Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, funziona lo scambio casa? Cioè, secondo te, in realtà è da tanti anni che c'è, poi tra alti e bassi va avanti, no?
2: Io direi che è un trend in grande crescita, che da piccola nicchia che si era, finalmente, grazie al passaparola e grazie al fatto che è un modo più logico, più comodo e più economico, oltre che più sostenibile, di viaggiare, si sta finalmente diffondendo. E io sono un esempio, perché sono una persona che era abbastanza inchiodata, diciamo, a casa, stavo bene, insomma, viaggiavo poco per tanti motivi. Da 4 anni a questa parte ho iniziato la pratica dello scambio casa e sono già sulla 60 di scambi.
3: Però
2: accumula.
0: Hai viaggiato. Tu dove abiti, Antonella?
2: E infatti, questo è interessante. Io abito sui Colli Piacentini e sono una ex milanese che ha fatto il fugone, nel senso che dalla città mi sono spostato, ho cercato un po' di evasione e sono venuta a vivere in provincia di Piacenza, di dove ero originaria.
0: Allora, lo scambio case, più abiti magari in una città turistica, è più vantaggioso o no?
2: Esatto, io sono un po' l'esempio che contraddice questo mito. Quindi sì, certamente se abiti in una città turistica sei richiestissimo, quindi su quello non ci piove, però anche chi vive

0: come me in una località remota o meno turistica ha comunque tantissime richieste di scambio. Io ne sono la prova, che io scambio la mia prima casa, quindi quando accetto una persona devo smammare, diciamo, devo trovarmi una soluzione,
1: un'altra sistemazione, sì.
0: Un'altra sistemazione, a volte è un'occasione per viaggiare, a volte è un'occasione per andare a trovare un amico, un parente, insomma ci si sposta. E anche io in provincia di Piacenza ricevo tante richieste in ingresso, okay. Ma anche perché è l'Italia che le riceve queste richieste. Noi siamo il quarto paese più richiesto nella community, certo, di Home Exchange, anche perché lo siamo probabilmente a livello turistico.
2: E l'Italia
3: un messaggio che ci mandano anche molti ascoltatori, sì, è: ma ci fidiamo di lasciare casa nostra a persone che alla fine non conosciamo?
0: Guarda, questa è una bella domanda, perché è anche una delle resistenze principali che ci sono a fare lo scambio. È un sistema che si basa sulla fiducia, quindi diciamo la fiducia è un po' uno dei principi su cui si fonda tutto questo meccanismo, però tenete conto che ci sono delle garanzie, cioè tu ti iscrivi a un portale, paghi un abbonamento annuale che più o meno è il prezzo di una notte in hotel, possiamo anche dirlo, sono 175 euro come exchange, con quello tu puoi fare scambi illimitati, quindi diciamo il gioco vale abbastanza la candela.
1: Una sorta di abbonamento diventa, no?
0: Bravissimo.
2: Ma poi c'è un rating, immagino, ognuno di voi lascia una recensione.
0: Esatto, e le garanzie sono di due tipi. Una è quella della community, come stai dicendo tu, cioè il sistema delle recensioni. Quello che da che mondo è mondo, diciamo, ci fa fare le nostre scelte, ci fa sentire più tutelati. Quindi io che ospito avrò una recensione da parte del mio ospite su casa mia, ma io stessa lascerò una recensione sul mio ospite.
1: Ovviamente.
0: Quindi questo...
1: Però Antonella, scusami, hai fatto già diverse esperienze, come ci dicevi poco fa, no? In principio di intervista, non ti è mai capitato l'inconveniente, la cosa sgradevole?
0: Allora, mi hanno rotto un piattino, mi hanno rotto una tazza. Su una sessantina di scambi ad oggi i miei danni, diciamo, si contano su questo.
1: Molto limitati, insomma, cose, incidenti.
3: Vabbè, ci racconti capitare invece la casa più bella nella quale sei stata.
2: Dove sei stata?
0: Parigi. Allora, a Parigi è bello viverci in sé, nel senso che...
1: Direi di sì, condivido questo pensiero.
0: Vivere da locale, no? Mm-hmm. Quindi essere in una casa vissuta lì ti fa già stare in un sogno. Quindi quest'anno mi è capitato di tornare a Parigi, c'ero già stata una volta, sempre con lo scambio casa, intendiamoci, e questa casa era particolarmente bella, grande per gli standard di Parigi, appena ristrutturata, con un micio tra l'altro da badare, perché è anche un'altra delle features che si hanno, che spesso insomma non si viaggia perché si ha un animale domestico e in quel caso è l'ospite che te lo cura.
2: Certo, carino. Senti, ma dice Maddalena, la nostra ascoltatrice, ma in Friuli Venezia Giulia qualcuno vuole venire?
0: Ma come no? È una regione così bella, tra il mare che avete, la montagna, le città, altro che.
2: Antonella, scusami,
0: vi rassicuro, guarda che ne avrete tante di richieste che vi dovrete difendere.
2: Immagino, io che ho la casa in affitto, posso fare lo scambio casa?
0: Lo puoi fare, chiedi il consenso al tuo proprietario, in modo che anche lui, che in tutta trasparenza, siccome un altro elemento è la trasparenza, no? Cioè deve essere un sistema in chiaro questo, che lo sappiano i tuoi vicini e prima di tutto che lo sappia il tuo proprietario. Quindi la casa in affitto non è un ostacolo, anzi la metti in circolazione, cioè quando tu non ci sei un altro la presidia, magari il tuo proprietario è anche come dire meno preoccupato per il fatto che tu magari quella volta che la lasceresti 2 settimane vuota invece c'è qualcuno.
1: Ah, quello sicuramente,
2: certo,
1: quello
2: è interessante, interessante. Adesso dove vai, Antonella?
0: Carissimi, domani parto.
3: Dove?
0: Bonassola.
1: Dov'è? Devi localizzarti.
0: Allora, certo, Liguria Levante. Ligure, bello. Siamo diciamo vicino a Levanto, poco prima che inizino le Cinque Terre. Un posto che io non vorrei diventasse troppo famoso, quindi
1: non lo ripetiamo, allora, non lo ripetiamo.
0: Vado a Bonassola e poi io sono abbastanza italofila, anche se sono stata anche molto all'estero, eccetera, eccetera. Però dopo Bonassola farò un altro viaggetto a giugno, perché ho degli ospiti, quindi ho tratto l'occasione e andrò in Romagna, a vedere un po' l'entroterra romagnolo.
2: Ultima domanda, lo scambio avviene in contemporanea? Io credo che se c'è qualcuno di appoggio, magari tu
1: non necessariamente, forse.
3: Quindi non è reciproco, non dobbiamo andare per forza a casa.
0: Okay. Esatto, è la prima cosa che.

0: Vi volevo dire quando abbiamo parlato di scambio casa. Non so se avete visto il film L'amore non va in vacanza.
1: Certo,
2: come no.
0: Di solito a Natale è abbastanza un cult e quest'anno è il ventennale, tra l'altro. Ma quello è un tipo di scambio, diciamo quello classico, quello di una volta, il reciproco sincrono. Adesso ci sono altri modi, può essere reciproco asincrono. E bon. Oppure c'è lo scambio con i punti, perché in Home Exchange c'è un sistema a gettoni interno, per cui tu conquisti questi gettoni ospitando e poi li impieghi all'interno della community andando ospite.
3: Sono dei bonus che si accolgono. Molto bene.
4: Sì, Mariangela, creva il cuore, sì, si può scambiare anche creva il cuore.
3: Ma ci scrivono da ovunque, se stilevate, c'è Ghignola.
1: Ma ci scrivono soprattutto da buona sola e ti augurano buona vacanza.
4: Ma che bello!
3: Sì, sì. Jessica.
0: Sono convinta che... Jessica, grazie mille. Ma se dalla provincia di Piacenza io sono sommersa di richieste, chi è che verrebbe in vacanza in provincia di Piacenza? Io l'adoro, come me.
1: Certo,
0: come
1: non sembra la più nota.
4: Dal punto di vista alimentare avete tante cose buone.
3: Accidenti.
4: Un salame unico.
3: La coppa.
0: Vabbè, figurati che io sono vegetariana, quindi
3: perfetto. Quindi abbiamo citato
1: però
3: ciò
1: che... comunque.
3: Sì, sicuramente ci sono tante opzioni.
0: Agli ospiti tante dritte. Comunque.
3: Giusto. Antonella Gallino, grazie per averci raccontato Home Exchange. Come funziona, e allora in bocca al lupo per tutto e buon viaggio. Naturalmente.
1: Grazie.
0: Aspettiamo le vostre case nella community.
3: Va bene.
4: ciao
3: Antonella.
0: A presto. Ciao, grazie a voi.
5: Questa è Radio Capital.

Buongiorno, io ho una casa che tengo su portali a pagamento e su Home Exchange. Gli ospiti del portale a pagamento

0: pagamento, mi lasciano la casa presso sporca e con qualche problema. Quelli di Home Exchange me la lasciano sempre più pulita e più ordinata di come l'hanno trovata. Marco da Catania.
1: Marco,
2: il
1: evidentemente
2: principio...
1: è una questione proprio della filosofia, no? di questo portale, di questa
2: se
1: iniziativa di Home Exchange.
2: Se lascio casa mia e vengo a casa tua, no? C'è una filosofia,
1: c'è una reciprocità
2: di rispetto.
3: Dobbiamo riconoscere che ci sono moltissime recensioni positive su questo tipo di scambio casa per le vacanze. Noi siamo tutti un po', ci scrivono scettici, più che scettici,
1: curiosi.
3: Esatto, di qualcosa di così nuovo.
2: Federica Bosco, la nostra amica, mi scrive che lei è stata buona sola, però contesta la bellezza del posto. Dice che in albergo gli chiesero più volte se sarebbe andata a colazione per sapere se scongelare la brioche o no.
3: Vabbè, ha avuto una brutta esperienza.
1: Non so se il nome vi dice qualcosa, ma Federica Bosco è una grande scrittrice, comunque, insomma, che vende tantissimo. Sceneggiatrice, insomma, di un certo spessore.
2: Soprattutto perché sei andata a Bonassola, Federica?
1: Però ci sono anche delle recensioni che in realtà qui sono molto lusinghiere.
3: Al di là della colazione.
1: Sì, no, ci dicono che è un posto
2: perché
1: magnifico.
2: Perché non ha fatto scambio casa.
3: Scambio
2: casa, vedi, vai.
4: Ma con lo scambio casa poi tutti hanno le chiavi di casa mia? Devo ogni volta cambiare serratura?
2: Perché?
1: Ragazzi, lì funziona così.
3: Allora, bisogna fidarsi del mondo.
1: A Roma si dice famo affidasse. Cioè, lì il discorso della filosofia proprio di questo portale.
2: Perché uno che viene dall'Indonesia si deve fare la copia della tua chiave per poi tornare dall'Indonesia
3: per entrare in casa tua e rubare in casa tua.
1: Dopo mi fa fare l'avvocato del diavolo. Magari non viene dall'Indonesia, ma viene da un posto che ne so che sta a 100 km da te. E allora
3: sì,
1: può essere diverso.
3: Non lo so. Qui vicino, infatti,
2: che vuoi dire?
3: No,
2: una
3: in
2: città,
3: realtà non
2: dai,
3: so la
2: sentiamo.
3: Geografia, quindi 800 chilometri da Roma sono andata in
1: Ho detto 100,
2: tipo, uno viene da Bologna, tu ti fideresti?
3: No, io non mi fiderei assolutamente.
1: Come no, Imma?
3: Ma io non sono una persona che ha fiducia nel mondo, purtroppo.
2: Ma pensa Imma con la gente sconosciuta dentro casa, anche se lei
3: preferisce... Alcuni poi chiedono, ma gli armadi lì si chiudono?
2: Allora, vi dico sì, ci sono alcune zone che vengono chiuse, magari degli armadi con le tue cose li puoi chiudere.
1: Secondo me Imma, se dovesse convincersi quando rientra va con Luminol a vedere se c'è qualche traccia.
3: No, ma i miei libri, come faccio a proteggere i miei libri?
2: Ragazzi, fate tutto ma non toccate i libri.
3: No, assolutamente non li posso neanche prestare, devo essere
2: poi
3: solo
2: con
3: mia.
2: Tutti i soldi che hai in casa Imma, i gioielli.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi di andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla. Beh.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Giovanne alle 8.35 su Radio Capital. È arrivato il momento di Imma.
1: Ex.
0: Tutto suo questo
1: ex.
0: Momento. Ex. La vetrina di Imma Bacellieri.
1: Eccoci qui.
2: Non siete esagerati. Insomma.
0: Il podio di Imma Bacellieri.
2: Esatto. Poi... No, allora volevo raccontarvi.
0: La cristalleria di Imma Bacellieri.
2: Siamo andati avanti nel frattempo.
1: La boiserie di Imma Bacellieri. Basta,
0: che non
1: basta
0: lascia casa però agli scorsi.
2: E tanto state parlando solo voi.
1: Giusto, ecco. Basta.
2: Allora volevo raccontarvi di un pizzaiolo. Insomma, un pizzaiolo casalingo che a Oslo distribuisce pizze dal balcone di casa sua.
0: Ah,
2: è diventato molto noto in tutto il mondo, tant'è che infatti anche qui in Italia, lui è italiano,
1: sì.
2: E qui in Italia abbiamo visto questi video pubblicati sulla pagina Pizza from Balcony, proprio per rendere conto
1: bello,
2: di ciò
1: originale.
2: Che fa questo pizzaiolo.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, è molto interessante perché, come abbiamo detto, questo video è stato pubblicato un po', condiviso un po' su tutto il mondo, ma gli italiani commentano tutti allo stesso modo, chiedendo se non ci sono un po' di limiti di illegalità in questa iniziativa.
1: Adesso quale sarebbe?
2: Facendosi un po' di domande sull'igiene.
1: Lo sapevo.
2: Ma siamo proprio tutti così noi italiani.
0: Ma
2: allora...
0: se a Roma mangiamo dallo zozzone,
1: sì, infatti.
0: Cioè, che problema c'è?
2: È così, guarda, io vi leggo solo un tweet molto rappresentativo dove scrivono: in Italia se fai una cosa del genere arrivano ASL, NAS, vigili urbani per disturbo della quiete pubblica,
1: certo, sì.
2: Perché nel frattempo aveva anche un DJ set,
0: il generale Garofalo
1: subito, sì.
2: Agenzia delle Entrate. Scusa. Se sulla pizza c'è il pesce arriva anche la guardia costiera, che
0: sicuro,
2: può trovare
0: sì,
2: sempre
0: vero.
2: Qualcosa che
0: certo.
2: Non va. In ultimo, se trasmetti musica e non allerti la SIAE, sei anche in contravvenzione.
0: Sì, è vero.
2: Quindi allora il pizzaiolo è, se andate sui suoi profili troverete tutte le foto e gli italiani che scrivono: ma non è un po' illegale ciò
0: certo.
2: Che sta
0: quindi
2: facendo.
0: Lui da sotto sì. Gli urli una
2: esatto
0: margherita.
2: E la manda giù con il cestino.
0: Col cestino,
2: quindi nessuno
0: bellissimo.
2: Entra in casa, nessuno può vedere le norme igieniche rispettate o meno,
0: ma fa lo scontrino
2: sì. Emette, sì, si vede che batte da c'ha. Una cassa, quindi
0: una cassa impolverata,
2: sì, un po', insomma, un po' casalingo. Quindi tutti: oh, che bello, che buono! E noi
1: però poi alla fine siamo andati a spaccare il capello sulle cose igieniche.
2: Restiamo un po' in ambito all'estero. Questa volta ci spostiamo in ambito sportivo perché dobbiamo raccontare del ritorno al Real Madrid di José
1: Mourinho. Sì, ci siamo.
2: Non so se è ancora ufficializzato.
1: Allora, gli esperti di mercato lo danno quasi per fatto e credo che l'ufficialità arriverà ad ore. Comunque è pressoché scontato.
2: Ci sta facendo comunque sognare questo ritorno. Come scrivono i nostri amici della Ragione di Stato, abbiamo tutti un bisogno quasi atavico di ricreare sensazioni passate. Sapere che il diavolo veste ancora Prada, guardare su Sky le sorte di Brand e Dylan a Beverly Hills.
1: Sì, e adesso
2: e ancora
1: anche.
2: Uomini come Florentino Perez, che è il presidente del Real Madrid, che ha bisogno proprio di quella polemica della tradizione, no? Gestualità sì. Iconiche che appartengono soltanto a José Mourinho. Allora un altro su Twitter ha scritto, e con questo chiudo: dopo aver sfiorato la guerra civile in Turchia, i caschi blu dell'ONU verranno chiamati in Spagna per un classico che si giocherà a porte chiuse in Corea del Sud.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: In Turchia, insomma, Mourinho ha regalato un po' di
1: come
2: polemiche,
1: al solito,
2: no?
1: Sì, un bello, po' di vivacità.

0: Ve lo immaginate Fabrizio Corona a Palazzo Chigi?
1: No. No, non lo voglio immaginare.
0: Non come presidente del consiglio.
1: Meno male, voglio immaginare lo stesso.
2: Ma come?
0: In veste di testimone di una querela ricevuta dalla premier Giorgia Meloni. Perché cos'è successo? Lo racconta oggi la stampa. La questione è puramente giuridica. Non è che lui viene ricevuto in qualità di paparazzo.
2: Ok, di certo. Fotografo dei VIP.
0: E ha processo,
2: diciamo,
0: per diffamazione su denuncia della presidente del consiglio. Insomma, in un articolo, insomma, si lasciava intendere che tra i due politici ci fosse una relazione sentimentale, insomma si parla della Giorgia Meloni con un altro politico, insomma se l'è sentita la Meloni, se l'è presa e l'ha denunciato, insomma l'ha querelato.
2: Sì.
0: C'è l'opzione della testimonianza e videoconferenza, però Corona ha detto no, io non accetto come imputato.
1: Voglio andare proprio dal vivo davanti a
0: lei, però lei non può
1: consiglio.
0: Andare in tribunale, sì. E allora il tribunale va da lei.
1: Giusto.
0: È una facoltà e la premier, come previsto appunto, ha chiesto che l'audizione avvenga nella sede del governo e giovedì si celebrerà l'udienza alla presenza di una giudice, Nicoletta Marcheggiani, e naturalmente presenti le varie parti assieme ai legali, tra cui appunto Fabrizio Corona, e che vedremo che cosa succederà. Naturalmente potrebbe trasformare anche questo evento, no?
3: Beh, lui in uno spettacolo situazione... perché lui ha detto non vedo l'ora di entrare a Palazzo Chigi, cioè praticamente sta proprio contando le ore, nonostante sia un incontro tutt'altro che istituzionale, perché appunto ci sarà un confronto diretto tra lui
0: Corona che entra a Palazzo Chigi.
1: Sì. Tra l'altro lui comunque di questioni legali aperte ne ha parecchie. Beh, insomma, tra quella con Mediaset, che è forse diventata la più nota,
0: e quella con Signorini, no?
1: Sì, per le informazioni che aveva diffuso su Signorini, ma in realtà non so se le sta contando tutte le chiamate a giudizio.
0: Qui è un articolo perché si lasciava intendere che ci fosse, diciamo, una liaison tra lei e l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia Manlio Messina.
2: Esatto,
0: però lei ha giudicato diffamatoria questa cosa.
3: E quindi ci sarà questa audizione, questo confronto diretto a Palazzo Chigi, richiesto espressamente dalla premier.
0: Secondo me,
3: e accettato da
0: gli
3: Corona.
0: Fanno un favore a Corona a farlo entrare.
4: Il sole perfetto, ma lei vuole la luna.

0: Mimma, mi senti?
1: Stava cosa scopro male? No, perché mi ha appena detto Riccardo Quadrano di avermi suonato.
2: Cioè, insomma, che era in bici davanti a me, io l'ho suonato, l'ho salutato.
1: Io non mi sono proprio fatto
2: un discreto colpo di clacson. Ho detto, secondo me, per Imma questa è catcalling, quindi non si gira.
0: Ecco. Cara Imma, cosa avete in comune tu e questo personaggio che si chiama Divino Telma? Avete in comune tu e il Divino
2: il
0: Telma?
2: Il mago Telma, che c'ha?
1: Che leggiamo l'oroscopo, no?
0: No, che avete tutte e due la partita IVA.
1: Vedi.
0: Lui anche.
1: Oggi questo lo ha in comune con tante persone in Italia, troppe persone.
0: Addirittura in una pagina del Corriere della Sera.
2: Sì.
1: Avrà molte cose da raccontare.
0: Non lo so, puoi sempre decidere se leggere la pagina di Walter Veltroni che intervista l'intelligenza artificiale o quella del mago Telma.
1: Ma abbiamo
0: sono
1: tempo
0: due
1: per leggere
0: diversi.
1: Entrambe. Vedi.
0: Allora, sai quanto costa una sua previsione? 100 euro, però telefonico o postale 100 euro più spese di spedizione. Vedi
1: perché
0: che
1: ti arriva a casa? Non
0: qualcuno ancora utilizza la posta che dicevamo prima, non esistono più le cassette.
2: Molto complicato, sì.
0: Tariffario è tutto trasparente. Dopodiché lui dice: ho 7 lauree, scienze politiche, storia, scienze storiche.
1: Un'altra cosa che
0: religiose.
1: Abbiamo in comune:
2: 7 lauree.
0: Esatto,
1: no,
0: di
1: io
0: filosofia.
1: Non ne ho 7, però.
2: Ne hai più
0: di una. Poi dice: non le basterebbe prevedere i numeri e quindi vincere all'otto e certo. Basta così. Dice: ci è proibito, va contro la nostra deontologia. Cioè, questo che lui non fa
2: cioè lui rinuncia a vincere al Superenalotto perché sarebbe deontologicamente sbagliato.
1: Quante tu cosa volte? Vorresti chiedere al Divino Telma, caro Riccardo?
2: Oh, questa è una bella domanda, considerando l'affidabilità del mago Telma.
1: Come andrà la Lazio il prossimo anno nel campionato di Serie A?
2: Lo abbiamo capito tutti come andrà.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.240.

0: 4€. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sparteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
13: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
12: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
13: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
12: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
13: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Stanno per partire le prime operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive. Si trovano nel terzo ambiente della grotta a circa 60 metri di profondità. Solo 2 saranno riportati in superficie oggi, gli altri domani. L'operazione è molto complessa dal punto di vista tecnico. Resta aperta la questione delle autorizzazioni. Il governo di Malè sostiene che solo la docente universitaria e i 2 ricercatori avessero i permessi necessari. La strage di Modena, sono ancora 4 i feriti ricoverati in ospedale. Migliorano le condizioni della donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe, è tornata cosciente. Salim El Kudri, il 31enne arrestato dopo aver travolto

0: con l'auto i passanti nel centro di Modena, in carcere adesso, e ha parlato con il suo avvocato, alternando frasi confuse e richieste di aiuto. Ha detto di essere convinto che quel giorno sarebbe morto e di aver bisogno che qualcuno lo capisca. Trump frena l'attacco su pressione dei paesi del Golfo. Gli Stati Uniti, ha spiegato, erano pronti ad attaccare l'Iran, ma si è aperto uno spiraglio sugli accordi. Trump ha detto: ho avuto richieste da Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi, se potevamo rimandare per qualche giorno, perché loro pensano che siamo vicini ad un accordo, che si arrivi alla rinuncia del nucleare da parte dell'Iran, loro saranno soddisfatti e anche noi. Sentiamo le sue parole.
1: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: E dopo questo stop c'è prudenza da parte delle borse europee che stanno aprendo in questo momento. Milano segna più 0,07% e le compagnie aeree europee rassicurano: abbiamo jet fuel a sufficienza per l'estate. Jean-Paul Bellotto.
2: Torna il sereno nei cieli, almeno quelli dove volano le compagnie europee. Non si parla più di razionamenti, ma di scorte sufficienti a garantire la stagione estiva. Le preoccupazioni sono a zero, dice il capo di Ryanair. Al netto del tentativo di invogliare i cittadini tentennanti a comprare un biglietto, secondo il Financial Times, ora il buco creato dal blocco di Hormuz è stato tappato con più forniture da altri paesi, Stati Uniti, Norvegia, un po' come per la guerra in Ucraina, e la spagnola Repsol ha aumentato la produzione del 25%. Alcune compagnie dell'Europa centrale usano carburante russo. Rimane però una cattiva notizia: il prezzo del jet fuel è circa il 60% sopra i livelli pre-guerra all'Iran.
0: È partita la missione spaziale per studiare le tempeste solari al via Smile con un razzo Vega C, prima missione congiunta tra Europa e Cina. Smile misurerà le interazioni del vento solare con la magnetosfera terrestre per migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche tra il Sole e il nostro pianeta. Alle 10 torna Capital News.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali

0: Fiat 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: Eagles alle 9-8 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Mi fa impazzire quando compri qualcosa magari di una sottomarca e l'amico tuo ti dice: non sai che questa la fanno esattamente nello stesso stabilimento con gli stessi ingredienti di quella famosa marca che costa molto.
1: Mi è capitato tempo fa con un tonno, mi hanno svelato questa cosa qui.
2: Ma sarà vero, sai che quel tonno,
1: ma sai che quel tonno lo fanno esattamente. Io ho preso quello giusto, però cioè nel senso, allora, mi hanno detto c'è un altro tonno che fanno lì, ma cambia il nome, ma li fanno tutti,
0: tutti là, poi uno lo vendono 1.000 e 1.500.
2: Ma facciamo parlare l'esperto.
0: Allora, fermi tutti, abbiamo Alessio Mastroianni in collegamento con noi. Buongiorno Alessio.
1: Alessio, buongiorno.
3: Ciao.
0: Allora, anche se il tema centrale, sì, anche se il tema centrale è un altro, però intanto dici.
3: Sì, è probabile che sia lo stesso, però è anche molto probabile che l'azienda abbia richiesto degli ingredienti diversi, cioè lo fa pagare un po' di meno, ma gli ingredienti non sono proprio gli stessi del principale. E il posto è lo stesso, hanno lo stabilimento, hanno i macchinari, ma magari utilizzano delle dosi diverse per far sì, per giustificare anche il prezzo. Poi c'è anche il brand, adesso non voglio difendere la spada tratta ai brand, però il segreto è guardare l'indirizzo. Se l'indirizzo è lo stesso, molte volte non mettono prodotto da, ma mettono soltanto l'indirizzo. Se l'indirizzo dello stabilimento combacia,
1: vuol dire che evidentemente
0: Fate come me, ieri ho comprato un uovo di Pasqua.
2: Adesso. Vabbè, ma questo se comunque è vittima sicuramente di qualche strategia di marketing, no, non pensare di essere uscito dallo schema, perché non è così, caro Andrea.
0: Sono stato più intelligente perché l'ho pagato.
2: Sì, ecco, certo, dicono tutti
0: non
2: così.
0: È più Pasqua, però l'ho pagato pochissimo.
2: Allora, io ho una domanda per Alessio, perché ieri abbiamo un po' discusso e volevo chiederti quanto è efficace per un prodotto presentarsi come artigianale o legato a un territorio. Adesso questa è una riflessione che c'era venuta fuori pensando al grande impero delle birre, no, di Heineken, che ha in realtà diversi marchi che ha acquistato nel corso degli anni,
1: Italia,
2: tra cui per esempio anche Icnusa, che sappiamo che in realtà nell'etichetta, ma anche nella pubblicità, presenta sempre un grande legame con il territorio,
1: con la
2: molto
1: terra,
2: identitario.
1: Sì,
2: parliamo ovviamente della Sardegna. È efficace questo
0: come
2: sistema?
0: Come la birra Messina.
2: Come anche la birra Messina, certo.
3: Assolutamente sì, ma vi faccio un esempio: se fosse uscita con un nome tipo Heineken Sarda, chi l'avrebbe comprata? La logica è questa. Adesso ti faccio un esempio. Io ho la mia compagna che è bielorussa e io sono di origini calabrese.
1: Sì.
3: Mio figlio non si poteva chiamare né Gennaro né Vladimir. Cioè, dovevamo trovare un nome che mettesse d'accordo tutti quanti. Lì il compromesso qual è? Heineken ha visto che questa birra stava avendo un grande valore a livello territoriale, ma anche nazionale, aveva le potenzialità e le capacità per espandere di più il brand, quindi ha detto: senti, noi lo acquistiamo, noi abbiamo la potenza economica per poter spargere il brand in tutta Italia, ma manteniamo quest'anima che ha funzionato in Sardegna con il vostro piccolo stabilimento e i vostri piccoli investimenti. Se noi moltiplichiamo gli investimenti, sicuramente si moltiplicheranno anche i guadagni. Quindi la logica che fanno è: se un brand funziona io lo acquisto, ma non vado a cambiare totalmente la comunicazione, perché vorrebbe dire partire da capo.
0: Non è quindi ingannevole, non è ingannevole,
1: non vuole esserlo nel messaggio,
0: tu dici.
3: No, non vuole essere nel messaggio, vuole continuare a portare avanti quella tradizione che è stata apprezzata dalle persone del territorio, da chi anche fuori ha riconosciuto valore in quella birra. Poi è ovvio che magari gli standard possono cambiare perché si produce di più e quindi di conseguenza magari qualche virgola può cambiare in fase di produzione. Questo non lo so, può essere che abbiano mantenuto la ricetta originale sempre, però l'obiettivo è quello di: questa cosa funziona, riparto da capo cambiando nome e non mi conosce nessuno, o mi compro entro già in terza. Questo qua è un po' la logica, ma non è l'unica che lo fa, ci sono tante storie di altri brand che l'hanno fatto. Per esempio Grom è stato acquisito da Unilever, che
1: sto
3: non
1: parlando dei gelati, no?
3: Gelateria Grom è stata acquisita da Unilever, c'è artigianalità. Unilever ha la potenza economica per poter espandere il marchio in tutto il mondo, non soltanto in Italia dove si stava delimitando la produzione, ha detto: senti, sai che c'è, io metto i capitali, andiamo anche nel resto del mondo e portiamo nel resto del mondo l'artigianalità del gelato italiano.
1: Certo.
3: Quindi è questa qui la logica che c'è dietro, non è un è proprio il brand, e continuare il brand e utilizzare la potenza economica di quelli più grandi.
4: Quello sicuramente.
0: Un giorno vorrei fare un discorso anche con Alessio sul chilometro zero. Ma il chilometro zero può fare schifo rispetto al chilometro mille o no?
2: Però è affascinante. Questo l'ha dietro al ristorante.
0: Ma farà schifo lo stesso, ma rispetto a uno che, cioè, non è che una cosa raccolta nel luogo e mangiata, certo, in loco è meglio.
1: È un po' come il merluzzo sul gelato sul peschereccio, direttamente. No? Come,
3: ma l'altra cosa che mi fa ridere è il made in Spagna, perché gli spagnoli mangiano male.
1: Cioè, magari... c'è ragione.
3: Gli spagnoli stanno bene, è buono anche lì. Magari in Spagna poi il made in Italy è brutto. Non lo so adesso, questa
1: no, no, no, no, certo. Interessante, lo riprendiamo questo discorso con il nostro esperto di marketing Alessio Mastroianni, che ringraziamo. Ciao Alessio, alla prossima.
0: Ciao Alessio.
1: Un abbraccio.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: The Breakfast Club.

0: arriviamo a questo ristorante al momento del dessert, arriva adesso i nostri dessert, a parte che è sempre tutto i nostri dessert, la nostra tartare, il nostro pane, la nostra insalata, che ti verrebbe da dire la prossima volta ci portiamo i nostri.
1: La nostra, cioè, ovvio, presentano le cose che fanno lì, no? È normale. No, perché abbiamo introdotto questo argomento? Perché c'è qualche giornale che nei giorni scorsi si è divertito a pubblicare una lista delle cose che non andrebbero fatte al ristorante, una sorta di decalogo del bon ton al ristorante da evitare, cioè 10 regole da evitare.
2: Allora, alcune ci hanno sorpreso, alcune ne sapevamo. Sì.
3: Allora, a Roma sicuramente vi sorprende sapere che non si può dire capo al cameriere.
2: Ce n'è un'altra.
3: Caro capo non si dice al cameriere.
2: C'è una cosa che ti colpisce particolarmente: non si arriva in ritardo al ristorante.
1: Vabbè, certo, questo
3: deve colpire il caro Riccardo Quadrano. Madonna, che è arrivato con ben un'ora di ritardo quando siamo andati a Milano al ristorante. Beh,
1: credo di essere una persona sostanzialmente molto puntuale, invece di preoccuparvi non vedendomi arrivare.
2: Fanno morire quelli che, siccome arriva qualcuno in ritardo, mandagli la foto del menù.
1: Me l'avete mandata,
2: sta guidando
1: però
2: in macchina.
1: Me l'avete mandata però perché sapevate che sei arrivato in taxi, quindi non l'avrei guidato.
3: Tu hai detto non arriva il taxi, ma se tu il taxi lo prenoti un minuto prima dell'appuntamento, caro mio,
1: sono uscito in congruo anticipo, il taxi mi ha fatto penare, però
3: senza giustificazione sono arrivato tardi al ristorante.
1: Sono andato davanti alla fila dei taxi della stazione, mi sono allontanato di una cinquantina di metri, ho chiamato il taxi che è arrivato.
2: Che truffaldino.
3: Va bene,
2: allora elenchiamo, snocciolamo questo decalogo. Sedersi prima di essere accolti non si fa. Dovete aspettare all'ingresso, non è che vi prendete il tavolo che volete, o cambiare tavolo senza chiedere.
1: Beh, certo,
2: cioè vedi un tavolo vicino.
3: Però è molto raro, dai, trovare qualcuno che si alza e sceglie un altro tavolo.
2: Può succedere, arrivare in ritardo, l'abbiamo detto, non si fa. Schioccare le dita o chiamare il cameriere urlando.
1: Ecco, secondo l'estensore dell'articolo, questo è il malcostume più diffuso al ristorante.
3: Guarda, quando sento capo,
1: capo
3: mi sento
1: è proprio
3: male.
1: Brutto.
2: Capo? No, capo no.
1: Lì che cosa
2: dice
1: bisogna
3: caro
1: fare?
3: Caro però, caro sì.
2: Ma perché il cameriere non ti guarda mai? Perché il cameriere non volge mai lo sguardo verso i tavoli?
3: Forse perché tu gli stai antipatico.
2: Io alzo la mano per farvi vedere.
1: Però lì, secondo il bon ton, basterebbe uno sguardo, un cenno discreto,
2: sì,
1: o semplicemente aspettare
2: la
1: che il cameriere...
2: dove vado io, ti voglio vedere.
1: Che ti sta seguendo.
3: Col cenno discreto.
2: Col cenno, no, solo il sopracciglio.
1: Ma devi inarcare un sopracciglio.
3: Sì, io non lo so inarcare, insomma.
2: Non lo so fare.
1: Poi usare il telefono come se si fosse soli.
2: Vabbè,
1: certo, anche per i commensali.
3: Vabbè,
1: insomma,
3: magari in quel caso mettendo dei video ad alta voce.
1: Poi attenzione, quello che potrebbe sembrare un gesto di cortesia, di cordialità, va evitato, cioè passare i piatti e i bicchieri aiutando il cameriere.
3: Ma io su questo non sono d'accordo.
2: A qualche cameriere ce l'ha scritto con un gesto carino.
3: Anche perché tavolate da 6 persone con piatti.
2: Però loro dicono che hanno un equilibrio particolare e dei gesti che sanno automatici, che tu non gli devi rovinare.
3: Però tu magari.

0: semplicemente sistemi tutti i vari piatti nello uh-huh. stesso punto senza doverglieli mettere in braccio, ecco. Però vabbè, sistemarli, però dai,
1: quello
0: è
1: si
0: carino.
1: Si fa a casa quando si sparecchia, sostanzialmente. Il cameriere che non gli devi
0: togliere
1: questa cosa.
0: Hai proprio la spocchia, capito?
1: Ma
0: della persona di classe che no. prende il taxi, arriva in ritardo e non aiuta il cameriere a tavola.
2: No,
0: guarda,
2: no, lui invece vuole far vedere che aiuta il povero cameriere, gli dà il piatto,
1: certo,
2: e poi dopo
1: però
2: non lascia la mancia.
1: Magari
2: io
1: ci
2: ho dato,
0: chiaro, magari, cioè, arriva in taxi al ristorante però la mancia non la lascia.
1: Magari lo ostacoli perché gli dai il piatto storto, gli versi il bicchiere male.
0: No, lui sta lì con il suo cellularino mentre il cameriere, capito, sparecchia.
2: Va bene. Allora, occupare il tavolo per ore dopo aver finito, sì. Anche questo. Poi certo c'è la mala parata di quelli che fanno i turni dalle 7 alle 9:30, o puoi mangiare dalle 9:30 a mezzanotte.
0: Allora io invece preferisco avere il turno,
1: detesto.
0: Quindi sapere che a un certo orario devo lasciare il tavolo, che vedere il cameriere che inizia a chiedermi quattro volte: vuoi il caffè? Vuoi il limoncello?
1: Ma infatti è mal costume quello, una cosa che mi dà terribilmente fastidio. Io vado al ristorante per passare il mio tempo lì come voglio.
0: Ecco, mettiamo nella lista dei comportamenti di Riccardo Quadrano.
1: Scusa,
0: il voler restare, il, cioè, quindi sei un pessimo cliente, fai guadagnare pochissimo.
1: Ma non faccio guadagnare pochissimo perché ci vado spesso, eventualmente, se mi piace. L'unica cosa, se devo andare con i minuti contati, vado al fast food dove notoriamente,
0: ma
1: per una questione di marketing, mettono le sedie scomode per farti stare il meno tempo possibile.
0: Però tu non puoi restare al ristorante un'ora dopo il dolce.
2: Io sentivo che Floris aveva messo le sedie scomode all'interno di Ballarò per non far stare comodi i propri
1: catene di fast food mettono proprio volutamente,
2: allora,
1: delle sedie scomode.
2: Proseguiamo questo decalogo. Beh, cosa non si fa al ristorante? Ignorare chi serve i tavoli.
1: Anche,
2: cioè, non dovete avere quell'atteggiamento che avete sull'aereo, che è molta maleducazione, perché c'è la hostess che vi sta facendo vedere come uscire dalle uscite di sicurezza, sì, in caso l'aereo
0: cada. Io sono sempre attentissima,
2: in
0: quel caso.
2: Eri in business class. No, è solo un caso che al ritorno da Torino fossi in business.
0: Ma chi ha ascoltato la nostra trasmissione venerdì sa che ho avuto un problema con i biglietti aerei. La soluzione è stata quella di ottenere un posto in business class.
1: E poi soprattutto fare richieste fuori tempo massimo, cioè se si hanno delle esigenze particolari anche a livello alimentare, per esempio quando ci sono allergie o quant'altro, sono cose serie.
0: Sì, allora, ottimo.
2: Cioè, io prendo sempre la stessa cosa da 20 anni.
0: No, lui prende il caffè macchiato freddo in bicchiere di vetro, con spremuta ma a freddo, fatta però con la fatica e il sudore, non automatica la spremuta.
2: Queste sono le particolarità di Riccardo.
1: Esatto.

0: Caro Riccardo, al ristorante è giusto prendersi il tempo che si vuole, però siccome i poveri ristoratori sono fondamentalmente in società con lo Stato, è anche giusto che un tavolo gli si permetta di farlo lavorare più di una volta.
1: Certo.
0: Semplicemente sì, questo. Vero, che ti devono cacciare via? No.
2: Ecco.
0: Però neanche stare lì come se fosse la panchina di un parco pubblico.
2: Parlo per esperienza diretta negativa, in cui ho subito delle pressioni per lasciare il tavolo che non mi sono piaciute affatto, in un ristorante nel quale peraltro andavo piuttosto spesso quando ero in vacanza. Detto questo, non sono uno che temporeggi in modo così
3: ecco, io ti racconto un'altra esperienza negativa.
2: Sto lì giusto, quanto
3: quando
2: devo stare?
3: Sei in un ristorante che è molto affollato, stai aspettando e vedi le persone che stanno lì e chiacchierano quando fuori c'è la fila di persone che devono prendere il posto, quindi anche quello è veramente poco educato.
2: Si
3: mangia, si cerca di stare per conversare, poi vai da un'altra parte a berti una cosa.
2: Voglio dire, non voglio neanche essere cacciato, non voglio la pressione quella che dicevi tu prima, in cui quando stai mangiando il contorno già sono lì con la lista dei dolci, si aspetta
3: con un po' di attenzione, non c'è bisogno della pressione.
4: Io da ragazzo ho fatto il cameriere e ho sempre apprezzato chi mi ha passato i piatti, non i bicchieri, i piatti con le posate, specialmente se dall'altra parte non è accessibile, c'è un muro e quindi è stretto e non si può passare, quindi
2: certo, magari la tavolata
4: è ben accettato e apprezzato anche.
2: Bene.
4: Vai, arrivederci, ciao ragazzi,
2: ciao.
3: No, volevo soltanto leggere.
5: Ciao Radio Capital, posso dire una cosa? Uh-huh. Io ho lavorato tanti anni in albergo, ma in un buon ristorante non c'è bisogno di chiamare. Il buon cameriere ha sempre lo sguardo attento su tutto il suo rango e sa quando è il momento di intervenire. Ciao. Daniela da Catania.
1: Sì, vabbè, ma spesso per questioni tecniche non è possibile, diciamo così. Che volevi dire, Imma?
3: No, non importa. Dai, mi hai zittito con un messaggio, adesso andiamo avanti.
1: Imma mia, se l'è segnata.
6: Ragazzi, non posso mai dimenticare, in Francia ero un ragazzo da lontano, garçon, perché mi piaceva l'idea, poi la persona che stava vicino a me, un po' più anziana, mi disse, guarda che non si dice garçon, si dice monsieur.
3: Vabbè.
2: Vabbè, il garzone, il bonton francese impone queste attenzioni.
3: Ma scusami, l'etichetta. Così un po' vago,
2: scusi, anche
3: generalizzato, che va bene per tutti.
2: Capo,
1: vai.
7: Una volta un mio amico a un ristorante, eravamo un po' bevuti, voleva fare il simpatico, chiama il cameriere, chanson, voleva dire garçon,
2: ha detto chanson
7: d'amour, c'è ridere.
1: Va bene. Allora, nel frattempo un altro dato, un'altra ricerca dice che oltre il 37% delle famiglie italiane è composta da una sola persona e sono sempre più gli italiani che vanno a mangiare da soli.
3: Certo.
1: Però per i ristoranti dice non accolgono molto bene queste persone, i ristoranti, perché occupare un tavolo con una persona sola.
3: Però esistono tanti tavoli diversi, ci sono i tavoli da quattro, anche i tavoli da due che possono essere impiegati da una persona sola. Volevo chiudere questo discorso con il messaggio di Luigi che dice: quindi voi tre insieme al ristorante potreste essere una combo micidiale, uno che arriva con un'ora in ritardo, Riccardo,
2: non è così.
3: Uno che passa i piatti, che sono io, e il tutto condito con chiacchiere infinite, Andrea.
8: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
9: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
8: Malika Ayan e Paola Turci.
9: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Ci si vede lì.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Sì? Come? Un camion di rosa.

0: rosse.
1: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Che stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
19: Ciao, sono Tabata.
20: Io Matteo.
21: E io Mirko.
19: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
21: Cosa fate qui, dottore?
22: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
21: Perché lo fate?
22: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
19: Grazie.
21: Ora dove andiamo?
19: In un altro centro la nostra famiglia.
21: Ce ne sono 28 in Italia.
23: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
24: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un angelo chiamato Marina Berlusconi. No, aspetta, ho un angelo chiamato Elodie, potrebbe essere questa? Le forme, no, la sostanza.
1: Come fa? Cioè, spiegaci bene.
0: Allora, fermi tutti, parliamo del dipinto di San Lorenzo in Lucina.
1: Ricordatevi, col volto di Giorgia Meloni.
0: L'angelo col volto della Premier. Alla fine hanno annullato tutto, l'hanno cancellato e l'hanno rifatto.
2: Sì, l'artista
0: è stato
2: Bruno Valentinetti ha dipinto un nuovo volto che ovviamente adesso non ha alcuna somiglianza con la Presidenza del Consiglio. Con la Presidente del Consiglio, in realtà non dovrebbe avere somiglianza con nessuno, però chi lo ha visto sostiene che si sia già scatenato un toto somiglianza su questo volto che spazia da Marina Berlusconi a Elodie.
1: Ho letto anche Lady Gaga.
0: Sono tre personaggi un po' diversi.
1: Leggermente.
0: Dice, ma non è vero, sarà bello o brutto, ma questo è il risultato. La testa forse è un po' sproporzionata, era meglio prima, non lo so, dice Monsignor Daniele Micheletti, responsabile della Basilica al centro di Roma. Dopo il caso che era emerso proprio grazie a un articolo di Repubblica, la chiesa era stata presa d'assalto. Continua ad arrivare gente, ma non come prima, dice il sacerdote. Molti erano contrari alla rimozione dell'affresco, qualcuno invece diceva che Meloni dava scandalo al popolo cristiano. Niente e lo abbiamo meno. Tolto. Sì. Ora speriamo che non ci siano più problemi.
2: E poi lui stesso ha lanciato una sorta di contest, diciamo, secondo voi a chi somiglia? Io ho trovato anche una larvata somiglianza con Alessandro Mussolini. Non so se
1: allora,
2: voi guardate.
1: Io vi devo dire che secondo me doveva restare col volto di Giorgia Meloni. Secondo me sì. Era comunque l'intenzione dell'artista, va rispettata la libertà dell'artista.
2: Voleva questo, sì.
0: A proposito di tributi, c'è un tributo a Teramo per Pannella, 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Da ieri sera la stele che il comune gli aveva dedicato nel maggio del 2022, dalla quale il volto in ceramica si era staccato dopo solo 5 mesi andando in frantumi, ha di nuovo un'immagine, l'hanno rifatta. A realizzarla e a donarla il comune è stato un professore del liceo artistico di Teramo che ha scelto di discostarsi totalmente da quello che era il volto che si era disintegrato 4 anni fa. Cioè l'ha fatto in una maschera insomma quasi divertente, insomma, però secondo alcuni non assomiglia affatto all'originale, cioè al Pannella originale.
1: Possiamo dire

0: una cosa impopolare.
1: La mancanza
2: quasi
1: di somiglianza.
2: Nessuna,
0: quasi nessuna. Ricorderete la statua di Yannick Sinner, anche brutta. Adesso non ricordo esattamente dove, immagino in Alto Adige. Adesso però, non voglio definirla brutta, però insomma non così.
1: Ma il buongiorno a Sanremo, sì. Somigliante. Così come molte altre meno, insomma.
2: Beh, ricorderete anche la famosa statua di Cristiano Ronaldo sul lungomare portoghese di Funchal.
0: Ma poi perché fare statua a qualcuno che è vivo al momento? Perché fare una statua per Cristiano Ronaldo? Lo possiamo vedere, certo. Insomma, no?
2: C'è ancora.
1: T'hanno fatto una statua, Cristiano.
0: No,
1: statua.
0: Non mi fate una statua.
1: Poi ci abbiamo di fronte alla stazione Termini.
2: Mamma mia.
1: La statua di Giovanni Paolo II.
2: Terribile. Sembra una garitta dei militari.
1: Dei militari, quella pure è bruttina. Insomma, ma perché non si riesce? Perché devono avere questa libertà gli artisti invece di rifare
0: parole grosse le tue, caro Andrea,
1: cioè,
0: gli artisti sono i più liberi al mondo, devono poter rappresentare ciò che vogliono, come vogliono.
1: Ma se mi rappresenti un volto, falla
0: ma perché tu hai quell'idea di arte, capito, così. Figurativa, invece l'arte oramai didascalica. È andata avanti, capito, l'arte contemporanea è molto oltre.
1: Seppure l'angelo di Olodi non mi dispiace, eh.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Buongiorno ragazzi, ricordando Riccardo Quadrano che stasera c'è Montalbano su Rai 1, ricordo che c'è la statua del commissario Montalbano a Porto Empedocle ad Agrigento.
1: Certo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Vero. In molti ci ricordano ad esempio anche un'altra statua che ormai ha i suoi anni, perché se non sbaglio inizi negli anni 2000, quella di Manuela Arcuri sul lungomare di Porto Cesareo, il Salento, sì, che ricorda pochissimo l'attrice.
2: Simbolo di bellezza e prosperità.
1: Sì, molta prosperità. E qualcuno sostiene che sia diventato comunque un punto di riferimento quando si deve dare un appuntamento.
3: Beh, anche le statue brutte diventano. Ma le statue brutte poi diventano un simbolo anche

0: per la città, io abbiamo già parlato delle rotonde, però le rotonde sì. brutte poi diventano sì. il simbolo, ciò che si ricorda
1: ci
0: di una città.
1: Ci vediamo lì, sì.
2: Altro messaggio? No. Ok, dice, prendendo esempio della, dice qualcuno, come siamo arrivati a commissionare un'opera pubblica palesemente cringe? Cioè, perché è così, poi appunto molte persone ci ricordano altre statue in giro, insomma brutte, belle, però insomma sono punti di riferimento anche
1: sì,
2: questi.
1: diventano così, diventano dei punti di riferimento per chi appunto vuole cercare un posto nevralgico.

0: questo mondo pazzo.
1: È mondo pazzo. E
2: non l'ha mai detto nessuno.
1: Mad World.
2: Buon saluto.
0: No, c'è polemica, eh. Ecco, ti scateno gli ascoltatori che ti difendono troppo.
2: Non è vero. Oggi non mi difendono, devo essere stata davvero un po'
1: cattivella.
2: Non è vero, è l'allergia,
0: agli ascoltatori?
2: Che è un po'... No, la mia allergia.
0: Ah, la tua, scusa.
1: Allergia che ha insolito
2: al mondo, all'ambiente.
1: Va bene, abbiamo finito anche oggi, grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia, a Chiara Iorio, in arrivo gli amici del Mezzogiornale e noi di The Breakfast Club, come sempre, vediamo appuntamento domani mattina qui su Radio Capital dalle 7.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao a tutti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
6: La spesa intelligente.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a

0: 7 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: In collaborazione con Radio Capital.
7: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
12: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Sono le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha deciso di sospendere l'attacco militare contro l'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso negoziati seri e che ci sarebbero sviluppi positivi verso un possibile accordo. Trump ha spiegato di aver raccolto la richiesta di mediazione arrivata da Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. L'Iran non dovrà dotarsi di armi nucleari, ha ribadito. Teheran ha comunque spiegato che il dialogo con Washington non significa resa. E il presidente russo Vladimir Putin sarà oggi e domani in visita a Pechino, 4 giorni dopo la partenza di Trump dalla Cina. Secondo il Financial Times, durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping avrebbe detto a Trump che Vladimir Putin potrebbe un giorno pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. Al via le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Simone Di Gregorio.
16: 2 oggi e 2 domani, questo è il piano della squadra di Den Europe, specializzata in sicurezza in ambienti ad alto rischio. Ieri 3 dei migliori speleo sub al mondo, finlandesi, hanno individuato i corpi: la biologa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacalla e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Erano tutti nello stesso cunicolo.

0: di una grotta a circa 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ci vorranno 3 ore per ogni recupero, vista la complessità dell'ambiente, la scarsa visibilità. La squadra di salvataggio li tirerà fuori dal cunicolo, poi saranno i sub della guardia costiera a portarli da 30 a 7 metri. Era all'esterno del cunicolo il capo barca, Gianluca Benedetti. Secondo le autorità locali non aveva l'autorizzazione a immergersi, così come la 22enne Somakal. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta.
1: La Marina Militare israeliana ha intercettato a largo di Cipro l'imbarcazione della Sumud flottiglia missione diretta verso Gaza, con a bordo circa 300 attivisti. Più di 35 barche sarebbero state abbordate. Tra le persone fermate ci sarebbe anche la sorella del presidente irlandese. Gli attivisti italiani hanno denunciato la perdita dei contatti con alcuni dei 35 connazionali presenti nella spedizione. Sarebbero in corso trattative per trasferire gli attivisti in un paese vicino, evitando il trasferimento diretto in Israele. E diamo uno sguardo alla borsa. L'Europa prova a credere agli spiragli di pace in Iran. Gli indici di borsa si muovono in territorio positivo. Adesso Milano sta guadagnando lo 0,33%. Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Want Your Love. Chic, le Freaks Chic.
1: Questo è un programma elegante inserito nel contesto di una radio elegante, per cui, caro amico, siamo noi gli Chic. Tu ti senti più Bernard Edwards o come si chiamava quell'altro?
0: Bernard Edwards.
1: No, l'altro com'è?
0: Nile Rodgers.
1: Io mi sento più Nile.
0: Chi?
1: No, dico io sono Nile e tu
0: io,
1: sei Bernard.
0: Io Bernard, vabbè, d'altronde non è tanto diverso.
1: Chi
0: diciamo.
1: Se non te, dai.
0: E vabbè, comunque quello vivo tra i due sei tu, quindi io sarei passato a già miglior vita adesso.
1: Ma Benny, ma tu, vabbè. ma guarda che fisicità, sì. ma a te, come si dice proprio in America, chi t'ammazza?
2: Il mezzogiornale.
3: Questo è solo l'inizio. Tour mezzogiornale 2027. Stai

0: caro, il meglio che c'è.
1: Tutta colpa tua, comunque, perché
2: in
1: sei
2: sempre.
1: Perché sei sempre tu che mi porti fuori strada, mi fai abbracciare quelle che sono delle tendenze anche, diciamo, culinarie.
3: Io sono il tuo lucignolo.
1: Tu sei il mio lucignolo, mi porti, sai, io sono andato a ritirare le analisi del sangue, sai a quanto
3: fa caso, c'è stato un aggravio, c'è stato un aggravamento e un aggravio.
1: Perché tu sei stato a dire, ma Benny, ma oramai lo dicono tutti, le uova non fanno aumentare il colesterolo, mangia tutte le uova, io ne mangio 8 al giorno.
3: No,
1: 14.
3: Mi correggo. Io ti ho detto che avere un colesterolo leggermente sopra i limiti non è sempre sbagliato, allora, poi ovviamente a rivolgersi al medico.
1: Ti dico, 6 mesi fa avevo il colesterolo a 150.
3: Quello
1: cattivo ce l'avevo a 100. Che ho detto, finalmente.
3: Adesso sarà colpa delle mie uova.
1: Sono riuscito a ridurre il colesterolo cattivo. Quanto sono contento. Adesso, dopo che lui, mi hai detto, mangia, ho mangiato le uova.
3: Quanto c'è? 160? Quanto?
1: 200 di totale. Capito? Quello cattivo è arrivato a 140 e qualcosa.
3: Benny, fai una cosa. Allora, le uova, ecco, basta.
1: Grazie al ciufolo.
3: Io direi basta uova. Affidati, mangia cose naturali, tipo le patatine della macchinetta.
1: Tu sei.
3: I cornetti, le brioche.
1: Il diavolo sei, il diavolo.
3: Ma sei comunque ampiamente entro i limiti, dai.
1: Va bene. Adesso eliminerò le uova, vediamo un po' che cosa succede. Invece, Chef Blues, buongiorno, chef. Stamattina ha portato i tortellini,
3: Sì, allora, stamattina abbiamo assistito alla scena, perché ripeto, io quando sono a Milano ho un osservatorio privilegiato che non ho a Roma. A Roma noi abbiamo uno schermo davanti, uno specchio che praticamente per via dei riflessi non ci fa vedere nulla.
1: Niente.
3: Quando sono a Milano ho una webcam, una su di te e una

0: una sous chef, ma quella sous chef mi rivela dettagli che a Roma non vedo, tipo l'arrivo di stamattina di chef. Lui arriva, si pone di fronte, diciamo, alla sua regia, non, certo. Quando lui arriva, sì, non guarda il mixer, no. Cioè lui arriva, la prima cosa sta sul lato destro,
1: sì.
0: Che poggia la sua schiscetta, l'ho vista con amore proprio sui quattro lati, lui l'ha presa, ha alzato il e dentro c'era, ma Marco, cosa c'è dentro?
1: I tortellini.
0: I tortellini in brodo di ieri.
1: Attenzione, la schiscetta è quella, sì, che si attacca perché tiene è uno scaldavivande.
0: Sì, ora io dico, quei tortellini che furono in brodo nella serata precedente,
1: ecco, furono
0: in un modo o nell'altro, come saranno arrivati più di 12 ore dopo?
1: Saranno diventati tortelloni, quindi...
0: Però lui ha detto, prima detto, io ci ho messo un pochino di parmigiano,
1: un chilo e mezzo,
0: in maniera da, diciamo così, eliminare l'effetto dell'idroscopio, non sono più idroscopici,
1: sì.
0: Non hanno assorbito più brodo di tanto.
1: Ai. E questo, e purtroppo questi sono gli argomenti di cui parliamo, quindi ho parlato a una certa età, il colesterolo, cose quelle,
0: okay. Comunque 342 2190, storie di colesteroli, storie di tortellini.
1: Salutiamo invece l'unica che è davvero sempre in grandissima forma, direi smagliante, la nostra Sara Moretti. Buongiorno Sara, anche a te. Buongiorno a tutti, c'è George Michael.

0: Viaggi su colesteroli e tortellini se ti va, qui da Roma.
1: Sono, allora, sì, amici ascoltatori, neo ascoltatori del Mezzogiornale, abituatevi, cioè sono temi che da noi risultano ciclici, nel senso che ogni tanto ci si torna, perché l'età è quella che è, non tanto la nostra quanto quella dei nostri ascoltatori.
0: Dunque, siccome tu mi hai portato sulla cattiva strada facendomi mangiare più uova, è aumentato il colesterolo.
1: Nota a margine, ricordate bene che nell'aumento del colesterolo di Benny non hanno alcuna rilevanza i cocktail che lui fa tutti i weekend con la sua amica, con le sue amichette, o i salatini, le pizzettine, i tramezzini,
2: i pranzi al mare,
1: i formaggi, formaggi stagionati, eccetera. No, è colpa delle uova.
0: Andiamo,
1: che gli ho detto io.
0: Andiamo avanti. Sentiamo la voce della verità.
3: Buongiorno ragazzi, mannaggia a voi, a quest'ora a parlare di cibo, non è già venuta fame. Quindi mi sono appena mangiata una sovraccoscia di pollo arrostita, avanzata da ieri sera, e adesso mi faccio arrostire due ovette delle mie galline alla faccia del colesterolo, e un bel pezzo di pane, e arriverò a mezzogiorno a posto,
1: signora,
3: pronta
1: lei
3: per il pranzo.
1: Esatto.
3: Ciao e un bacione, complimenti, a presto.
0: Le uova arrostite.
1: No, aspetta, una cosa, a parte tutto, ma voglio dire, la signora sta preparando ciò che mangerà, però non è che adesso mangia la sovraccoscia e poi se la rimangia a pranzo. No, sta già preparando quello
0: io
1: che mangerà.
0: Io ho capito,
1: ho capito
0: diversamente.
1: Ma è che è una cloaca massima. Ah,
0: perché che ti ha fatto la sovraccoscia alle 10 e un quarto?
4: Buongiorno, capita. È così. Sì, dice, non compro niente le uova. Allora io 3 al giorno. Per circa 10 giorni e poi un dolore di pancia tremendo, che stavo morendo.
1: Ma perché?
4: E la dottoressa diceva: è impossibile, ma io ero morto.
0: Era
4: impossibile.
0: Però è resuscitato. Quindi è con noi anche.
5: Mi avete fatto ricordare diversi anni fa, quando mia zia fece i tortellini in brodo da Natale. E praticamente nel piatto arrivarono sti tortelloni ormai giganti, senza brodo.
0: E dove era finito? Il brodo era...
1: È perché il brodo viene assorbito, è il processo igroscopico del tortellino.
0: Comunque, chef, sai perché piacciono i tortellini? Al nostro chef blues?
4: Perché dovrebbero piacere i tortellini e oltre per il loro aroma?
0: No, non solo, perché i nostri amici emiliani lo sanno, per la forma del tortellino. È la forma. Allora, la storia narra che Bacco, Marte e Venere, durante un viaggio, si fermarono a dormire nella locanda di questo locandiere, per l'appunto era anche cuoco, un oste.
1: Sì.
0: E il mattino seguente l'oste, c'era Venere, attenzione, spiando dal buco della serratura per svegliare Venere, rimase folgorato dalla bellezza del suo ombelico.
1: E cosa esclamò? Ammazza che bello! No,
0: chef, io credo sarebbe rimasto impressionato da altre cose, da altre forme, non proprio dall'ombelico. Però da lì nacque, questa è la leggenda, nacque il tortellino, che richiama la forma dell'ombelico di Venere.
1: C'è una sorta di sua evocatività.
0: È poetica, no?
1: Anche una forma letteraria, se vogliamo.
0: C'è Franco Battiato che 5 anni fa ci lasciava, nella giornata.

0: Non ti preoccupare, anch'io ho i tricicli e il polistirolo alto, ma la morte ci arriva vivi, come diceva mio nonno. Bravo. Fattene una ragione.
1: Eh sì.
2: Come diceva il grande Maurizio Costanzo, non vedo perché dovrei consegnarmi la morte in buona salute.
1: Esattamente. Chi è che ha detto idroscopico? Tu l'hai detto prima, idroscopico?
2: C'era idroscopico. Sì.
1: In realtà,
2: ho sbagliato.
1: Igroscopico, ci dice l'amico Marco.
2: È vero.
1: Qui si imparano anche nuove parole.
2: No, siamo noi che le impariamo ai nostri ascoltatori.
1: Esatto.
2: Aspetta,
1: no,
2: 342 2190 per criticare l'utilizzo dei verbi di Melocker.
1: Noi impariamo.
2: Allora, noi
1: a noi
2: ci chiamano degli imparatori, perché noi vi impariamo
1: e voi ci imparate.
2: È tutto un imparare reciproco.
1: Allora, si riferisce alla proprietà di una sostanza capace di assorbire l'umidità, ovvero l'acqua sotto forma di vapore. Quindi il tortellino è igroscopico.
2: Però detto questo, infatti il misuratore dell'umidità si chiama igrometro.
1: Lo dai per certo.
2: Benny non prende parola. Quando lui rimane, non è che dice hai detto una cazzata, rimane muto. E mi qua come di avrà detto una cazzata, nel dubbio meglio
1: sai,
2: tacere.
1: Benny, prenditi.
2: Se non ci credi, tu criticami sul momento. Non è che
1: ma
2: devi.
1: No, io perché io voglio darti credito. Cioè, cosa devo aggiungere?
2: Dammi alito. Comunque sì, si chiama igrometro, però voglio dire, tutto sommà, se ci pensi un attimo,
1: sì,
2: riflettiamoci. Voglio dell'umidità cos'è se non è acqua? Idros.
1: Assolutamente.
2: Perché non potrebbe essere sostituito da un più sereno idrometro.
1: Ecco, è anche una forma un po' più moderna, se vogliamo,
2: esatto,
1: di questo termine.
2: Esatto. Attualizziamola sta lingua.
1: A proposito di modernità, occhio anche alla sicofanzia. Ecco, impariamo un'altra parola. La sicofanzia c'entra l'intelligenza artificiale, perché il sicofante è quello che adula, è quello che asseconda, hai capito? Io non ti voglio assecondare, non voglio essere un sicofante. Ma esiste il concetto di sicofanzia anche nell'intelligenza artificiale, perché se uno va a scrivere a Gemini oppure ChatGPT, gli va a scrivere ho fatto l'analisi del colesterolo, ce l'ho 200, e lui mi dice, no, l'intelligenza artificiale mi dice ma no, non ti preoccupare, fai solo un po' più di movimento, vedrai che andrà tutto bene, non ti cazzia, ti fa solamente, no?
2: Beh, anche perché non è che gli hai detto che ce l'hai a 500,
1: esatto,
2: gli hai detto che ce l'hai a 200,
1: allora,
2: che fino a 20 anni fa era un limite consentito, adesso ogni giorno abbassano i limiti.
1: E quella si chiama sicofanzia, sicofanzia artificiale nel caso appunto dell'incendio.
2: Benny, scusami, aspetta un attimo, in tutto questo tuo discorso sicofantico,
1: sì, esatto,
2: io ho notato l'utilizzo, visto che siamo in tema, di un verbo che è il verbo adulare, alla terza persona singolare,
1: adula,
2: tempo presente. Tu hai detto adula.
1: Madonna, dai.
2: Fermi un po' tutti un attimo. Io adulo, tu aduli? O io avrei detto adulo.
1: Io ho detto, oramai l'ho detto, quello che è registrato.
2: Io mi sento di porre la questione. Il Mezzogiornale non dà risposte, il Mezzogiornale pone domande.
1: Ecco. Il Mezzogiornale impara anche dai propri errori.
2: Esatto.
1: Come sarà?
2: Sarà adula
1: o adula?
2: Allora, io mi gioco un caffè su adulatore, tendo a pensare che sia adula. Io adulo.
1: Lo scopriremo tra poco.
2: Madonna, e chi ce lo dice di preciso?
1: Non lo so, adesso è l'intelligenza
2: artificiale. Vabbè, scopriamolo.

0: 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia mette i bambini al centro della sua missione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai suoi 28 centri presenti in Italia. Cura, ricerca e riabilitazione insieme per una migliore qualità di vita di bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Con il tuo 5 per 1000 puoi sostenere le attività di ricerca. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I.Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it. Stop that.
22: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
23: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è

0: nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco appunto, siamo partiti proprio dall'appetito, dal colesterolo, cose che si mangiano, e poi siamo finiti ad un punto, un passaggio a livello. Allora, adula o adula, perché qui l'italiano è, cioè, una lingua complicata, anche sugli accenti ci siamo chiesti dove va questo accento.
1: Certo, è chiaro, Benny, che tu hai la fortuna di lavorare con un italianista come me, per cui la forma corretta è adula, anche se ha accettato anche adula, esatto. Perché tanto, voglio dire, sto verbo è talmente in disuso che più o meno non se ne accorge nessuno. Ripetiamo, amici, siete in ascolto di un programma che fa della cultura, sì, una delle sue basi, uno dei suoi tratti distintivi. Abbiamo detto anche del sicofante nella prima mezz'ora. Il sicofante è l'adulatore prezzolato, bene?
0: Sì, quello che dice è quello che si diceva prima, nell'intelligenza artificiale, sì, artificiale ti dice delle cose appunto per adularti, no? Anche per farti,
1: sì,
0: rimanere.
1: Però l'intelligenza artificiale, quando c'è di mezzo la salute, deve stare un momento attento. Cioè, un conto è dire: Benny, come ti vedo bello oggi, che è gratis, ma se tu gli dici: guarda, io ho 700 di colesterolo, e quello ti fa: come stai, bene, ma
0: sia,
1: non ti stare a preoccupare.
0: Io ieri ho fatto la domanda, ma alla fine l'intelligenza artificiale mi ha detto: guarda, che comunque devi consultare, certo, il tuo medico, e questa è la cosa, certo, sempre importante da dire.
1: Comunque io ieri, per sicurezza, sono stato a fare il sicofante con Linus.
0: Ah sì?
1: Sono qui a Milano, sono passato.
0: Sei passato
1: in ufficio.
0: L'ultimo piano.
1: Ho rubato anche una matita.
0: Come?
1: Beh, ne ha talmente tante, voglio dire, questo c'ha dei contenitori di matite,
0: capito,
1: che sono delle botti.
0: Che gli hai rubato la matita. Noi già qui siamo sempre sul filo del rasoio, non si sa mai che fine faremo.
1: Una di quelle, sai, con la gommina dall'altra, mi serve per

0: le parole crociate. Esagerato un attimo, glielo ho ciulato.
1: Quindi tu sei un l'adulatore. Hai fatto il
0: sicofante.
1: Attenzione, perché ci dicono che c'è anche Simone, ci ha scritto che ci sono le Alpi dell'Adula. E qui dove va l'accento?
0: Oh Madonna santa.
1: Allora, è un monte in realtà, la montagna è Adula, e quindi da quelle Alpi dell'Adula, che si trovano in corrispondenza, allora è un po' Svizzera, un po' Italia,
0: A cavallo?
1: A cavallo tra la Svizzera e l'Italia, siamo intorno ai 3400 metri, si trova al confine appunto col cantone dei Grigioni e la Lombardia. E
0: quindi... invece scusa Benny, sempre vista vita vissuta, cioè noi questo è un programma che si fa mentre si fa.
1: Sì.
0: Vuoi leggere per favore il messaggio dell'amico Bruno delle 10:42? Che mi sembra molto interessante.
1: Sì, ti ho visto da Fazio, vorrei sapere dove hai comprato la giacca.
0: Amico Bruno, lascia questa radio immediatamente.
1: Lui non compra le giacche, a lui gliele
0: regalano. Se tu Bruno davvero hai pensato per un attimo che la giacca che io ho indossato da Fazio l'altro giorno al tavolo io l'abbia pagata con il mio denaro, allora vuol dire che non abbiamo
1: capito, non
0: ci può essere punto. Ma no, quella è una giacchetta che io ho asportato, diciamo, dalla costumeria Sky, dalla sartoria Sky.
1: Addirittura.
0: Però quindi... molto bella, doppio petto in jeans. Elegante in quanto doppio petto, ma sportivo in quanto jeans.
1: Noi anche al Mezzo Teatro abbiamo dei costumi dietro al teatro, è vero?
0: Sì, da antichi romani. Vediamo se la ginestra ci presta qualcosa. Qualcosa ci dovremmo inventare.
1: No, veniamo vestiti normale.
0: Beh, però, Benny, almeno uno sketchetto di cabaret, dai.
1: Ma questo lo fai tu, a casa tua.
0: Dai.

0: Bersani, abbiamo una veloce e sapida pagina degli spettacoli, Stefano.
1: E allora, amici, vogliate gradire l'ingresso principale del Teatro del Mezzogiornale? Poi parleremo anche del Mezzoteatro. Troverete all'interno

0: no, niente meno che Benny che ci ascolta. Te Benny.
1: Allora, dicevo, notizie veloci. La prima è: rassicuriamo tutti sullo stato di salute di Celentano, perché ieri si era sparsa la voce. Claudio Lippi, no? Famoso ex conduttore, adesso in pensione, che ha detto: ho saputo che Celentano non
0: sì,
1: lo
0: ma
1: sta
0: arrivano
1: tanto
0: cattive
1: bene.
0: Notizie. Sì.
1: È stato smentito da Claudia Morichi, meglio di lei. Dice: no, in realtà sì, siamo andati in ospedale, ma a fare degli accertamenti. Quindi Celentano sta bene, sì, tutto a posto.
0: Tra l'altro posso dire, guardando le foto dei due, perché poi tutti i siti, tutti gli account, i giornali hanno pubblicato le foto. Voglio dire, a guardare, il tempo passa, diciamo, per tutti, ma per Claudio Lippi un po' peggio che per Celentano. Ecco. Amico Claudio, non ce ne voleva.
1: No, anzi, allunga la vita. E non so se si allungherà la vita dei Cesaroni, perché sapete, c'è stato questo ritorno dopo 20 anni dei Cesaroni su Canale 5, non sta andando proprio ben, secondo le previsioni, Ecco, la prima puntata è andata bene, forse per la curiosità, però poi dopo è andata a scendere. Allora Amendola ha scritto un post su Instagram pregando tutti gli ascoltatori e i telespettatori dei Cesaroni di guardare la puntata in diretta e non su Infinity,
0: cioè, in diretta nel senso ho capito
1: 5,
0: quello che vuoi dire, ma insomma nel momento in cui viene trasmessa.
1: Esatto. E molti gli hanno risposto: ma guardate che siccome va in onda alle 10 di sera, uno preferisce guardarsela il giorno dopo, magari in un orario un po' più sano, e quindi ce la guardiamo su Mediaset Infinity in replica. Ecco, questo era. E lui dice: però non va bene perché
0: non me fa gioco, non me conta.
1: Non me conta, cioè non conta sugli ascolti, perché Infinity non va ad accumularsi.
0: Ma se le persone, parliamo di cose serie, se le persone ci ascoltano non in diretta a me e a te e a tutti i programmi di Capital, ma
1: in reload,
0: nel Reloaded, conta?
1: Sull'app? Sì, conta, perché
0: si conta, perché alla fine lì contano
1: la telefonata, ti chiedono ieri che hai ascoltato, ho ascoltato Radio Capital e questo.
0: Ok.
1: Quindi è un altro sistema, diciamo. Quindi lui aggiunge: se volete tornare l'anno prossimo con un'altra stagione dei Cesaroni, dovete guardarci in diretta. E adesso poi ce n'è un'altra, c'è il Festival di Cannes in questo periodo, il Festival del cinema, e hanno dedicato una spiaggia a Brigitte Bardot, proprio la spiaggia che è vicino al Palais de Festival, ho detto bene in francese?
0: Le Palais du Festival.
1: Le Palais du Festival porterà la spiaggia di Massé, porterà il nome di Brigitte Bardot, e c'è stata la cerimonia inaugurale del sindaco, molto bella come riconoscimento, come omaggio nei confronti dell'attrice che è scomparsa da pochi mesi. Quindi io l'ho vista quella spiaggia, ti dirò.
0: Sì.
1: È tutto sto granché.
0: Vabbè, l'importante è la simbologia, è il gesto, poi dopo che la spiaggia sia.
1: Poi soprattutto i ristoranti sulla spiaggia costano un occhio della testa, un'insalata.
0: Beh, quella è una zona fortemente Costa Azzurra,
1: aspettavo un piccinin di più, ecco. Ci sono la Croisette, sì, carina, ma niente di straordinario. Però è giusto l'omaggio a Brigitte Bardot. I prossimi sono gli Arcs su Radio Capital.

0: Benny e Meloccaro, la Costa Azzurra costa assai.
1: Eh sì.
2: Tant'è vero che comunque quest'anno, visto le tendenze, un po' forse per la paura, no, dei voli che costano troppo, tutta la storia della guerra, lo stretto di Hormuz, la benzina, eccetera, eccetera, molti italiani rimarranno qui, rimarranno in Italia per le vacanze.
3: Ma questo ogni anno c'è, cioè, almeno un buon motivo per rimanere qui. E ragazzi, da queste parti non si sta male.
2: Male non si sta in Italia, no. Lo sapevi, no. Sì. Torniamo tra poco.
4: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cook.

0: Bosco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
7: Cosa fa da qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
7: Ora lo andiamo.
6: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
11: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
12: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
13: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
14: Questo è per te. Prendilo.
15: Non mi serve un padre.
16: It's a shame that you can't go back.
14: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
11: Dal 21 maggio al cinema con My Movies e Trent Film.
17: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Al via il recupero in 3 fasi dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Prima gli Speleo Sub recupereranno i corpi uno alla volta, li porteranno fuori dalla caverna, poi una squadra della Guardia Costiera li porterà da 30 a 7 metri di profondità, dove la polizia locale poi li trasporterà in superficie. Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Il presidente cinese ha ricevuto pochi giorni fa Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere l'offensiva militare contro l'Iran, che secondo la Casa Bianca era prevista per oggi. Silvia Mobili.
21: Una decisione che arriva dopo le pressioni diplomatiche di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, preoccupati di un conflitto che sta destabilizzando un'intera regione. Si prosegue con i negoziati, ma Trump ha spiegato che non si tratta di una rinuncia definitiva all'uso della forza, dicendosi pronto in ogni momento a ordinare un assalto su vasta scala se non si troverà un'intesa sul nucleare. Intanto Teheran smentisce le affermazioni della Casa Bianca secondo cui le loro capacità militari sarebbero state totalmente distrutte, dichiarando che una parte importante non è stata ancora utilizzata. La sospensione dell'attacco da parte americana non è solo una scelta militare, ma anche una mossa politica per guadagnare tempo. A Washington cresce infatti lo scontro tra chi sostiene una linea militare aggressiva contro Teheran e chi teme un coinvolgimento americano in un nuovo conflitto senza un mandato del Congresso.
20: Tensioni in aula al processo sull'omicidio di Martina Carbonaro, urla e

0: minacce rivolte ai genitori della vittima, la 14enne uccisa a sassate, trovata morta in un casolare ad Afragola a maggio dello scorso anno. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, che ha confessato il delitto. Peggiora la situazione nelle carceri italiane. L'associazione Antigone denuncia sovraffollamento del 139%. Al 30 aprile di quest'anno erano detenute 64.400 persone. In 8 carceri si supera addirittura il 200% di sovraffollamento. Nonostante il governo abbia annunciato un piano carceri, i posti disponibili sono diminuiti di 537 unità dall'avvio del piano. Questa è la denuncia di Antigone. Il prossimo appuntamento con Capital News è a mezzogiorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Meraviglia di David Bowie, Changes su Radio Capital, la seconda ora. Abbiamo anche, chef, ce l'abbiamo uno squillo di trombe? No. Un po' di comunicazioni da fare. Allora, mentre quello lì, Satana, è andato un attimo al piano di sopra a fare un marchettone, adesso poi ritorna, abbiamo una notizia che riguarda David Bowie, esatto, e Radio Capital insieme. Sara, buongiorno,
1: sì,
0: benvenuta.
1: Sì, buongiorno a tutti, sì, perché sì, il 25, il 26 e il 27 maggio, sì, ci sarà nei cinema Bowie The Final Act, mm-hmm, un docufilm su David Bowie.
0: Bello,
1: e Radio Capital è radio partner del film.
0: Vedi? Noi solo scegliamo solo artisti di una certa fama,
1: esatto,
0: e soprattutto ancora molto amati a distanza
1: che arriva
0: di anni,
1: da 10 anni dalla scomparsa dell'artista.
0: Benissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Altre cose, promi sparsi, come diciamo noi, promo sarebbe, vabbè, così, il plurale del mezzo giornale, lo ricordiamo sempre, promi. Estate al Castello con Capital Jam, grande musica live con Malika Ayane e Paola Turci, questo ci sarà il 12 di giugno e ci sono anche biglietti da comprare sul sito, andate a capital.it e trovate quindi tutto quanto, diciamo, per acquistare biglietti, così come quelli del mezzo teatro.
1: Esatto.
0: Come siamo messi al mezzo teatro?
1: Benissimo, manca qualche posticino per la seconda serata, avete ancora tempo, però non tardate troppo perché poi rischiate di non trovare il vostro posto.
0: Noi vi abbiamo avvisato, noi ve l'abbiamo detto, ci sono ancora una trentina di posti, andate sul sito Teatro 7, scritto 7 con la cifra, nella fuori cartellone ci siamo noi, quella puntata sarebbe praticamente la serata del 27. E poi fatemi dire un'altra cosa, siccome ci è stato chiesto da qualche nostro ascoltatore a proposito del Capital Live del 7 di giugno, domenica. Quindi non manca tantissimo, manca veramente qualche settimana. Domenica 7 di giugno faremo il nostro concerto, quello all'interno di Party Like a DJ del Plaid, che sarà gratuito, occhio, ecco, ci chiedevano proprio questo, all'interno del Castello Sforzesco voi venite e non dovete pagare niente, cioè, però chi prima arriva meglio alloggio.
1: Arrivate prima, ci sarà la fila, sicuro.
0: Sì, perché è all'interno del Castello Sforzesco, quindi poi non è che fanno entrare...
1: Quando si riempie, si riempie.
0: Esatto, quando si riempie, si riempie. Quindi prima venite, e il concerto è alle 16, intorno alle 16. Quindi faremo, poi vi diremo tutti quanti gli artisti che verranno a cantare con noi. Sarà un appuntamento, un happening. Ormai questo è il terzo, quarto anno,
1: sì,
0: che facciamo,
1: sì, sì,
0: il Capital Live, un appuntamento imperdibile nel Party Like a DJ. Abbiamo detto tutto?
1: Tutto, tutto.
0: Mamma mia, che promi che facciamo, Adesso poi ritorna pure quell'altro.
1: Ci si diverte.
0: No, è vero. Soprattutto lì.
1: Si canta.
0: Ci sarà anche Dogliani, a fine maggio con il Festival della TV. Adesso mettere poi tutte troppe cose insieme, poi non ci si capisce nulla.
1: Segnate
0: tutto, Catrina.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, alle 11:13. Allora, hai preso l'ascensore o con le scale?
1: No, sono tornato con le scale.
0: Con le scale,
1: ti saluta caramente Lino.
0: Ah, sì,
1: hai detto, ma hai lasciato Benny da solo, adesso cosa fa? Dico, stai tranquillo, al mezzogiornale abbiamo le contromisure, Lino.
0: 30 anni di radio, mica.
1: Non si inventano mica, quello c'è una 70.
0: Ma comunque la vendita del libro, pum!
1: Oh, qui ragazzi, poi vi faccio un regalino, faccio un regalino a tutti.
2: Ah, bene, allora facciamo un po' di sport, dai. Perché ci sono un po' di notizie che il valzer degli allenatori, ti ricordi una volta si diceva il valzer degli allenatori?
1: Il valzer delle panchine.
2: Delle panchine,
1: certo,
2: delle panchine,
1: certo.
2: Con addirittura Mourinho che ritorna a Real Madrid.
1: Questa forse è la notizia, io quando l'ho letto, cioè, va bene sempre, perché tanto Mourinho andava bene 10 anni fa, 20 anni fa, è sempre quello.
2: È sempre uguale.
1: Per chiaro, se gli dai una, funziona meglio con Real che con la Roma probabilmente, anche se a Roma ha lasciato un ottimo ricordo.
2: Beh, ci ha fatto vincere una coppa dopo tanti anni, un altro comunque, ce l'hanno scippata, certo, l'arbitro, certo, eccetera, però è al Real, vediamo, perché sono curioso. Poi sai, lui è uno sempre in guerra, contro gli avversari, contro i giornalisti, quindi probabilmente serve questo al Real.
1: L'unica cosa, magari, diciamo, tornando al Real, magari torna un pochino anche lui nell'alveo, diciamo, di una corretta un pochino, perché ultimamente è un po' sbroccato di tanto in tanto. Ecco, appunto, mi pare che
2: cioè, uno che non sbrocca mai è Guardiola, che però dopo l'ennesimo trofeo, adesso stasera si gioca anche lì, c'è il Manchester che recupera, ieri ha vinto l'Arsenal, quindi sono lì punto a punto, ma l'Arsenal è avvantaggiato per la vittoria della Premier League, però ha vinto 41 trofei Guardiola, cioè veramente lascia il Manchester City,
1: Ok, ma anche lì è una bella ridda di pretendenti. Poi Conte in bilico,
2: Conte
1: Allegri
2: forse
1: futuro,
2: va via dal Napoli,
1: il futuro al Milan di Allegri allegato, ovviamente, vediamo la Champions. Sarri anche resto, ma pure lì bisogna un sacco di
2: si dice Sarri al Napoli al posto di Conte, si dice, poi dopo
1: sarebbe un ritorno
2: Napoli.
1: Adelina
2: richiamami Sarri.
1: Sarri.
2: E ancora il calcio, lo sport più seguito in Italia. Mi dispiace per te, per i tennisti, i tennofili.
1: Ma non, una cosa deve tirare l'altra, non è mai una lotta tra sport. Non esiste.
2: Secondo i dati Nielsen, Audit, Ipsos, eccetera, eccetera, il calcio mantiene ancora la maggioranza assoluta degli italiani, 53%, il tennis è 39%, a seguire Formula 1 38%, pallavolo 31%, basket 24%, MotoGP 22%. Questi
1: poi,
2: sono.
1: Se ovviamente i tifosi di tutti gli sport imparassero ad essere, soprattutto in Italia, un pochino più onnicomprensivi, ad apprezzare anche le discipline che conoscono meno, questo porterebbe vantaggio a tutti.
2: Perché no? Ma invece, per quanto riguarda gli incassi, è andato benissimo.

0: bravissimo Roma, gli internazionali, diceva ieri Binaghi, oltre 500 milioni di euro di,
1: già sento la vasta eco di quelli che hanno comprato il biglietto, che stanno urlando e te credo quei prezzi che fate,
0: lo so, però a livello di federazione, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha toccato la cifra record di 230 milioni di bilancio e ha superato la Lega Calcio, la FIGC, chiedo scusa, la FIGC.
1: Beh, ma guarda, allora il successo
0: questo
1: del
0: livello di federazioni,
1: parliamo
0: però,
1: ovviamente non è soltanto internazionale, d'Italia, ovviamente internazionali sono le ATP Finals, sono tutti tornei che si giocano, e comunque quest'anno quello che conta di più è che c'è stato il record di affluenza di pubblico, cioè per la prima volta nei 10 giorni romani di tabellone principale, poi ci sono anche le qualificazioni e tutto il resto, più di 400.000 spettatori.
0: Mentre Sinerino è su in montagna a mangiare due canederli, si sta riposando,
1: se li merita.
0: Sì, anche perché deve arrivare a Parigi comunque un minimo
1: arriva
0: riposato.
1: A Parigi, oggi è martedì, lui arriva 99% giovedì. Si allena qualche giorno e riparte.
0: Invece Mouté, il francese,
1: si è calato le braghe.
0: Durante la partita si è smutandato, cioè si è calato i pantaloncini così all'improvviso perché ha sbagliato un punto.
1: Diciamo, ha voluto manifestare in maniera plateale.
0: Allora, devo dire, comunque sta messo bene, diciamo,
1: le chiappe,
0: le chiappe le ha sode.

0: tempo anche per questa canzone di Neffa, Aspettando il sole. Sai quanti anni ha questa?
1: Beh, che sarà questa? Questa avrà 10 anni.
0: No, di più, di più.
1: Avrà 15 anni.
0: No, di più, di più.
1: Cosa deve avere? 16?
0: No!
1: Vedo Chef che stiamo giocando. Vedo Chef che dal monitor mi fa prende un si fa romanamente questa cosa, cioè il numero 3, però non va ostentato dritto, ma va mosso, le tre dita si muovono presso l'orecchio, come a dire so il tre, so la Trentina.
0: Sono una Trentina, sì. Il 14 maggio del 96 usciva Aspettando il sole. Quando...
1: Sai un po' come faceva Luca Toni quando faceva gol?
0: Quando
1: no?
0: faceva
1: con
0: gol.
1: Con la mano sì, esatto, sulla quella cosa lì.
0: Vicino all'orecchio. Abbiamo un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, un paio di vocali, sentiamo.
2: Il successo degli ATP Finals di Roma è dovuto a Meloccaro. I picchi di ascolto quando lui era in video. Ciao.
1: Sì, ti ringrazio, sì, amico. Sì. Beh, sì, sì. Ognuno può di essere, noi, diciamo, può... noi contribuiamo, c'è cioè Sinner, c'è cioè Meloc, sono questi protagonisti.
0: Sì, diciamo che forse ben, le
1: poi si dice di
0: Meloc.
1: Esatto. Cioè, poi si dice, sai, Meloc era amico di Benny, cioè tanta gente, incontro tanta gente in questi tornei. Io conosco, te l'ho già spiegato, no, Benny, divido i tifosi in quelli che mi dicono: ah, tu sei quello di Sky, e poi quelli che mi guardano in maniera un po' più sorridente,
0: sì,
1: e mi prendono da una parte e mi fanno: salutami Benny.
0: Perché
1: e quelli vuol dire che
0: comincia ad essere.
1: E quelli vuol dire che sono quelli di famiglia.
0: Ne ho un altro?
3: Messaggio disperato.
0: Sì.
3: Sara.
0: Sì.
3: Marco.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì,
3: o
0: sì.
3: Nonché chef,
0: chef blues,
3: Melo sì. E Benny. Sì. Ma se vi evolvo il 5 per 1000, me la date la maglia del mezzogiornale? Anche se non indovino, è per mio marito, dai.
0: Ma a noi?
3: Silvia da Firenze.
1: Allora, Silvia, guarda che noi potremmo aprire una Onlus, il mezzogiornale, no?
0: Ma dipende da quanto guadagna, scusa, dipende dalla dichiarazione dei redditi.
1: Scusa,
0: che ci facciamo?
1: No, però, tanti 5 per 1000. Comunque se amica guarda che c'è ancora, come diceva Benny prima, c'è ancora qualche biglietto per la sera del 27 al Teatro 7 a Roma. Quelle sere noi abbiamo dato incarico alla Moretti di asportare alcune maglie del mezzogiornale. Lei prende uno zainetto, le mette dentro,
0: le ruba, non hai capito,
1: le preleva, le porterà e le distribuiremo per questo.
0: Ma noi abbiamo sempre un altro modo per poter portare a casa la maglia del mezzogiornale, e cioè il nostro mezzo quiz che facciamo tra poco. Partiamo sempre dalle notizie perché sappiamo che voi siete informati, cioè l'ascoltatore di Radio Capital è un ascoltatore informato che lui studia, legge, si informa. Ecco, sapete della questione del Tamigi, per esempio?
1: Della balneabilità dei fiumi.
0: Esatto.
1: Interessante. Esatto.
0: Adesso c'è la possibilità di fare il bagno nel Tamigi, non proprio a Londra centro, perché il colore non è che inviti tanto. E ne parliamo tra poco ed è oggetto del quiz di oggi.
1: Studiate.
0: Studiate. Tu sei preparato? Sì, avete fatto la domanda.

0: scusamelo caro, ma mi cadi sul 5 per 1000, al plurale si dice 5 per 1000.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
4: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
4: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo

0: l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del dito.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ehi ragazzi, ma si sta spargendo voce che il finale del vostro spettacolo sarà alla Full Monty. Qua si sta creando aspettativa. Dicono anzi Alf Monty.

0: Row a Londra, cioè
1: lo so, sud-est, ovest,
0: adesso a centro, immagino che adesso di preciso,
1: beh, centro un po' generico, però.
0: Da non confondere con Abbey Road, che invece era la strada delle strisce pedonali, e lì tutti, quando vai lì a Londra, un salto devi farlo, certo, da Abbey Road per attraversare le strisce e farti mettere sotto dalle macchine, però certo, prima fai, certo, la foto. E rimaniamo a Londra. Rimaniamo a Londra perché, per vincere la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e i nostri adesivi, bisogna sapere cose relative al Tamigi, questo il fiume di Londra, no? Famosissimo, quando,
1: sì,
0: noi facciamo
1: geografia. Tra l'altro ci scrive Antonio, perdonami, per le maree non ci sono pontili sul Tamigi, per salire sulle barche da canottaggio, sì, si sta con l'acqua sopra il ginocchio.
0: Ah, però...
1: hai capito? Antonio fa canottaggio sul Tamigi, se dice questa cosa le saprà.
0: È interessante.
1: Molto,
0: però,
1: molto.
0: Ecco, è un problema da risolvere, ma ne hanno un altro.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: allora,
1: un altro.
0: Il Tamigi, attenzione, è balneabile, ma non nel suo tratto cittadino, ok? Ma un po' fuori. Si tratta dell'M. Kingston. Siamo nel sud-ovest di Londra. E un fiume che per anni è stato chiamato imbarazzo nazionale da parte degli inglesi, perché anche se uno va a Londra va a vedere, il fiume è di quel marrone, proprio quasi, sembra quasi,
1: sì, non è proprio invitante,
0: non è,
1: sì,
0: proprio invitante, no, ad andarci, no, dentro. Era stato dichiarato biologicamente morto il fiume Tamigi. Ebbene, piano piano sono riusciti a rendere balneabile almeno una parte un po' fuori dalla città, ma
1: immagino prima,
0: Prima, fuori dalla città, prima di entrare a Londra. Sì, sì, esattamente, perché poi a Londra lì si riversano nel
1: sai
0: fiume.
1: Com'è.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Però nelle intenzioni del sindaco Sadiq Khan c'è proprio l'obiettivo ambizioso di rendere balneabile l'intero corso del Tamigi, un po' come hanno fatto a Parigi. Ricorderete, se ne è parlato a lungo per le Olimpiadi di due,
1: sì,
0: anni fa.
1: Non è che proprio, diciamo, ecco, gli atleti che si tuffarono in quel le acque,
0: sì,
1: non è che dissero proprio guarda io quasi quasi ci torno con la famiglia a fare il bagnetto,
0: no,
1: qui.
0: No, ecco, no, ci furono dei problemi, però ci hanno speso 1.400.000.000, no, per rendere balneabili. E c'è anche la promessa da parte del sindaco di Roma Gualtieri di rendere balneabile anche il Tevere entro il 2033, e questo è l'obiettivo. Ma il Tevere è messo un po' meglio, almeno dal punto di vista del colore.
1: Sì, negli ultimi anni hai visto, Benny, anche quei droni che giravano adesso per il tennis,
0: sì,
1: no? Che davano le immagini della collina Monte,
0: sì,
1: Mario,
0: sì,
1: il Tevere,
0: sì,
1: aveva un aspetto non male.
0: Non
1: ma
0: un colore,
1: certo,
0: non marrone, un po' più tendente,
1: no,
0: al verde. E attenzione, scusami, aggiungo,
1: prego,
0: solo una cosa, anche i navigli a Milano, c'è anche a Milano l'intenzione di rendere balneabili i navigli.
1: Ragazzi, volendo si può, è civiltà ed è bellezza, dunque noi siamo a favore, ma... Qui, Benny, i nostri autori riuniti hanno estrapolato, non è una classifica, perché magari di fiumi puliti, fiumi e fiumiciattoli balneabili ce ne sono tanti nel mondo, per fortuna ancora, però 4 fiumi realmente molto puliti, molto balneabili e molto belli da visitare.
0: Beh.
1: Uno di loro però non è.
2: Okay. Number one.
1: Benny, tu sei nato in Svizzera.
0: Certo.
1: E sai bene che nei pressi di Locarno, nei pressi del Lago Maggiore, c'è il fiume, circa 30 km di fiume balneabile, bello, turisti che fanno il bagno, meraviglioso, il Verzasca.
0: Come, scusami, il?
1: Verzasca.
0: Ah, Verzasca. Vabbè, ma la Svizzera, di che stiamo parlando?
1: Ma quante volte hai fatto il bagno nel Verzasca?
0: Pulitissimo,
2: dai.
1: Mentre invece io ho viaggiato nella zona della Serrania della Macarena, al centro della Colombia.
0: Come no?
1: No?
0: Sì.
1: 100 chilometri di fiume, ecoturisti, viaggiatori avventurosi, ovviamente fanno il bagno nel Caño Cristales.
0: Ecco, Caño, scrivete, Caño.
1: Caño con la N però sopra con la...
0: Vabbè, pure scrivono GNO, va bene lo stesso, dai.
2: Number 3.
1: Beh, in America io so che Chef Blues e Sara Moretti ultimamente sono andati in viaggio nel nord della California e hanno fatto il bagno insieme nello Stanwell River.
0: Beh, vabbè, però...
1: Stanwell.
0: Stanwell.
1: Beh, non è difficile.
0: Stanwell.
2: Number 4.
1: Caro Benny, io e te invece andremo in Giappone. Perché non dobbiamo perdere nell'area montana di Takayama.
0: Sì.
1: Questo fiume, 72 chilometri, cristallino, pescatori, refrigerio zen.
0: Sanpei.
1: Sì, anche.

0: anche, si chiama Shirakawa.
1: Shirakawa, scrivetelo come vi pare. Allora, Verzasca, Cagno, Stanwil, Shirakawa. Qual è il fiume sbagliato? 342 342 2190.

0: Missing Everything But The Girl. Oggi abbiamo Sara fa gli straordinari, perché già è entrata prima in tua supplenza.
1: Faccio la doppietta.
0: La doppietta oggi, e va bene. Sei pronta?
2: Scusa Benny, prima che si vada per le cose del quiz, rapidamente Moretti, potresti affiancare solo per un istante Benny, prego? Proprio fisicamente.
1: Ah, devo andare lì?
2: Sì, un momento, perché Chef Blues mi segnala una cosa che posso vedere solo dalla webcam. Quanto ci vuole? Eccola là! La camicia a righe. Benny ha colpito ancora. Grazie Sara, prego, puoi tornare alla postazione.
0: Ah, io faccio tendenza, diciamolo, dal punto di vista della moda.
1: Ma di moda.
0: Sempre che
2: ricordiamo. Ricordiamo agli amici ascoltatori che, voglio dire, Benny indossa storicamente camicie a righe spesso e il virus si sta allargando.
0: Allora, chi abbiamo con noi, Sara?
1: Oggi abbiamo Alessandro da Prato.
0: Ciao Alessandro.
3: Eccomi.
0: Da Prato.
3: Da Prato.
0: Cosa fai a Prato, Alessandro?
3: Tanto per essere in linea con i vostri ascoltatori, sono pensionato.
0: Pensionato. Però no, comunque ti si sente con un piglio giovanile, no?
3: Se si fa il possibile.
2: E di cosa?
3: Sono un medico ospedaliero e ora sono in pensione da poco.
2: Per cui insomma hai chissà quanti rapporti con Benny, vi siete già sentiti per motivi medici?
0: No.
3: Ma per tutte le malattie venere di Benny, io sono infettivologo.
0: Perfetto. Se c'è una cosa proprio che no, adesso.
2: Non ancora Benny. Allora Alessandro, noi stiamo comunicando il tuo numero a Benny, che scriverà su WhatsApp per un consulto.
3: Benny, sono sempre a disposizione.
0: Forse è stato un diabetologo, magari, che ne so, chi è che si occupa del colesterolo?
1: Il cardiologo,
0: brava.
3: Ma
0: ecco,
3: se hai un fisico bestiale.
0: Ma dillo. Allora, abbiamo parlato di fiumi balneabili, ok? Il Tamigi, sì. Adesso questa è la notizia, lo sta diventando, anche se un po' fuori dalla città, fuori Londra. Abbiamo detto degli obiettivi che riguardano anche alcuni fiumi delle città italiane e abbiamo citato 4 fiumi nel mondo che sono balneabili, ma in realtà uno non lo è. Erano
1: Verzasca, Cagno, Stanwil e Shirakawa.
0: Quale non è un balneabile?
3: Number 3,
0: Stanwil.
2: Allora, in realtà sono tutti e 4 fiumi meravigliosamente balneabili, ma è sbagliato il nome. Senti cosa si sono inventati i nostri autori. In realtà il Verzasca in Svizzera, il Cagno Cristales in Colombia e lo Shirakawa in Giappone sono tutti fiumi veri, dimostrati, balneabili e limpidi. Quello americano in California non è lo Stanwil, ma è lo Smith River.
0: Smith.
2: E chi si chiama Smith di cognome? Will Smith e Stan Smith. Per cui i nostri autori hanno scritto Stanwil.
0: Hai
2: capito?
0: Mamma mia, c'era la poesia addirittura.
2: Bravo. Qui. Senti Alessandro, ma tu hai mai fatto il bagno in un fiume?
3: No, perché appunto in quanto infettivologo ci sono alcune malattie che si possono prendere facendo il bagno nel fiume. È peggio che nel mare fare il bagno nel fiume, molto più pericoloso.
2: Sì, dipende dal fiume.
1: Il lago?
3: Sì, certo.
0: Il lago, chiede Sara?
3: Come?
0: Il lago.
3: Il lago credo di no, da quello che so no.
0: Un po'
3: il fiume, ma non per l'inquinamento, è proprio per un discorso di alcune malattie che si trasmettono proprio da alcuni piccoli molluschi, crostacei che stanno nelle acque di fiume.
2: Perciò io che ho fatto il bagno sia al lago che al fiume sono probabilmente infetto dentro. Molto bene, grazie Alessandro. Alessandro, ti chiamo io.
3: Va benissimo.
0: Cosa mandiamo ad Alessandro?
1: La maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: Alessandro, fanne buon uso e ti mandiamo un grande abbraccio. A presto.
3: A voi, grandissimo.
0: Cioè, presto ti chiamerà Meloccaro.
2: Certo, ti chiamo per le mie infezioni.
3: Aspetto. Con piacere.
0: Ciao.
2: Tu Benny, hai mai fatto il bagno in un fiume?
0: Ma quando mai?
2: Dovresti.
0: Raramente lo faccio in mare, figurati.

0: stavo immaginando Chef Blues che si tuffa nel fiume Aniene.
1: Allora, Chef Blues nel fuori onda ha raccontato che prima di Roma, dalle parti di Subiaco, sì, la città che ha dato i natali al grande Ciccio Graziani.
0: Vero.
1: Ebbene, Chef, dalle parti di Subiaco fa il bagno ogni anno nel fiume Aniene.
0: Ma da un ponte ti butti o da un ponticello? Da cosa?
1: C'è un ponticello.
0: Me lo immagino.
1: Tutto immergo le mie carni.
0: Va bene, dai, ci sentiamo domani. Cosa c'è adesso, Sara?
2: Fattore C, Flavia e Mary.
0: Imperdibile, a domani.
1: Siete contenti che domani torno al vostro fianco?
2: Contentissimi.
1: Niente, non frega cazzo a nessuno.
0: Ciao.
3: Stavo ragionando sul fatto di iscrivermi all'università della terza età, ma...
0: Sì, certo.
1: Sì.
3: Poi ho detto, Bellin, ma cosa mi serve? Sì. C'è il mezzo giornale.
0: Risparmia.
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
1: Gabriele
9: e Furio.
10: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
11: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
10: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra.

0: extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Recuperati i corpi di 2 dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Solo un altro corpo era stato recuperato nelle ore successive all'incidente. Le autorità maldiviane comunicano che domani si continuerà con la ricerca degli altri 2 corpi. Riunito il comitato d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola, nella Repubblica Democratica del Congo sono 130 le persone morte nel paese, più di 500 i casi sospetti. Nessuna crescita invece per il focolaio di Hantavirus, risultata negativa una turista inglese che in Italia è entrata in contatto con un passeggero della nave da crociera all'origine del contagio. Chiesta la convalida dell'arresto per il 31enne Salim El Kudri, l'uomo che ha lanciato l'auto sulla folla a Modena ferendo 8 persone. Al 31enne non è stata contestata l'aggravante terroristica di odio razziale e della premeditazione. Arrivano i primi dati su come la crisi internazionale pesa sull'estate degli italiani. Andrea Lucatello.
7: Le prenotazioni di viaggi fatte tramite agenzie tour operator tra gennaio e aprile sono diminuite in media del 30% rispetto all'anno scorso. È quanto emerge da uno studio di Assoviaggi. Il calo è dovuto a motivi diversi ma concatenati, come la paura della guerra e il problema dei carburanti. Il timore di cancellazioni per mancanza di carburante ha portato i viaggiatori a mettere in stand-by le prenotazioni estive verso qualunque meta, rischiando così di attivare un meccanismo vizioso. È più probabile che le cancellazioni arrivino per mancanza di viaggiatori piuttosto che per carenza di carburante, spiega Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi. Sul fronte delle destinazioni, le mete privilegiate sono quelle più vicine e familiari, come Spagna continentale, Baleari e Canarie.
6: Cresce il numero dei pagamenti digitali nel 2025, sono stati 16 miliardi. Il sistema più utilizzato è quello del bonifico, mentre gli assegni stanno sparendo, secondo i dati di Banca Italia. Capital News torna alle 13.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te, lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: No, ma l'abbiamo messa per fare gli auguri a Pete Townshend, ovviamente, che quest'oggi compie 81 anni. Who are you? Who? Ma quante ne so.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Chiedo scusa perché per un attimo mi sono sentita da sola Fabio Arbois, quindi chiedo scusa, non lo faccio mai più.
2: Ma povero Fabio Arbois,
0: no,
2: scusa.
0: No, però è Fabio che ha questa roba qui, insomma, che ha questa, diciamo, questa specializzazione, ecco.
2: Allora, diciamo che conoscendolo non si sentirà limitato da te, anzi,
0: ma no, direi
2: gli
0: no,
2: do 10 secondi di tempo per spedire un WhatsApp sui nostri cellulari dove dice la sua, perché Fabio Arbois è uno dei conduttori, ce ne sono diversi, però uno dei conduttori che ha sempre la radio accesa accanto alla scrivania.
0: È un po' obbligato fondamentalmente anche dal lavoro che fa, però.
2: Vabbè, ma sai che lo faceva anche quando non era obbligato,
0: sì.
2: È uno che segue molto, partecipa, è molto di squadra.
0: Come noi, del resto, perché
2: sì,
0: non siamo di squadra noi.
2: Allora ti dico che oggi mi sono sentita così responsabilizzata, Mary.
0: Perché? Che hai fatto?
2: Perché mentre si parlava della ricerca di tutto l'albero ginecologico, come lo chiamiamo noi,
0: sì,
2: ecco, per risalire agli antenati,
0: sì,
2: un'ascoltatrice, siccome hanno citato il portale Antenati, ha segnalato...
0: Di cui abbiamo parlato tanto tempo fa.
2: ...al Breakfast Club, che già ne avevamo parlato noi tempo fa, ma io sono...
0: Orgogliona.
2: Non solo orgoglionissima,
0: sì,
2: ma anche molto responsabilizzata, perché qua, Mary, anche tutte le ciofeche che tiriamo fuori,
0: e
2: poi dopo si ricordano negli anni.
0: E
2: capito?
0: Hai voglia, e le vanno a dire in giro, quello è il problema, e ti dicono proprio chi l'ha detto, a che ora l'ha detto e come l'ha detto.
2: Allora, sai cosa vorrei fare? Dirvi che ormai siamo una grande comunità.
0: Sì.
2: La comunità C, come fattore C di comunità.
0: Di ex drogati?
2: No, Mary, di gente
0: drogati,
2: che si sostiene,
0: si
2: una combriccola, una cumpa, la compagnia.
0: La cumpa, siamo una cumpa. Siamo una cumpa.
2: E allora,
0: formata da?
2: In quanto cumpa, formata da Marta Bofelli, Franco Russo, Linda Ovena, Mary Cacciola.
0: E Flavia Cercato.
2: Esatto. E la sottoscritta, sì, stamattina, mentre aveva 3870 cose da fare, si era svegliata
0: come
2: prestissimo.
0: Sempre, praticamente.
2: A un certo punto mi sono accorta, con un piede fuori dalla porta, che avevo mandato la lavatrice, la lavastoviglie, avevo sistemato le cose che dovevo fare, avevo la lista organizzatissima mentalmente per tutte le soste che dovevo fare, ma un letto rifatto, quello della stanza della figlia, perché lo rifà lei,
0: sì,
2: da sempre, da quando,
0: sì,
2: è piccola, e nella mia il letto disfatto. Cosa fai fuori tempo massimo?
0: Niente, te ne vai, chiudi la porta,
2: no!
0: E dici, ma quando...
2: No, quindi vabbè, io mi sono tolta le scarpe, perché in casa sto senza scarpe, mi sono mazza fiondata in camera da letto, ho rifatto preciso il lettuccio e poi sono uscita, e lì io pensavo solo a voi.
0: Sì, sì, pensami, ti prego.
2: Al
0: pensami.
2: Primo posto pensavo, oggi non arrivo per la diretta, e al secondo ho detto, ma quanti mi capirebbero? Quanti come me, che in un letto di... anche se non deve
0: fuori
2: venire
0: tempo
2: nessuno,
0: massimo,
2: se... fuori tempo massimo,
0: sì,
2: tu non ce la fai, cioè rischi il tutto per tutto, ma quando torni a casa quel letto deve essere in ordine.
0: Vedi, perché io poi mi rendo conto, dice, perché non ti sei mai sposata? Ma chi me sepia a me? Cioè io proprio sfatto tutta la vita, poi lo riprendo.

0: Eri, scusa, mi ricordi quando spende mensilmente dallo psicologo Flavia?
1: Quando? Non lo so. Quanto? Sempre troppo poco, secondo me, nel senso che ragazzi,
2: non ci vado più. Salutiamo la mia dottoressa. Ho smesso, amici.
1: Allora, sono tanti, devo dire, sono tanti che comunque sia sono d'accordo con te. Vogliamo sentire Susi, che è d'accordo con te?
3: C'è un... non ci riesco.
4: Flavia, io ti capisco benissimo. Io non riesco ad uscire senza prima avere fatto il letto. È più forte di me. Potrebbe cadere il mondo, ma quando si esce di casa il letto deve essere fatto.
2: Sì,
4: fatto.
2: Giusto, ma sai perché poi? Perché mi viene un senso di responsabilità. Cioè, se mia figlia da quando è piccolina ha imparato a farlo e lo fa lei, perché dice che come lo fa lei nessuno mai, quindi lo fa tutto preciso senza
1: vedi
2: una
1: che
2: piega.
1: Le malattie poi in realtà
2: si tramandano di madre in figlia. Poi posso darle l'esempio che lei si sveglia prima per mettere tutto a posto e io lascio tutto di uno schifo.
1: Certo, ma giustissimo.
2: Sai mio marito di che teoria? Questo per dire che la ragazza è venuta su equilibrata. State tranquilli, amici, perché noi siamo agli antipodi, io e il gentiluomo che mi ha sposata. Lui sostiene che sia la più grossa perdita di tempo del mondo, insieme a farsi l'abbronzatura, due perdite di tempo. L'abbronzatura, perché tanto se ne va via subito, è una gran rottura di balle, e la seconda è rifare il letto, perché lui dice: scusa, la sera per entrarci devi riaprirlo, quindi questo apri, chiudi, poi prende aria. Lui è proprio contrario, si offende quando trova il letto.
1: No, questa cosa qui no, però se in realtà già stando in due in un letto la questione è diversa fondamentalmente. Infatti per molti hanno creato questi sacchetti che contengono i piumoni questo d'inverno, per cui sbatti un po', lo rimetti per bene e c'è una. Ma se sei single, per esempio, e se dormi senza agitarti troppo, tipo me che io muoio direttamente, io tiro su e basta, cioè niente.
2: Scanzo
1: un lembo e lo rimetto poi a posto. Anche Marta comunque si è della tua stessa razza.
2: Squadra, siamo squadre.
1: Ma andiamo con gli altri audio, quello che ti fa.
5: Ma tu sei fuori, Flavia, ma completamente. Io il letto non lo rifaccio mai, ma chi se ne... Ma chi ci deve entrare in camera tua a vedere se il letto è fatto? Quando ci torni la sera, tiri su le coperte.
2: Ma ci torno io.
5: Quando mai?
2: Io lo vedo, anche perché il mondo si divide in quelli che riescono a fare tutto anche nella confusione e in quelli che se intorno c'è caos non si concentrano.
1: È vero anche questo, c'è anche però quel caos che crei tu e che è il tuo ordine mentale. Che può, a un altro può sembrare un caos, però fondamentalmente è il tuo. No, guarda proprio. Ha proprio il rigetto, non mi vuole dire niente, ma se potessi in questo momento, tipo, vattene via subito. Guarda come mi guarda.
2: No, però scusa, se tu entri in una casa di qualcuno e i letti sono disfatti,
1: sì.
2: Che cosa pensi?
1: Ma infatti io quando so
2: io
1: che qualcuno intanto
2: vedi sti disordinati, se non sti zozzoni,
1: sti zozzoni addirittura. Allora, intanto numero uno sei tu, ficcanaso, se vai nelle camere da letto altrui. Guarda Franco, che per la prima volta credo nell'esistenza umana ne sta dando ragione, è la prima volta credo. Numero uno. Numero due, anche in case piccole. Ah sì, infatti l'altro giorno pensavo, se deve venire Flavia devo mettere via, e ho messo via delle cose perché mi avevi fatto un commento tempo fa dicendomi perché tu metti tutto anche sulle sedie e lasci tutto dappertutto. Oh, ma come te permetti a ragazzi?
2: Ma io non te l'ho detto così.
1: Me l'hai detto così.
2: Lasci tutto
1: non solo,
2: dappertutto.
1: Me l'hai detto in onda.

0: Che tu sei disordinato, ma come ti permetti? Non invitate a casa, per cortesia, Flavio Cercato.
1: Ma non ti preoccupare che non mi ci invita nessuno per il problema dell'alimentazione, quindi sono io che invito gli altri, così cucino per tutti. E rifaccio anche il letto, capito?
0: Sì, ma perché tu cucini bene, non per altro.
1: Sì, vero.

0: brava lei, Sena Spyro, Material Lover qui su Radio Capital. Allora, attenzione, voglio sentire Aldo, perché è sulla questione letti, fatti e rifatti, eccetera eccetera. E devo dire che tra i tanti messaggi l'ho voluto, perché quando ti mettono un nomignolo, diciamo così, ti appellano in maniera diversa, mi diverte. Scusami Flavia, chiedo scusa.
1: Ha ragione la squinternata. Il letto va rifatto. Se torno a casa e il letto non è rifatto, mi sento a disagio.
0: A disagio.
1: E non è che deve entrare qualcun altro in camera da letto. C'entro io e mi sento io a disagio.
0: Ecco.
1: Aldo da Napoli.
2: Bravo Aldo, allora d'ora in poi chiamami pure Squinti. Se ti può fare piacere.
0: Metti che entrano i ladri, dice Davide, e trovano il disordine, cosa penserebbero?
2: Giusto, se
0: ne lasciassero i soldi i ladri, cioè questo, passatevi una mano per la coscienza e dite vabbè, gli lasciamo i soldi a questa.
2: Piace molto Claudia. Ragazze, vi prego, un pensiero anche per noi persone genericamente disordinate, che però soffrono il disordine. Non ci pensate al dramma di vivere da sola, tornare a casa e non capire se sono passati ladri o semplicemente tocca tirarsi sulle maniche? Tocca rimboccarsi le maniche, Claudia, sì, te lo dico.
0: Però Claudia, un'attenzione, qui c'è un momento però anche di distacco dalla realtà, nel senso che se tu esci sai quello che hai lasciato, se quando torni dici saranno passati i ladri, cioè, c'è qualcosa che ti sei dimenticata.
2: Dipende quanto disordine lasci. Capisci?
0: Appunto.
2: Cioè, quando supera il limite anche di quello che la tua mente può ricordare, può conservare lì nel cassetto della memoria. E allora, caro Tommaso, che scrivi: Mary, io cercavo una donna come te, invece ho sposato una come Flavia. Ricordati, Tommaso, che se tu avessi sposato una come Mary, dopo un tot di anni avresti cercato una come me. Non è una regola.
0: No, ma non saresti sopravvissuto.
3: Fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una brutta idea. Poi
4: Andrea,
5: in realtà sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
3: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
8: Cosa fate qui, dottoressa?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: My Movies presenta.
17: Inizia dicendomi perché sei qui.
18: Mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
18: Non sapevo dove altro andare.
16: Il premio Oscar Anne Hathaway.
18: Non volevo tagliarti fuori,
17: ma lo hai fatto.
18: Non puoi odiarmi davvero.
17: Oh sì che posso.
16: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
18: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
16: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
20: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
19: Develey ti salsa la vita!
21: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
22: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
23: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Genesis Mama su Radio Capital, 12:36 minuti. Quello che state ascoltando, amici, è Fattore C con Flavio Cercato e Mary Cacciola. Bisogna dire addio. Perché finiscono anche le cose più belle.
1: Allora, una cosa
0: e
1: molto...
0: non stiamo parlando del nostro programma, che ovviamente è la cosa più bella del mondo.
1: Cioè. Molto triste, per quello almeno che mi riguarda personalmente, cioè il fatto che Stephen Colbert abbia dato l'addio al The Late Show. Di che cosa stiamo parlando? Del probabilmente più famoso show americano televisivo di seconda serata. L'ha condotto per 22 anni David Letterman.
0: Sì.
1: Anche chi non parla l'inglese, non guarda la televisione internazionale, almeno una volta nella vita sarà incappato in qualche notizia che riguardava David Letterman o in qualcuno dei video poi tradotti di quello che faceva.
0: Un tempo lo facevano proprio, lo mandavano in onda tradotto
2: Rai,
0: anche dove?
2: Sulla Rai.
0: Rai 4, Rai 5, sì. Credo sia in tarda, era il giorno dopo ed era anche con i sottotitoli.
1: Sì, poi bisognava anche essere a conoscenza ovviamente della società americana, di quello che succedeva, però se sei un appassionato che più o meno ti documenti, secondo me è stato un riferimento non solamente per gli americani. Stephen Colbert è il conduttore che ha preso il posto di David Letterman quando dopo 22 stagioni

ha detto ciaone, si va in pensione. È riapparso David Letterman proprio al Late Show con questo barbone bianco lunghissimo, e insieme a Colbert si è messo a lanciare giù le poltroncine dello studio dalla finestra. E perché questo? Lui diceva: sono eccitatissimo all'idea di distruggere proprietà di questa TV. Perché? Perché il Late Show è anche e soprattutto una sua creatura che si fonda sulla tradizione americana della libertà di parola e di satira, garantito dal primo emendamento della Costituzione,

0: parlato ovviamente di costi, cioè il programma non vale più quello che costa, più o meno diciamo che la ragione è che a Trump non è mai andato giù il Late Show, e Colbert soprattutto, e per cui piano piano si chiudono dei programmi. E comunque la si pensi, da qualunque parte si stia, quando chiude un programma così forte che ha fatto la storia, certo, dal punto di vista dei media degli Stati Uniti e anche a livello internazionale, è stato così famoso, brillante, divertente, è un momento per chi fa comunicazione molto triste. Giovedì andrà in onda l'ultima puntata, non sono stati rivelati gli ospiti, però io me la sparo tutta.
1: Assolutamente, no, fa tristezza, così come quando chiude una televisione, un giornale, una radio, un programma, comunque dice vabbè, non mi piace, ok, non ti piace, però è sicuramente una voce in più.
0: Anche perché guarda, noi abbiamo imparato anche facendo questo programma che spesso quando dici delle cose semplici e banali non succede niente. Quando dici qualcosa che tocca la politica, in Italia anche il calcio, sai, di stare molto, molto attento, la religione, i massimi temi, in contemporanea ti arriverà il messaggio di quello che vuole venire lì ad aspettarti sotto la radio e di quello che invece vuole diventare il tuo migliore amico e condivide esattamente quello che dici. Per cui i gusti sono personali, però gli show e la possibilità di scelta invece dovrebbe essere di tutti, no?
1: Devo dire, fammi dire questa cosa del TG0 che ho condotto, che ho co-condotto, anzi ho fatto la valletta di Edoardo Buffoni, che peraltro ho sentito stamattina, che quando ci arrivavano messaggi di morte quasi da una parte e dall'altra dicevamo bene, stiamo facendo un buon ottimo lavoro perché ci vogliono morti tutti, quindi a questo punto vanno bene così.
0: Equidistanza.

0: Monna Lisa su Radio Capital, 12:48 minuti, le serate diventano più belle adesso, più dolci la sera, le temperature, ti viene di più la voglia di stare fuori.
1: Proprio da adesso dovremmo aver scavallato?
0: Eh sì. Ma

0: quando arriverà l'estate
1: al castello Sforzesco di Milano,
0: le serate saranno imperdibili.
1: È una rassegna meravigliosa che comincia, guarda caso, il 12 di giugno con una puntata speciale, con una serata speciale venerdì 12 giugno.
0: Si dice così: dopo il grande successo della stagione invernale, dove gli appuntamenti alla Fabbrica del Vapore hanno visto il sold out grazie alla meravigliosa conduzione di Luca De Gennaro affiancato da Vittorio Cosma e la sua band,
1: e soprattutto tutti gli ospiti che sono venuti, tutti ovviamente gli artisti che si sono esibiti
0: in estate. Artiste, le prime che possiamo citare, che affiancheranno, che saranno protagoniste del Capital Jam, saranno Malika Ayane e Paola Turci. Capital Jam nel cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano, venerdì 12 giugno alle 21. Accattatevi i biglietti che finiscono in un soffio.
1: Sì, anche perché è una sola data. Ok, cioè non è che facciamo come in inverno, noi apriamo la rassegna del Castello Sforzesco con Vittorio Cosma, ovviamente poi c'è tutta la super band eccetera, ci saranno non solamente Malika Ayane e Paola Turci quella sera, ma man mano vi sveleremo anche altri ospiti, però sarà solamente quella per l'estate, quindi accattativella davvero, perché se no che accattativella, però mi dà sempre questa cosa del cioè, noi lo diciamo per voi, poi se la volete comprare bene, se no a me
0: facciamo così, i biglietti sono su Ticket One,
1: esatto,
0: poi voi fate un po' come
1: e non
0: volete.
1: Costano tanto
0: peraltro, però,
1: però c'è uno spettacolone, ragazzi,
0: immagina,
1: quindi, sì.
0: L'estate quella di giugno.
1: Bella.
0: Dove ancora non fa caldissimo.
1: Mi chiamate anche i Massive Attack per il 12 di giugno?
0: Il cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano.
1: È una bella idea, secondo me.
0: Luca De Gennaro in smoking.
1: Sì, ciao.
0: Vittorio Cosma e tutta la sua band.
1: Sì,
0: ma soprattutto.

0: ABC con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Che fitta il dente.
5: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
5: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina a 7,99 euro.
17: La spesa intelligente!
18: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Aygo Cross.

0: qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
7: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
8: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
9: Questo è per te. Prendilo.
10: Non mi serve un padre. It's a shame.
9: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
6: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
11: Sono le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sono stati recuperati due corpi di quattro sub italiani rimasti ancora nella grotta marina alle Maldive. Sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Si trovavano a 60 metri di profondità. Saranno recuperati domani gli ultimi due corpi. E la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Si procede per omicidio colposo. Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington avverte: pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni della Casa Bianca, secondo cui le capacità difensive di Teheran sarebbero state distrutte. Elon Musk perde la causa contro Sam Altman, cofondatore di OpenAI. Il patron di Tesla aveva chiesto un risarcimento di 134 miliardi. Imma Baccelliere.
12: Era nata come un'organizzazione senza scopo di lucro, con l'obiettivo di condividere gratuitamente con tutta l'umanità i progressi garantiti dall'intelligenza artificiale. Sam Altman aveva convinto così Elon Musk a fondare OpenAI, la società dietro ChatGPT, su cui il patron di Tesla ha investito nel 2015 38 milioni di dollari. Dopo 10 anni, Musk ha deciso di portare in tribunale Altman, che non avrebbe rispettato quella promessa iniziale. I giudici del tribunale di Oakland hanno negato il risarcimento da 134 miliardi di dollari perché le accuse sono state presentate troppo tardi. Altman ha spiegato di non aver mai promesso di mantenere OpenAI no profit per sempre. Dopo l'abbandono di Musk, Microsoft è diventato il principale finanziatore della società.
11: Le carceri italiane sono al collasso. Alla data del 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di poco più di 46.000 posti, un tasso di sovraffollamento che supera il 139%. Secondo il rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150%. Alle 14 torna Capital News.
13: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sunshine of My Life, Stevie Wonder su Radio Capital, una canzone di una bellezza, veramente di una grandissima solarità. 13 e 6 minuti quella che state ascoltando, amici, e Fattore C, questo è il programma, esattamente quello, sì,
1: si
0: con Flavio Cercato.
1: Si è sentito, Mary, che urlavo Linda?
0: No.
1: Ah, ok, allora hai acceso esattamente un nanosecondo dopo.
0: Sì, bene. Probabilmente, perché tanto io mi rendo conto che tu che fate cose così a casaccio, mentre io, come al solito, in marcia scibile di fronte a questo microfono, mi accollo, diciamo, la responsabilità di andare avanti.
1: Certo, Mary, non prenderla così seriamente, però.
0: No, è che tra poco muoio, però a parte questo tutto bene.
1: Bene, allora siamo passati quest'anno siamo passati dalle ginocchia sifule alla completa assenza di voce fino oggi ai dolori più disparati che le si muovono all'interno del corpo. Mary, comincia a dirci che musica dobbiamo passare in
0: casa.
1: No,
0: l'ho già detto a Franco, ho già lasciato le mie.
1: Fateci sapere, perché noi vorremmo condividere.
0: No, la musica, quello che mi pare piace, però voglio tre giorni di solamente di messaggi, cioè dovete parlare solo di me per tre giorni.
1: Ah, per tre giorni parliamo di
0: aveva,
1: te.
0: Anche se per tre giorni dite aveva un carattere orribile, per me va bene.
1: L'importante è che se ne parli.
0: Ma assolutamente.
1: Per non dimenticare.
0: Perché non sono egocentrica, c'è questo di buono di me.
1: Comunque
0: anzi, Mary centrica.
1: Sì, alle 14 vieni con me dal medico, hai rotto le balle.
0: No, vado a casa, molto
1: serenamente. Perché veramente il mondo si divide in quelli, tipo io, ecco, che è il primo segnale, che ne so, ho un capello che ha una tinta diversa dagli altri, corro da tutti gli specialisti dell'universo, prendo anche un aereo per gli Stati Uniti.
0: È vero.
1: Se c'è il migliore.
0: E quelli come me che possono anche morire in un angolo senza dare fastidio al mondo.
1: E lei anche con un piede nella fossa non chiede aiuto, quando il secondo si avvicina al primo allora alza bandiera bianca.
0: Allora
1: cara mia, che fai se la macchina ti spia? Cioè, come ti comporti nei confronti del tuo autoveicolo?
0: Tanto la prendo a male parole.
1: Ma non ce l'hai mai presa e ti spia, Mary, ti do questa notizia.
0: Ma c'è poco da spia, francamente, adesso. Perché?
1: Sì, ok,
0: e poi
1: l'importante
0: come?
1: Non è

0: che cosa c'è da scoprire. L'importante è che quando ormai si entra in una macchina, si entra in una sorta di computer, no?
1: Cioè?
0: Su Repubblica oggi mi piace molto perché le auto connesse, quelle collegate ovviamente allo smartphone, a internet, al navigatore, alle app che hai sul telefono, vengono considerate, aspetta, com'è che le chiamava, che lo voglio trovare, dei giganteschi, vabbè, poi lo ritrovo, sto guardando l'articolo, poi ve lo dico, mi piaceva come aveva scelto il giornalista, cui sto facendo un pessimo servizio, ma migliorerò.
1: Vedi, perché ti ho preoccupato con la mia malattia.
0: Sì, sei un po' agitato, Mary. Sto per salutarvi in diretta, cioè noi abbiamo detto fate venire gli alieni, non schiattiamo in onda, quello mi sembra troppo, è un eccesso.
1: Mi fa ridere, fa rabbia, che sennò veramente, capito, è peggio.
0: Eccoli, uno smartphone da una tonnellata e mezzo o un computer con le ruote, è quello, ecco, che è il vostro autoveicolo ormai. E come ci vogliamo organizzare? Perché siamo consapevoli, cioè l'auto connessa sa dove lavori, dove fai la spesa, chi incontri, che medici hai, quanto stai nel traffico, dove sono le scuole dei figli. Io mi sono spaventata quando l'altro giorno, tutte le mattine, quando entro in macchina, il navigatore mi dice: vuoi andare lì? E dà l'indirizzo del parcheggio dove parcheggio qui in zona. E vabbè, lo vede tutte le mattine. Ma quando il giovedì, l'unico giorno in cui alle 14 io mi dirigo alla mia lezione settimanale di Pilates, che lui si accorga che è giovedì e mi dice: stai andando da Anna Miniati, miglior insegnante di Pilates del mondo, sempre e per sempre.
1: Santa.
0: Mi piglia un colpo.
1: Ma non so se dartela o non dartela questa notizia.
0: Beh, dipende, Mary.
1: Gliela do, Franco.
0: Dammela.
1: Gliela do. E prima della macchina, il tuo telefono sa tutto, quindi c'è, che te frega.
0: Ho capito,
1: una roba
0: adesso...
1: di più, una roba di meno.
0: Eh no, un attimo, perché se condividi l'auto col coniuge, il coniuge agevolmente può risalire a tutto quello che hai fatto.
1: Ma va?

0: Ciao Flavia, in realtà non è proprio così, perché le auto connesse riconoscono lo smartphone che ti connette e in base a quello ti danno i suggerimenti e tutto il resto. Quindi se ti connetti col tuo, bene, altrimenti niente. Ciao Roberta Caserta.
1: Dipende, perché comunque anche la tua macchina si collega a un sacco di applicazioni. Per esempio, se voi avete un servizio assicurativo che pagate quanto guidate, quello registra quanto guidate, che cosa fa. Ci sono un sacco. Adesso io non so quali siano le vostre abitudini e quali le app o i servizi che utilizzate, ma ogni volta che si accede a un servizio che serve per comodità, comunque lì inserisci dati, dai dati, e questo registrerà dati. Per cui non sono così convinta, anche perché l'articolo su Repubblica di oggi, se la tua auto ti spia anche se non lo sai, parla dell'agenzia antitrust americana che ha preso dei provvedimenti severi per la gestione dei dati che vengono raccolti su alcune piattaforme di motori, perché condividono dati di geolocalizzazione e di comportamento alla guida, eccetera eccetera, che in teoria dovrebbero essere protetti dalla privacy. Detto questo, a chi non è capitato che fosse scoperto, che fosse controllato che cosa stesse facendo? Ti faccio un esempio stupido. Io sono la meno tecnologica del mondo, per cui venitemi incontro, io starei ancora con i Flintstones se fosse per me. Wilma, la clava, quella roba lì. Però me ne sono dovuta fare una ragione. Certo. Quindi spesso faccio cose che non conosco, però mi sembra che mi aiutino nella giornata e quindi le utilizzo. A un certo punto c'era, condividendo la macchina col coniuge, a un certo punto il coniuge dice: ma c'è questa bella, questo bel sistema per vedere dove la lasci parcheggiata.
2: E tu hai detto sì, grazie.
1: Grazie, ma quando è sotto casa? Quando io invece vado in giro per la città o per il mondo, il coniuge sa dove la macchina è parcheggiata. Tanto che
2: qualcuno... Ma quello si fa anche per vedere, tipo, se te la fregano, per vedere sempre che il ladro non sia talmente tanto sgamato.
1: Il coniuge vede anche se la tua macchina tutti i mercoledì alle 19 è parcheggiata nei pressi di via Massena 2, capito? Dove non ci sono solo studi radiofonici, ma magari anche abitazioni.
2: Brava! Con quello dovresti fare sempre. Sempre. Cioè parcheggiarla possibilmente tutti i giorni in un punto e stare lì più o meno dall'una a due ore.
1: Per dire a mio marito: dormi preoccupato.
2: Dormi preoccupato.
1: Ma già te l'ho detto più volte, quello festeggia, dice: fammi sapere chi è che gli
2: spiego
1: due cose.
2: Ma poi lo vediamo. Ma vogliamo salutare invece Laura. Laura che dice: buongiorno ragazze, la mia Panda a metano, vecchia di 15 anni, non sa nemmeno perché si accende ancora la mattina. Figurati se si rende conto dove stiamo andando. E le auguro ancora una lunga vita. Ragazzi, le vecchissime Panda, le prime Panda che erano dei carri armati, erano fantastiche e sono tuttora fantastiche, perché salivano in montagna e non temevano niente. Cioè proprio le Jeep Ciaone, cioè i fuoristrada Ciaone, quelle erano stupende.
1: Adesso arriveranno,
2: siamo passati proprio da una parte all'altra.
1: Adesso arriverà la Panda che ti regaleranno Mary sotto
2: magari
1: la radio, e poi le rimostranze di tutti i gipponi, ovviamente.
2: No, attenzione.
1: Allora,
2: io amo il
1: gippone.
2: Madonna mia, è quello che io, allora, sapendo dove parcheggiare fisso, io camminerei con un fuoristrada che levate, capito?
1: Brava.
2: Un gippone che levate. Ma siccome che io so da sola, primo, ma siccome che io non so dove parcheggiare, secondo, ma siccome che è inutile, terzo, e allora niente, prendo una macchina piccola, piccola, piccola.

0: me. Maledetto me, Fulminacci, questa è la sua nuova canzone qui su Radio Capital. A proposito di macchine che sanno dove vai e dove non vai, a proposito di telefoni che sanno tutto di te, c'è Aldo che dice una cosa che insomma...
1: Però anche il mio cane sa che il martedì andiamo a trovare la zia,
0: ecco.
1: Se lo lascio andare ci va da solo, ma solo il martedì. Ma scusa, come fa, si apre un altro tema, il cane a sapere che è martedì?
0: Brava. L'altro ieri vedevo un signore che parlava con il suo cane e gli diceva: allora, lo vedi che il semaforo è rosso?
1: No, l'ho visto anch'io. Era quello che... Quello in Corso Sempione.
0: Bravissimo.
1: Certo, allora c'è un signore, adesso si è all'ascolto.
0: Non ha il guinzaglio il cane?
1: No, cane nero.
0: Cane nero.
1: Sì, stupendo.
0: Cane che evidentemente è di un'intelligenza assoluta. Perché
1: allora,
0: povero disgraziato, sì, il cane. Cioè,
1: il padrone dà le indicazioni, sì, al cane solamente verbali.
0: Sì.
1: Non c'è più questa cosa del guinzaglio che,
0: certo,
1: magari ti...
0: Come
1: e
0: no?
1: A un certo punto il poverino ogni tanto magari non sta tanto attento al rosso,
0: sì,
1: mette un piede sulla strada. Dai, padrone, cosa fai? Non vedi che è rosso? E il cane si ferma.
0: Sì. E il signore è assolutamente
1: distintissimo, sì,
0: sano,
1: sì,
0: sanissimo.
1: Sì.
0: E però, infatti, povero cane, povero, poverissimo.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Io più di una volta.
0: Io.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid. Una sorprendente anima.

0: gamma GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
2: Il padre biologico della bambina è deceduto, separato?
3: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
4: Questo è per te. Prendilo.
5: Non mi serve un padre. It's a shame.
4: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
1: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
10: La spesa intelligente.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Weekend su Radio Capital.
1: Ciao Emanuele Maggio, ciao dottor Maggio.
0: A proposito di gente che sceccherà parecchio il proprio fondo schiena, e questo, attenzione, questo link non è il mio, Shakira.
1: Infatti è suo, è di Flavia, il link è di Flavia, il link è di Flavia e se ne assume la responsabilità.
2: Non prendere le distanze, Mary, non è bello, non è bello, non fare che quando faccio le cose fatte bene allora era un'idea
1: nostra. Questa era perfetta, infatti questa era perfetta.
2: Dico una cavolata, è un'idea mia, non ci sto a questo gioco.
1: Era perfetta.
2: Allora, che cosa ha combinato Shakira?
1: Che ha combinato Shakira?
2: Allora, sono anni che la...
1: Che salutiamo perché ci ascolta tutte le mattine,
2: certo,
1: ovviamente.
2: Certo, ciao Shakira.
1: Certo.
2: E il fisco spagnolo...
1: Sì.
2: Le deve dare un rimborso di 60 milioni di euro.
1: Appena.
2: Sì, questo perché? Perché c'è voluta una battaglia che è durata più di 8 anni e alla fine la cantante colombiana si vedrà restituiti. Oh, scusa che avevo lasciato il pin pin acceso.
1: Vabbè.
2: E la cantante colombiana si vedrà restituiti i soldi che ha dovuto versare di tasse. Perché? Che cosa succede? Funziona così anche in Italia. Tu devi trascorrere 183 giorni dell'anno solare in Italia,
1: sì,
2: o in Spagna, e in quel caso paghi le tasse perché tu hai usufruito
1: dei servizi
2: per la maggior parte dell'anno.
1: Okay.
2: Nell'anno bisestile 184 devono essere i giorni, e quindi le avevano chiesto le tasse, cioè le avevano detto che lei aveva evaso perché non aveva versato le tasse, e lei ha fatto causa e ha detto: io non ho versato le tasse perché non ero residente, ci stavo in virtù della mia relazione con Piqué, nota alle cronache,
1: sì,
2: perché poi lei fece la canzone quando lui la lasciò, la canzone di vendetta,
1: tanto per rimanere sempre, diciamo, nascosti, perché voglio dire, ti spia la macchina, ti spia il telefono, ma pure te, insomma. Ma andiamo avanti.
2: Ecco, tu dai notorietà,
1: esatto, cioè,
2: mondiale alla faccenda. Però è stato verificato che Shakira nel 2011 è stata in Spagna solo 163 giorni. Quindi non...
1: C'ho tutti i biglietti e gli scontrini, c'ho il telepass, c'ho tutto.
2: Non i 183 previsti dalla legge, per cui poi si viene considerati residenti fiscali, e quindi il fisco spagnolo le dovrà rimborsare questi 60 milioni, che sono tasse pagate, interessi, eccetera.
1: Ma
2: stay tuned, perché la sentenza può ancora essere impugnata davanti alla Corte Suprema entro 30 giorni. Secondo te?
1: Sì.
2: Scrutiamo la nostra palla di vetro.
1: Sì.
2: Il fisco?
1: Sì.
2: Si appellerà alla Corte Suprema o sgancerà questi 60 milioni di euro così come non fosse nulla?
1: Si appellerà a Shakira e gli dice: possiamo venirci incontro?
2: Facciamo un bel pezzo che guadagna un sacco di royalties
1: sulla bellezza della Spagna.

0: probabilmente chi è che alle 13:45 minuti di quale radio parliamo che vi passa Orgoglio e Dignità di Lucio Battisti.
1: Come mi piace, me la sono cantata bella contentona.
0: Io proprio voglio sapere chi è che ve la manda a quest'ora, ma in generale chi è che vi passa sti pezzoni? No, così, ma giusto per avere un'idea, non è che oltre Radio Capital.
1: Ti piace vincere facile?
0: Sì, molto.
1: Allora, ascolta bene.
0: Io sono
1: c'è una parola
0: questo.
1: Che prima di andare via
0: sì.
1: dobbiamo memorizzare.
0: Memorizziamola insieme.
1: La Brentry.
0: La Brentry?
1: Sì, cos'è? Dopo la Brexit?
0: La Brentry. Oh, dai, sai che quando... si sono svegliati, forza, dai, e su,
1: sai quando
0: dai.
1: Tipo dici usciamo dall'Unione Europea che tanto non ci serve a
0: no.
1: niente e poi dici ops. Non è che sia stata proprio quest'ideona.
0: No,
1: facciamo? Quella era Brexit, facciamo la Brentry.
0: Ecco.
1: Ma non è detto, Mary, si parla del lungo termine, perché quando si avvicinano le elezioni bisogna sempre stare attenti a che cosa si dice, perché
0: sì.
1: poi il fronte del referendum che votò per la Brexit
0: sì.
1: era bello nutrito, lo è meno oggi, però ci sono ancora dei posti dove la Brexit viene considerata una scelta ottima, e tra questi posti c'è un sobborgo di Manchester che è una circoscrizione fortemente brexitiana, dove dovrebbe vincere le elezioni uno dei laburisti che vorrebbe essere candidato al posto di Starmer, ok?
0: Non lo so.
1: Allora, che cosa succede? Che se tu, prima di sapere che dovrai vincere delle elezioni con cui ti giochi un possibile accesso a Downing Street, dici, ma io spero di rivedere la Gran Bretagna nella UE, assolutamente. E poi ti dicono, però guarda che ti votano in quella circoscrizione lì dove sono tutti brexitiani. Ah vabbè, ma io intendevo sul lungo termine.
0: Quando la UE entrerà nella Gran Bretagna, invece che la Gran Bretagna nella UE.
1: Perché bisogna stare da un lato attenti ai dati dal punto di vista economico e dall'altro però anche a un risultato di referendum che è stato fatto 10 anni fa e che per alcuni verrebbe considerato un assoluto tradimento. Intanto la parola mi piace.
0: Va Brentry.
1: La Brentry.
0: Ce la teniamo, ce la mettiamo da parte e la

0: fatta apposta, no? Visto che abbiamo parlato di Brexit, la Straight to London proprio sembra fatta apposta, invece no, Electric Light Orchestra.
1: Ma cara Mary, a proposito di Brexit e poi di Braintree, arriva il seguente messaggio, si rivolge a me con fiducia, Mary.
0: Con te.
1: Flavia, io vorrei fare la Mary Exit, uscire con Mary.
0: Ah, far uscire Mary, pensavo, della serie.
1: No, uscire con Mary.
0: Sì.
1: A quel di strano e pesante che mi fa impazzire. Hai capito, pesantona mia?
0: Bene, ti ringrazio, ringrazio tutti. È arrivato Luca De Gennaro e quindi purtroppo ci dobbiamo lasciare.
1: Ma non desistere, amico, mettiamoci d'accordo.
0: No, certo.
1: E Mary Exit
0: pesantume
1: sarà
0: mio, certamente. Mixo a Roma,
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo stagionatura minima 14 mesi 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Ciao, sono Tabata.
17: Io Matteo.
18: E io Mirko.
16: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
18: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
16: Cosa fate qui, dottore?
18: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
18: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
16: Grazie.
18: Ora dove andiamo?
16: In un altro centro la nostra famiglia.
19: Ce ne sono 28 in Italia.
20: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
21: My Movies presenta.
22: Inizia dicendomi perché sei qui.
23: Mi serve un vestito.
22: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
23: Non sapevo dove altro andare.
21: Il premio Oscar Anne Hathaway.

0: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Recuperati i corpi di due italiani morti alle Maldive. Antonio Cristiano.
9: Sono del biologo Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Mancano ancora Giorgia Sommacal, la figlia della docente, e la ricercatrice Muriel Odenino. Il corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima dell'immersione all'atollo di Babu, era stato trovato poco dopo la tragedia. La squadra di sub-finlandesi, supportata dai maldiviani, riprenderà le ricerche domani, ma le operazioni a quasi 60 metri di profondità sono complesse e non è detto che avranno successo immediato. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ascolterà anche gli altri passeggeri della Duke of York, la nave che ha portato le vittime sul luogo dell'immersione. Verifiche in corso anche da parte del governo di Malé. Forse, dicono, non avevano tutti i permessi.
8: Riunito il Comitato d'Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola, nella Repubblica Democratica del Congo sono 130 le persone morte, più di 500 i casi sospetti, nessuna crescita invece per il focolaio di antivirus. Risultata negativa una turista inglese che in Italia è entrata in contatto con un passeggero della nave da crociera all'origine del contagio. Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi dopo la richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Per il Qatar gli sforzi diplomatici tra Iran e Stati Uniti necessitano di più tempo, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. 13 minori sono stati denunciati per apologia di fascismo a Siena, frequentano tutti lo stesso istituto. Nelle chat trovati messaggi di odio verso gli immigrati e materiale pedopornografico, scoperti anche video con risse e armi. Trenta Daspo a Ultra del Torino, i provvedimenti a pochi giorni dal derby con la Juventus in programma domenica. I divieti fino a 5 anni, in alcuni casi con obbligo di firma, per episodi avvenuti tra gennaio e febbraio scorsi. 20 Daspo fanno riferimento alla partita di Coppa Italia giocata il 4 febbraio a Monza contro l'Inter, quando alcuni Ultra del Torino tentarono di raggiungere i tifosi nerazzurri forzando il blocco predisposto dalle forze dell'ordine. Alle 15 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.

0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

0: Pensavamo che fosse arrivato veramente il fondo del barile, no? Quando si vedeva questa famiglia, come si chiamavano lì, quelli di...
1: La Ewing, la famiglia Ewing, ecco. Quelli di quelli di Dallas.
0: Esatto,
1: sì,
0: in quanto arricchiti.
1: JR, esatto.
0: Esatto,
1: sì.
0: In quanto arricchiti che sono lì che sperano nel potere assoluto, ma la realtà ha superato la fantasia.
1: Capito? Cioè, incredibile, Dallas era più, come dire...
0: Era più educato, più edulcorato, più etico.
1: Vedi, non ci sono più i JR di una volta, cioè, no. Orca miseria, quelli magari averci di nuovo JR, che ci abbiamo in America.
0: Beh, tutta la vita.
1: Sì, tra l'altro poi in Texas, che era, diciamo, ed è tuttora, credo, uno stato notoriamente conservatore, tranne Austin, la mia preferita Austin, che invece è una città che è sempre stata democratica, certo, Austin, che tra l'altro è la capitale del Texas.
0: E che ci fa nel Texas?
1: E che ne so, però è una città universitaria, libertà, cioè... Beh, posto meraviglioso, incontro tendenze rispetto al resto. Era il tema di Dallas di Gerald Immel ad aprire Capitol Records.
0: Fuck Trump. Sempre

0: Capital Records con Nixo e Luca Di Gennaro.
1: Salutiamo intanto Davide e Barbara, che sono quelli che esplorano di solito le zone lontane del mondo, sono dell'associazione Campobase di Kathmandu, ma malgrado siano di Kathmandu e spesso ci mandino dei messaggi da lì. L'altro giorno erano a Torino, dietro le nostre spalle al nostro incontro al Salone del Libro, per cui ci hanno mandato una foto, un saluto, poi insomma ci siamo anche salutati di persona, quindi
2: esatto, bravi loro. Grazie mille, fuck Trump.
1: Sì. Benvenuti a tutti, questa è Capital Records. Oggi è martedì 19 maggio, siamo in diretta da Milano e da Roma. Dege e Mixo, sono le 14:08 minuti. Alex Paletta in regia, Stefania Tringali e Jennifer Engelman in redazione. Ci viene a trovare tra 20 minuti un ospite molto gradito, al quale ho da fare un sacco di domande, anche se ci conosciamo da 30 anni, cioè Max Gazzè.
2: Sì.
1: E insomma, perché ha fatto un disco molto interessante.
2: Ma assolutamente, un disco fuori dal tempo, dalle logiche attuali. Veramente complimenti.
1: Molto bene, ne parleremo con lui.
2: Sì.
1: Intanto stiamo pensando, ragazzi, a un torneo per la settimana prossima, sì, che è venuto in mente a Mixo, veramente pazzesco.
2: Vabbè, però, tremenda pigna!
1: Intanto una.

0: novità, il nuovo singolo
1: della Calpigna. Pigna tremenda,
0: questa invece è una pigna tremenda molto lieve, direi. Il nuovo singolo di Beck si chiama Ride Lonesome su Capitol.

0: Warp Again. Questa la voglio dedicare alla simpaticissima e modernissima sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, che ha dichiarato: il Pride è una manifestazione tribale che ci riporta nella giungla. Guarda, carica la giungla.
1: Welcome to the jungle.
0: Ecco. Guarda che la giungla è molto più civile di te. Sì, becca di questa, pure su Instagram l'ho postato, perché veramente non se ne può più. Che palle sta gente.
1: Ma che poi cosa vuol dire il pre ci riporto nella giungla?
0: Ma infatti, la giungla è molto più civile di te.
1: Sì,
0: caro.
1: Come quell'altro che dice: togliamo la cittadinanza.
0: Ma sì, ma che
1: togliamo la cittadinanza a uno che è nato in Italia.
0: Sì, cioè, appunto. Quindi toglitela tu per prima, che se dovessi seguire le teorie di Lombroso, veramente fai orrore. Vi vado ad ascoltare il Dream Academy?
1: Non ci sono più i Lombrosi di una volta.
0: Ragazzi,
1: vabbè,
0: mamma mia, sì. Non mordere la lingua.
1: Dai, ascoltiamo la musica.
0: Dai,
1: tra un po' viene a trovarci Max Gazzè. Siamo molto contenti. Tra 10 minuti più o meno è con noi. Intanto, che
0: Dream Academy. Ricordate questa qui? Si chiama The Love Parade, appunto, no? Per la sfilata,
1: esatto,
0: dell'amore, eh?
1: Il Pride della Love Parade l'hanno fatta a Berlino, la facevano la Love Parade.
0: Sì, sì, poi ci sono stati anche incidenti, dei morti.
1: Paletta
0: ci
1: è andato un sacco di volte alla Love Parade.
0: No, neanche mezzo. No, non è così international lui. Sì.
1: Però ti avrei visto la Love Parade.
0: Si è fermato a Subiaco.
1: La Love Parade di Subiaco è famosissima.
0: Insieme a

0: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
13: Siamo in radio, non si vede nulla!
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare.

0: immobiliare in filiale o su biper.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie iEnergy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
3: Cosa fate qui, dottoressa?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora lo andiamo.
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
16: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
17: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
15: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
17: e Furio.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hai capito?
1: Ragazzi, qui cominciamo già bene con questo brano che si chiama Intermezzo Bianco, una delle 20 canzoni che stanno in questo doppio album in vinile che si chiama L'ornamento delle cose secondarie, nuovo album di Max Gazzè che è qui con noi. Ciao,
2: esatto.
1: Max.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Il mio collega attore. Abbiamo recitato insieme in Diavolo di chi sei, ti ricordi?
1: Avete recitato insieme?
0: No, insieme no, però eravamo nello stesso
2: giorno, ma nello stesso film, esatto. Sì.
1: Ah, Diavolo?
0: Diavolo. Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Certo,
0: io quello ho fatto, dopodiché.
2: Diavolo chi sei?
0: Quindi. Esatto, sì.
2: Insomma, come va? Tutto bene, Luca? Noi ci vediamo sempre in questi ultimi 80 anni, ci siamo incrociati spesso in giro.
1: Meno male che siamo incrociati. Negli ultimi, direi, 30 anni, perché qui c'è un trentesimo anniversario di un album che si chiama Contro un'onda del mare, che è il tuo primo disco, quindi 30 anni di carriera.
2: 30 anni di attività, diciamo, discografica, proprio, perché la carriera poi è iniziata nell'86. Nell'86 ho avuto il mio primo studio di incisione.
0: Vedi?
2: Con un bel mixer Allen Heath, con un bel Revox, scusami, il Teac, prima 4 piste, poi 8 piste, insomma, ho avuto già.
0: Teac era un registratore a bobine, così come il Revox, giusto per chi non lo sapesse.
2: Esatto, sì. Il Teac era quella qua, insomma, quindi alla fine nell'86 mi ricordo prese le mie prime. E l'obiettivo nella vita era quello di fare diventare un bravo musicista, un bravo bassista.
0: Beh.
2: E poi ho incontrato appunto negli primi anni 90 le poesie, le belle poesie di mio fratello, essendo anche appassionato di poesie italiane, di letteratura, abitando in Belgio, mi attaccava appunto a questi scritti, a queste belle poesie di Montale, di Zanzotto, insomma, di poi poeti italiani. Per cui ho cominciato a musicare le poesie di mio fratello, sfruttando in questo contesto anglofono e francofono dove vivevo le potenzialità del finire una vocale, capito?
0: Sì.
2: Quella troncare a tutti. Per cui ho cominciato a musicare queste poesie e da lì ho fatto il mio primo disco, Contro l'onda del mare.
1: Bellissimo. Qui c'è una continuità in questo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie. Ci sono alcuni brani che appartenevano al tuo repertorio passato, di cui hai fatto molti anni dopo una parte 2.
2: Sì.
1: E poi è un album in cui c'è dentro veramente tanta musica ed è un viaggio unico attraverso un cambio di passo, un cambio di genere quasi ogni brano.
2: Sì, esatto. Sì.
0: Come i dischi di progressive degli anni 70, che praticamente avevano un concept che si sviluppava per tutto il disco, no?
2: Beh, questo era, mentre diciamo un disco come The Lamb Goes On Broadway era la storia di Rael che veniva raccontata attraverso momenti musicali tutti diversi. Questo invece è un po' è diverso, è un concept perché comunque rimane una narrazione, uno svolgimento del testo a cui ho applicato della musica, ma non ho necessariamente voluto ripetere il ritornello due volte, non ho rispettato nessuna struttura della forma
1: non
2: canzone.
1: C'è la struttura,
0: ma infatti è un disco
1: classica,
0: veramente atipico, fuori da ogni canone, e sei stato super coraggioso a farlo, e anche la tua casa discografica, perché è veramente un disco che va fuori dai binari.

0: Ari, per me è un complimento questo.
1: Grazie.
2: A proposito di cose, diciamo, insolite, c'è questa cosa della, che secondo me va spiegata in parole semplici.
1: Sì, se no entriamo nel tecnicismo.
2: Esatto.
1: No?
2: Sì. I 432 Hz. Esatto. Adesso non vi spaventate voi che ascoltate, niente di cervellotico.
1: Spieghiamo brevemente, Luca, cerchiamo di essere sintetici. Ultimamente, siccome è nato un po' di confusione, perché è stato detto che anche i Pink Floyd hanno registrato Dark Side of the Moon, poi invece no, non è vero, l'hanno registrato a 4,40, poi l'hanno portato nelle versioni su YouTube a 4,32, c'è che invece sostiene il contrario, che è stato registrato a 4,32.
0: Quindi, innanzitutto spieghiamo
2: cosa vuol dire.
0: Esatto, cosa sono gli Hertz?
1: Allora, quando una nota suona il La di riferimento, e su cui poi si intonano tutte le altre note, per cui quando nell'orchestra si dà il primo violino, suona un La o un Sol, in questo caso una corda a vuoto, vabbè, in ogni caso il La è del pianoforte, La centrale, La 4 del pianoforte è accordato alla frequenza di riferimento di 440 Hz.
2: Quindi quella è una frequenza.
1: È la frequenza del La a 446 che genera quel suono lì. Ora, il La a 440 Hz è un qualche cosa di recente, nel senso che è arrivato negli anni 30. Capito? Prima degli anni 30 il La era 432 Hz in Italia, 435 in Francia, era diverso anche in Germania, per cui le composizioni che noi ascoltiamo di lo stesso Verdi, infatti viene chiamata anche accordatura verdiana, perché Verdi accordava, non suonava il Rigoletto se non era a con il La di riferimento a 432 Hz.
2: Quindi era un sistema di accordatura del pianoforte?
1: È un sistema di accordatura generale.
0: Ma alla fine della fiera questo tipo di accordatura ti dà un suono differente rispetto a quell'altro?
1: Ho scelto questa accordatura perché era un po' di tempo che stavo suonando la mia chitarra a casa a 432 Hz, quindi con strumenti acustici questa cosa viene notata di più ovviamente.
0: Certo.
1: E ho notato che nella chitarra il decadimento della nota, dovuto forse anche alla frequenza più bassa, aveva meno decadimento, quindi durava più a lungo e si mischiava
0: meglio. C'è più sustain, quindi.
1: Più sustain, più gamma di frequenze che si mischiano fra loro.
0: Sì.
1: È una, anche il pianoforte, lo stesso, ci sono più musicisti, ho incontrato tempo fa Stefano Bollani, pianista, che mi ha detto che lui ha tenuto il pianoforte a casa intonato a 432 Hz.
0: Ah.
1: Però ecco, una cosa appunto che volevo dire importante, che non è che questa cosa me la sono inventata io, è una cosa che è sempre esistita e per secoli in qualche modo hanno suonato in questa
2: frequenza. Ma il fatto che questo disco sia suonato a 432
1: Hz. Una scelta armonica, perché volevo fare un disco con queste sonorità, ho utilizzato degli microfoni particolari, Telefunken U47,
0: mamma mia, bellissimo,
1: Neumann M49.
2: come disse Fossati una volta in questo programma, se cominciamo a parlare di marche non ne usciamo più.
1: Per capire qual è il senso anche della allora faccio un esempio rapido, cercherò di essere rapido. Già un pianoforte accordato a 432 Hz genera più armoniche rispetto a un pianoforte accordato a 440.
0: Ok.
1: Per catturare tutte queste armoniche, cosa ho fatto? Ho preso dei timpani di batteria, dei timpani, li ho rivolti in orizzontale verso il pianoforte con due microfoni a condensatore dietro che generavano, diciamo, il pianoforte sbatteva contro la pelle del timpano e faceva una rimbombara, come un rimbombo dentro la cassa armonica del timpano.
0: Sì.
1: Quindi poi c'erano i microfoni di prossimità, c'erano i microfoni messi, due microfoni a nastro rubati agli Abbey Road, insomma, a nastro, e poi c'erano i microfoni allontanati, insomma ogni strumento è stato registrato tra i 9 e i 12 microfoni.
0: Senti, neanche il laboratorio di Frankenstein praticamente.
1: Sì, esattamente. No, quello è successo. Mancava solamente la stanza quella col fulmine.
2: Si può fare. abbiamo un sacco di domande interessanti. Per esempio Rick chiede: ma un orecchio assoluto sente la differenza?
1: Allora, abbiamo avuto un po' di problemi quando abbiamo registrato gli archi, ma non problemi, insomma un po' di, perché chi è abituato ad ascoltare il La 440 Hz, parliamo di 32 centesimi di tono, è un 8%, cioè in pratica è quasi impercettibile
0: la differenza.
1: Però tanto un maestro d'orchestra, un primo violino di un'orchestra, si accorge che suonando a 432, avendo uno strumento senza tasti, si accorge che sembra un po' calante.
0: In
1: realtà dice: guarda, non sei calante, è giusto così. Perché lui tende sempre a spostare il dito in avanti.
0: Certo.
1: Però all'orecchio si sente, si sente la sonorità generale,

0: c'è, c'è una percezione.
1: Sì, sì, c'è una percezione più che un sentire.
2: Un nostro ascoltatore dice: scusate, ma mi sembra la battaglia navale. Questa cosa, stiamo parlando di numeri.
0: C'è ragione.
2: La battaglia navale.
0: È vero. Allora, la battaglia navale è giusta.
2: Ascoltiamo l'Eremita parte 2.

0: flauto appunto di Ian Anderson a questo punto si starebbe proprio bene, ma veramente
1: anche
0: un disco
1: Giants,
0: sì, un po' Gentle Giant, Giant. È vero.
2: Ma sai che ci stava dicendo Max? Che diciamole questa cosa, che in tutto l'album non c'è un campionamento, non c'è niente, è tutto organico, diciamo.
1: Non c'è uno strumento finto registrato virtual instrument, tutti gli strumenti sono tutti veri, registrati con microfoni e con...
0: Sai cosa spero? Che il tuo disco, che questo disco, l'ornamento delle cose secondarie, possa essere una pietra miliare per un inizio nuovo della musica, che c'è tanto bisogno di musica di qualità.
1: È vero, però sto notando che sempre più, ecco, anche stiamo sentendo Jean de Poitrine, no, per dire, loro con questa musica microtonale hanno in qualche modo estasiato e hanno incuriosito un sacco di gente.
0: È vero.
1: Però questo è pure progressive, se ci pensi.
0: Sì, ha voglia, certo.
1: Per cui alla fine è importante, non dico contrastare tutto quello che viene da...
0: Ma dare un'alternativa.
1: Quindi ho deciso di fare un disco completamente analogico. Abbiamo addirittura usato il nastro, ho usato lo Studer 2 pollici per alcuni strumenti.
2: Sai che c'è una domanda di Claudio che in realtà volevo dire io in altri modi, però dice: ma tutti questi accorgimenti tecnici, che sicuramente fanno dei capolavori in incisione, non possono poi essere persi nello streaming di Spotify o nelle compressioni che le radio fanno noi necessariamente per trasmettere?
1: No, questo è una domanda che mi sono posto anch'io. In realtà è quando l'origine, la matrice, la fonte e comunque genera certe frequenze, è la combinazione dei suoni, quindi la fonte, il modo in cui è stato registrato che conta tanto, quindi oltretutto lo streaming, per esempio l'Orban che usano le radio, sì, si è tarato
2: che
1: bene,
2: stiamo usando noi,
1: che stiamo
2: adesso
1: tutti quanti, giusto? Certo. Alla fine l'Orban è un apparecchio meraviglioso, vorrei averlo a casa pure per fare, perché comunque può essere utile, è un compressore
0: per la dinamica,
1: le dinamiche, e ognuno poi giustamente, anche per avere un carattere identificativo, no, tra radio e radio,
0: certo,
1: ognuno lo tara un po' diverso, magari mette più 10.000, l'altro certo, mette più 1.500. In ogni caso non cambia, perché la matrice, la fonte è quella lì. Quando io registro un suono con tanti microfoni, alla fine di certo l'MP3 va a scegliere quale frequenza dare, però alla fine quella frequenza c'è, non so come dire, c'è. È chiaro che sentire un disco registrato sul nastro e portato direttamente masterizzato dal mezzo pollice e poi su un vinile sicuramente regala più frequenza, ma oggi è impossibile
2: fare. A proposito di vinile, ecco, io ho in mano questo vinile.

0: vinile che è doppio, nel senso che sul vinile ci sono 5 canzoni per lato, quindi 4 lati, 2.
1: Sì. E mi ha detto
0: che
1: no?
0: anche okay. Fare il vinile è stato, diciamo, un processo accurato.
2: È stato anche lì, guarda, questo l'ornamento delle cose secondarie, ecco, forse stiamo parlando di tutte queste cose secondarie, ma ho voluto adornarle, cioè dargli attenzione, e sta nei dettagli, nella cura dei dettagli, che alla fine viene un'opera complessa e compiuta anche come questa.
1: Ma
2: qui.
1: Fammi capire, tutto questo, questa tua passione per il suono, per questi particolari tecnici, ce l'hai sempre avuta dentro di te in quanto musicista, oppure è un trip che ti è preso ultimamente?
2: No, in quanto ingegnere, no, ho detto, il mio primo studio nell'86 ce l'ho avuto.
1: Vedi.
2: Per cui sono sempre stato ingegnere del suono.
1: Okay, ecco.
2: Io quindi conosco molto l'ingegneria, è una passione che ho avuto fin da bambino, che sto portando avanti, e insieme anche alle persone con cui lavoro, che poi mixano il disco, lavoriamo molto insieme per capire in che modo gestire le cose.
0: In che studio l'hai fatto?
2: Ho registrato nel Sud Studio a Guagnano.
0: Bellissimo.
2: Una sonorità pazzesca, uno studio con un ambiente.
0: È uno degli studi più quotati d'Italia. E guarda caso, caro Mixo, dov'è?
1: È in Puglia.
2: Poi il mio amico, insomma, il fonico è Francesco Felcini, che ha registrato, appunto, lui è di Firenze, e poi prodotto insieme appunto a Francesco Felcini e Max Dedo, mio amico collaboratore ormai da anni, e abbiamo lavorato con grande in sintonia, grande
1: bello.
2: Anche impegno nel realizzare qualche cosa, perché ecco, a parte accordare gli strumenti così, poi abbiamo dovuto trovare degli escamotage per registrare Lemond.
1: È un organo?
2: È un organo, scusate, allora Lemond, ma anche il Mellotron, non puoi scordare il Mellotron, quindi abbiamo dovuto abbiamo dovuto aumentare di 32 centesimi.
0: Esistono ancora i Mellotron?
2: Come no, certo.
1: No, lo voglio
0: fantastico.
1: Subito. Ce l'hai
2: Mellotron,
1: a casa tua?
2: Lemond, il B4, il C1, ci sono vari.
1: Ce l'hai a casa tua?
2: No, abbiamo un po' di strumenti, li abbiamo affittati, come questi microfoni. Che, insomma, e altri strumenti c'erano appunto anche lì in studio li ha guagnati.
1: Che meraviglia, cioè,
0: per chi se lo fosse dimenticato, il Mellotron era lo strumento di Watcher of the Skies,
1: è
0: cioè
1: lo strumento tipico del progressive rock
0: perché è una tastiera
1: che aveva dei piccoli nastrini collegati a ogni tasto, e quando infatti, insomma, non è che è un suono perenne, ma a un certo punto termina, e quando termina il nastrino termina anche il suono. Diciamo che il pioniere del Mellotron sono stati Moody Blues e Robert Fripp dei King Crimson.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Certo.
0: Allora ricordiamo questo tour molto
2: studiato, visto che
0: è da un po' che allora è un tour molto particolare quello che parte in ottobre, perché praticamente, a parte la prima data, la data zero, diciamo, che è a Spoleto il 10 ottobre, poi tutte le date, tutte le città, tu fai 3 concerti, sono delle piccole residenze artistiche,
2: perché per sfruttare meglio, lo dico brevemente, per sfruttare meglio quello che è l'atmosfera di questo disco, quindi sfruttare le dinamiche,
1: certo,
2: ma anche l'ambiente, il buio, le dinamiche sonore. In un teatro molto grande questa cosa si perde un po',
1: è vero.
0: Quindi sono tutti teatri,
1: vero,
0: tipo il Massimo di Palermo, il Bellini di Napoli, il Duse di Bologna, qui a Milano
1: Colosseo
0: dal Verme, Colosseo Torino,
2: certo,
0: e i Piccini,
2: fanno,
0: insomma,
2: ci fanno gesti con X con le braccia, dice che abbiamo finito.
0: Vabbè, adesso ci salutiamo. Per finire con 5 dati in dicembre, praticamente appena dopo Natale, all'Auditorium Parco della Musica in Mercati. Senti Max, complimenti,
1: veramente
0: hai fatto un disco fantastico.
1: Complimenti, guarda, me lo porto.
2: Mi fa piacere che degli appassionati come voi possano apprezzare un disco fatto con grande impegno e dedizione, soprattutto con tanto amore.
1: Guarda che spero tu ne abbia portate due copie, se no vengo sotto casa tua e ti tiro i petardi,
0: quando vai a vedere il suo concerto a Roma ti dà quella.
2: No, te lo do prima, ci tengo, perché il vinile è fatto molto bene.
1: Bene.
2: Ci tengo a darlo.
1: Grazie
0: Max Gazzè, oggi ospite da noi a Radio Capital, e questa è una canzone che ho scelto personalmente, si chiama Da Piccolo, ma è una delle 20 canzoni, una più bella dell'altra, dell'album. Questa è un po', ha un suo genere
2: particolare.
0: Con
2: tutti i sinti analogici.
1: Bravo
0: Max. Sinti analogici.
1: Ciao,
0: bravo
1: Max.

0: con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
3: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire.

0: Design for Wellness.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
6: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
7: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
8: Questo è per te. Prendilo.
9: Non mi serve un padre. It's a shame that you
8: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
5: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Le notizie alle 15, buona giornata da Enzo Panizio. Il governo lavora per prorogare ancora il taglio alle accise sui carburanti, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, che però avverte sulla difficoltà di trovare le coperture finanziarie per la misura che scade il 22 maggio. Nel prossimo Consiglio dei Ministri si prenderanno invece sicuramente provvedimenti sull'autotrasporto e il trasporto pubblico locale, dice Giorgetti, a margine del G7 Finanze a Parigi, imperativo riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel comunicato finale. Recuperati i corpi di 2 dei 4 sub italiani rimasti nella grotta marina alle Maldive, sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, si trovavano a 60 metri di profondità. Domani si tenterà il recupero degli altri 2 corpi. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Esplode un'autobomba a Damasco, c'è almeno un morto secondo la protezione civile siriana. L'esercito è riuscito a disinnescare un secondo ordigno in un'altra macchina. In Spagna è stato arrestato il figlio del fondatore del marchio di abbigliamento Mango e accusato dell'omicidio del padre, Simone Di Gregorio.
15: All'inizio sembra solo un incidente di montagna, una caduta sfortunata durante un'escursione in compagnia soltanto del figlio maggiore, Jonathan, allora 44enne. Poi l'indagine però prende una piega diversa. Il sospetto è che il volo di 100 metri

0: Dal dirupo sul Montserrat, in Catalogna, che ha ucciso il 71enne Isaac Andic, sia il frutto di un omicidio. Potrebbe essere stato il figlio a spingerlo, forse per i conflitti con il padre sull'eredità. L'inchiesta li ha accertati. Nel 2014 c'era stata una successione affrettata, poi fallita, che aveva costretto Andic a tornare alla guida dell'azienda a meno di un anno dal passaggio di testimone al primogenito. E poi c'è una strana gita dell'erede in quello stesso punto del Montserrat, qualche giorno prima dell'incidente del padre. Ora l'arresto per permettere al giudice di interrogarlo.
1: L'80% degli italiani non usa il trasporto pubblico. Peggio di noi solo in Europa. In Europa solo Cipro. I dati di Greenpeace parlano di accesso alla mobilità pubblica percepito come troppo difficile o insicuro, specialmente da donne e anziani. Le notizie di Radio Capital tornano alle 16.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

che magia, ragazzi. Dall'album The Unforgettable Fire 1984, questa era MLK, che stava per Martin Luther King, una canzone dedicata appunto a questo grande politico, direi. Tra l'altro Bono ottiene il più grande onore del King Center, un'organizzazione fondata dalla moglie appunto di Martin Luther King, Coretta Scott King. Tra l'altro gli U2, questi erano appunto loro, si sono

0: Esibiti, la notizia si è sparsa in tutto il mondo, nel cuore di Città del Messico, in cima a un autobus mentre diluviava, i fans presenti inzuppati dalla pioggia, anche se erano un po' resti, diciamo, le autorità, perché pensavano si creasse troppo casino. Infatti pensa che qualche anno fa a Madonna Ciccone fu negato l'acquisto di un attico proprio lì per timore che i suoi party facessero troppo baccano. Invece adesso hanno ospitato gli YouTube con gran piacere, bravi.
1: Ecco. Beh, anche perché Madonna Ciccone ormai c'ha un'età, non è una che ancora fa le feste a casa.
0: Ma
1: fa casino, così, cioè, beh, non ce la vedo.
0: Ma sì. io ce la vedo e come, ma certo che sì, ma figurati.
1: Beh, quando viene in Puglia, perché ci viene tutti gli anni,
0: sì,
1: una festa del suo compleanno la fa sempre nella masseria super lusso, chiamando tra l'altro dei musicisti locali che conosco a fare la pizzica, insomma, per cui gli piacciono queste cose, però non è più festa tecno a lei, tutti quanti, cioè,
0: vorrei rivedere.
1: C'è un'età. Allora, noi spesso abbiamo parlato di festival che si tengono all'inizio dell'estate, come per esempio il Miami Festival, ma voglio segnalare Spring Attitude, che pur chiamandosi Spring Attitude si tiene... Beh, l'estate. Sì, è ancora tecnicamente in primavera, perché la 15ª edizione, sono 15 anni che esiste, a Roma il 29 e il 30 maggio alla Nuvola dell'Eur, posto molto bello.
0: Sì.
1: E ci saranno il 29 maggio, cioè venerdì, New Genea, che tra l'altro hanno fatto un disco nuovo, ci sarà Birth, la nostra amica, poi L'Amante, Ok Giorgio, i Parisi, che sono questi due DJ di cui parla tutto il mondo, italiani, Tony Pitoni e tanti altri.
0: Tony Pitoni,
1: devo dire che non mi sono ancora fatto un giudizio su Tony Pitoni, lo lascio lì per il momento.
0: È
1: molto
0: divertente, non lo so.
1: Sì, è divertente, vabbè. Sabato 30 invece ci sarà Nati Peluso, come si legge questo? Paletta sicuramente lo sa, Yuksuk Yumatsu.
0: Madonna, che
1: sarà un produttore giapponese, non ho idea di chi sia. E ci sono i Dovelliana, che ci piacciono molto, c'è Emma Nolde, sì, i Mind Enterprises, c'è Motta che suonerà alla fine dei 20 anni. Insomma, i biglietti ci sono già in vendita naturalmente, venerdì 29 e sabato 30 maggio la Nuvola dell'Eur Spring Attitude Festival. E a proposito di New Genea, hanno fatto un nuovo album da cui ascoltiamo una canzone molto bella che si chiama On and On. Ma ha scritto proprio One and On, così.
0: Non sarà One and On, no.
1: Oppure One, sì, che secondo me è On and On, però come si scrive? On and On.
0: Okay.
1: New Genea su Radio Canada.

0: del festival la prima estate di 3 anni fa, in cui effettivamente in Eugenea aprirono per il concerto di Jamiroquai. E poi mi ricordo che insieme ai due ragazzi di Eugenea, da loro due si erano vicino a noi a godersi Jamiroquai come se fosse un idolo totale. Beh, perché effettivamente, certo, voglio dire,
1: c'è un'affinità,
0: assolutamente. Jamiroquai, che questa era The Return of the Space Cowboy, suo classico del 1994. Unica data in Italia a luglio, il 4 luglio all'Arena delle Mura Storiche di Lucca per il Lucca Summer Festival, appunto unica occasione per vedere Jamiroquai, certo, in Italia quest'estate.
1: Hai citato la prima estate all'Isola di Camaiore, allora sappiate, amiche e amici, mannaggia, ci vorrei proprio andare, che ci sarà l'unica data italiana di Richard Ashcroft, ritorno in Italia. Tra l'altro è in uscita un album, il suo primo album dal vivo, che si chiamerà Live Volume 1, che fantasia, dal 31 luglio, vabbè.
0: A me non si capisce cosa vuol dire.
1: Assolutamente.
0: Live Volume 1.
1: Unica data a giugno, appunto, al festival La Prima Estate di Camaiore. E dopo arriveranno i Rolling Stones. Quando ho scelto il pezzo di Ashcroft ho detto: ma guarda quanto assomiglia a Gimme Shelter. Infatti le ho unite insieme, senti che meraviglia.
0: All right, assiste, è vero. Uguale. E beh, it's only rock and roll, but I like it.
1: Certo.

0: preferito dei Rolling Stones, che continuano imperterriti, ma non pago di quello che già fa Mick Jagger. Si recherà a Stromboli, atteso sull'isola di Stromboli, perché si fermerà 4 giorni per fare una sorta di cameo in un film intitolato Three Incestuous Sisters, cioè tre sorelle incestuose.
1: Tre sorelle incestuose, sì. Cioè Mick Jagger c'ha 84 anni e fa il cameo in un film che si chiama così. Cioè sì. Non è che fa Topolino, Paperino e i loro amici. No.
0: Tra l'altro fra le attrici e gli attori c'è Jessie Buckley, Dakota Johnson, Isabella Rossellini e insomma vedremo come andrà a finire intanto.
1: Tutto Jagger, questo a Stromboli succede. Pensa te.
0: Ma è stupendo, guarda.
1: Allora, amici di Stromboli, andate a spiare il set del film Three Incestuous Sisters con Mick Jagger che fa il cameo.
0: Fa il guardiano del faro, mi sembra che farà.
1: È fantastico.
0: Il vecchio guardiano del faro.
1: Ce lo vedo bene Mick Jagger fa il guardiano del faro.
0: Sì.
1: Facciamo il game.
0: Dai.
1: Play
0: the game, play the
2: game, play the game. Capital Game. Everybody play the
0: game. Gimme Shelter è proprio il mio pezzo preferito degli Stones, non solo il tuo, ma veramente.
1: Ma sai che è il pezzo che loro, almeno nelle ultime 15 volte in cui ho visto i Rolling Stones, come ultimo.
0: Sì, sì, lo so.
1: Loro chiudono con Gimme Shelter.
0: C'è una versione su YouTube dal vivo dove c'è ospite Lady Gaga con dei tacchi spaventosi, veramente fa troppo ridere.
1: Sì. Certo, bellissimo.
0: Allora,
1: prego. Allora, che cosa regaliamo oggi per il settimana?
0: Due biglietti per il film evento David Bowie, The Final Act, che sarà in sala solo il 25, il 26, il 27 maggio. Radio Capital è orgogliosissima di essere partner del film, per cui vi regaliamo due biglietti. Allora, facciamo la domanda, come al solito diamo 3 opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta.
1: Allora, la domanda è questa: in che anno David Bowie tornò ad esibirsi a Glastonbury, il grande festival inglese di Glastonbury, con uno storico concerto dopo quasi 30 anni in cui non si esibiva a Glastonbury? Qual è l'anno del ritorno di David Bowie sul palcoscenico di Glastonbury? Okay. 3 opzioni di risposta: A
0: 2008,
1: B
0: 1995,
1: C
0: 2000.
1: Ok, 2008, 1995 o 2000, qual è l'anno dello storico concerto di ritorno di David Bowie a Glastonbury? 342 342 2190. Pronti?
0: Pronti via.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
4: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! 1 è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
10: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
9: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida

0: pano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è

0: facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: o la prima hit dei Commodores, che si erano appena formati, avevano appena fatto il primo disco, questo strumentale del 1974 che si chiamava Machine Gun, erano i Commodores.
1: Ma sì, adesso andiamo giù il cappello per una band che faceva un funk incredibile. Non sono mica solo quelli di I'm Easy Like Sunday Morning,
0: ma
1: i Commodores
0: hanno
1: fatto
0: questa
1: roba qua che è micidiale,
0: certo.
1: Beh, Machine Gun, tra l'altro una sigla nata, ovviamente,
0: sì, certo,
1: sarà stata usata come sigla per
0: figurati
1: migliaia di programmi radiofonici. Allora andiamo a Cagliari,
0: sì.
1: Teresa, pronto?
0: Ciao
2: pronto?
0: Teresa.
2: Sì, sono io.
0: Come stai?
2: Abbastanza bene. Anche voi, immagino.
0: Sì, abbastanza bene. Insomma, io avrei sempre bisogno di un medico intorno o di un'infermiera.
1: Guarda, io posso dirti, Nixon avrebbe bisogno di un'ex infermiera. Tu non so cosa hai fatto nella tua vita professionale.
2: Ho fatto tante cose nella mia vita professionale, tra cui anche la rianimazione.
0: Eccomi!
1: Ecco, ho bisogno di rianimatori.
0: Sì. No, adesso non scherziamo, perché insomma sono robe serie.
1: Sì, noi abbiamo questa gag, cara Teresa, per cui qualsiasi mestiere fa.
0: Sì, ho sempre bisogno io. Sì.
1: C'è Mix che dice ho bisogno, che sia un idraulico.
2: Conosco la vecchia ciabatta di
0: ma guarda che volgarità. Un conto che ve lo dico da solo, ma se me lo dite voi mi devo preoccupare.
1: Esatto.
2: È una carineria,
0: ma certo.
1: Teresa,
0: ma poi
1: tu
0: sono il primo a ridere di queste
1: cose. Io adoro Cagliari perché è una città dove tu prendi l'autobus e poi scendi dall'autobus e sei in una delle spiagge più belle del mondo.
2: Vero? Vicinissimo, tra l'altro.
0: C'è molta, una volta c'era abbastanza concorrenza fra il nord della Sardegna e il sud, sono due paesaggi abbastanza differenti, no?
2: Sì, sono differenti, ma tanti altri paesaggi anche a est e ovest.
0: Sì, mi ricordo delle dune altissime dalle parti di Oristano, non vorrei sbagliarmi, ma molto bello.
2: Sì, è vero. Ma ci sono delle dune molto alte anche dall'altra parte, verso Siniscola,
0: certo.
2: Capocomino, le dune di Capocomino sono famose.
0: Sì. Quando uno vede quel mare lì, dopodiché tutto il resto diventa una bacinella con l'acqua sporca. Però
1: ma sai, poi c'è questa cosa.
0: Era così.
1: Io ho mille volte incontrato persone che dicono: sono stato tipo alle Maldive. Certo, mare bellissimo, certo non come la Sardegna,
0: ma
1: il mare della Sardegna è il riferimento per il mare bello, ovunque nel mondo.
2: Sì, è vero, però io penso che ci siano. Io sono stata in Corsica, devo dire che è straordinario.
0: Anche lì è bello.
1: Vabbè, la Corsica non vale, è stata attaccata, è lo stesso mare.
2: È la stessa terra,
1: Certo.
0: Senti.
1: Va bene, Teresa, allora in che anno David Bowie ha fatto il suo trionfale ritorno al Festival di Glastonbury?
2: Nel 2000.
0: Esatto. Così ti mandiamo al cinema a vedere questo artista immenso, Bowie, The Final Act. Ci sono due biglietti, con chi pensi di andare?
2: Guarda, io avevo già idea di andare con una mia cara amica che è matta anche come me per Bowie, quindi
0: perfetto. Thelma e Louise, proprio bravo.
1: Bellissimo, bravo.
0: Ecco.
1: Grande Teresa, complimenti, continua ad ascoltarci e dillo a tutta Cagliari,
0: esatto,
1: oggi che prenderai l'autobus per andare al Poetto a fare il bagno. Questa cosa dell'autobus
0: va bene, grazie. Ciao Teresa.
2: Grazie.
3: Game. Everybody play the game.
0: Ma guarda cosa abbiamo tirato fuori.
1: Che
0: il
1: cosa?
0: Curiosity Killed the Cat.
1: Era simpatico lui.
0: Chi era lui?
1: Il cantante. Sì. Ben Volperier. Mi ricordo anche come si chiamava. Ben Volperier. Un altro un nome doppio.
0: Hai capito? Che memoria, ma
1: sì,
0: mannaggia.
1: Sì.
0: Questo

0: Davide che il nostro 342-342-2190 ricorda che questo pezzo dei Soft Cell, il primo singolo di Soft Cell che si chiama Memorabilia, la suonavano al Cosmic, che non mi ricordo più di dove era.
1: La Zise, mi pare, il lago di Garda era il Cosmic, da quelle parti lì.
0: Ok. Okay.
1: Dove c'era Daniele Baldelli, grandissimo DJ, no, che salutiamo, che la suonava a 33 giri, cioè questa cosa che le canzoni così.
0: Cioè, perché era troppo veloce.
1: Cioè, i dischi di synth pop elettronico un po' veloce venivano rallentati e quindi suonati a giri sbagliati e diventava una roba super
0: ipnotica.
1: Ipnotica, una roba, un viaggione.
0: Ma tu sei in grado di trasporre tipo a 33 giri il pezzo che abbiamo sentito tecnicamente, intendo dire, Alex?
1: Stai dicendo ad Alex, no, in questo momento, no, così forse no.
0: Anche perché
1: Cosmic a Desenzano, scusate.
0: Grazie
1: Luca.
0: La radio ormai non mette più fisicamente i dischi, i CD o quant'altro, insomma, di device, è tutta una questione di computer e quindi insomma non si possono fare queste cose qui. Va bene, Memorabilia, i Soft Cell, Memorabilia ne ho riguardo i Soft Cell, ma è meglio che non le dica.
1: Meglio non dire.
0: Esatto.
1: Come dice la Patti.
0: Marco Almond voleva un passaggio da Torino a Milano.
1: Chi?
0: Marco Almond
1: voleva che tu gli dessi un passaggio da Torino,
0: sì,
1: a Milano.
0: Glielo
1: dato. E che ci faceva a Torino? Ok. Ok.
0: Passaggio.
1: Il viaggio in macchina di Mix e Mark Almond da Torino, sì, a Milano. Fai tu, devi fare l'autobiografia, Mix, sì, non rompere le balle, devi fare l'autobiografia.
0: Tu finisci che prendo una denuncia che veramente finisco alla Sant'Elena, certo, come Napoleone.
1: Allora, ho una da qualche mese ho una scuffia artistica per una ragazza, un artista bravissima milanese, una cantautrice che si chiama Marta Del Grandi. Lei è un talento pazzesco. Lei canta in inglese.
0: Sì.
1: Ha fatto questo album uscito alla fine di gennaio che si chiama Dream Life. Le prossime date che farà, perché suona in tutta Europa, saranno Berlino il 27 maggio, 31 a Londra, il 5 giugno a Parigi, poi farà in Italia Reggio Emilia, Palermo, Roma al Mattatoio il 20 settembre. Veramente molto brava. Sentite questo brano che è la title track del suo ultimo album, si chiama Dream Life, ricordatevi questo nome, Marta Del Grandi, novità su Radio Cap.

0: Ah sì, molto bravo. E devo dire un coro di consensi da chi ci ascolta per sì. Marta Del Grandi, Dream Life, tratto dal suo album, diciamo title track del suo album. E ci sono stati anche tantissimi messaggi che effettivamente correggevano quelli che ci hanno corretto, nel senso che avevo detto bene io, il Cosmic era a Lazise,
1: okay,
0: sul lago di Garda, non a Desenzano dove c'era invece un altro locale, per cui il Cosmic dove c'era Baldelli e questa certo. La musica così, insomma, di grande avanguardia per quegli anni era proprio alla Zise.
1: Sì.
0: Allora, lo sapete che domani ci viene a trovare un altro ospite, perché un ospite al giorno, ma di quelli buoni, ovviamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci fa sempre piacere. Domani ci sarà Luca Carboni con
1: noi.
0: Ah,
1: che bello. Siamo contenti anche perché, insomma, anche lui ha passato momenti non felici ultimamente, ma è pronto, anzi è già da un pezzo pronto a ripartire veramente in quarta.
0: E poi ha un nuovo libro che ha presentato pochi giorni fa al Salone del Libro di Torino, con una presentazione in grande stile. E quindi, insomma, Luca Carboni lo aspettiamo domani alle 15, ma insieme saremo alle 14, come sempre, per Capital Records prima parte. La seconda parte arriva tra poco con Marco Biondi.
1: Esatto.
0: E intanto le news, grazie Alex, Jennifer e Stefania. Ciao Mixo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, grazie, a domani. Cura sei.

0: che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: In collaborazione con Radio Capital.
5: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Stop that.
12: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Ciao, sono Tabata.
14: Io Matteo.
15: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
15: Cosa fate qui, dottore?
16: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
15: Perché lo fate?
16: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
15: Ora dove andiamo?
13: In un altro centro la nostra famiglia.
17: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
19: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
20: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
21: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
22: Questo è per te. Prendilo.
23: Non mi serve un padre. It's a shame that you
22: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
19: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
24: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi, in regalo con Repubblica.
25: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio

0: Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Recuperati due dei quattro corpi nella grotta di Alimatà, le Maldive. Si tratta di quelli della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Domani il team di sub finlandesi tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Muriel Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Non ha parlato con i giudici ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Salim El Kudri, il 31enne che a Modena ha falciato i passanti con la sua auto. Il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, chiede per lui una terapia psichiatrica.
2: Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Presto il Kudri potrà ricevere la visita dei familiari. Giannelli racconta.
2: Manifestato a modo suo un momento di lucidità, perché gli ho chiesto: verranno i tuoi genitori? Mi ha detto: aspettiamo avvocato, aspettiamo, io voglio essere pronto.
1: Tensioni in aula al processo sull'omicidio di Martina Carbonaro. Urla e minacce ai genitori della vittima, la 14enne uccisa a sassate e trovata morta in un casolare ad Afragola a maggio dell'anno scorso. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, che ha confessato il delitto. Il carcere degli innocenti raddoppia il numero di madri detenute in prigione insieme ai figli neonati. La denuncia arriva dall'associazione Antigone, che fornisce poi i dati del sovraffollamento carcerario. Siamo al 139% di occupazione, solo 22 istituti rispettano la capienza. Accuse di abusi sessuali in un reality inglese. Riccardo Quadrano.
3: Il programma, che ha un corrispettivo italiano, è Matrimonio a prima vista, dove i protagonisti accettano lo scambio delle fedi pur conoscendosi di persona solo il giorno delle nozze. L'edizione inglese è adesso al centro di un'inchiesta della BBC. Due partecipanti donne hanno infatti rivelato di essere state vittima di stupro da parte di concorrenti uomini durante le riprese, mentre una terza ha parlato di contatti non consensuali. Il governo britannico ha etichettato come gravi le accuse e ha promesso di investigare nell'ambito dei suoi poteri. Le donne che hanno denunciato gli abusi accusano la produzione dello show di non averle sufficientemente protette e Channel 4, l'emittente che trasmette il reality, ha sospeso tutte le puntate del programma, rimuovendo dalle piattaforme streaming gli episodi in cui comparivano le concorrenti al centro della vicenda.
1: Partita la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, misurerà le interazioni del vento solare con la magnetosfera terrestre per migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche tra Sole e Terra. Capital News torna alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento, con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5 per 1000.legadelfilodoro.it.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.

Joner, questo è Peter Gabriel, amici, nel 1986, oggi, quindi il 19 maggio del 1986, usciva Soul, un album di Peter Gabriel fra i suoi più importanti, fra i suoi più belli anche. Oggi ricorre il quarantennale, quindi di quell'album era giusto partire con un estratto.

0: scelto una delle meravigliose canzoni di quell'album e abbiamo scelto Sledgehammer.
1: Capital Records con Marco Biondi.
0: Ci sono vari anniversari di album importanti oggi, che ricorrono in questo 19 maggio, poi ne avremo altri. Per quanto riguarda Peter Gabriel, So, vi consiglio di leggere un libro che segnala anche Rock Hall, il magazine, il sito, un libro che si chiama Peter Gabriel, le storie dentro le canzoni, e racconta un sacco di cose riguardo a So, si fa un viaggio dentro quest'album, racconta come sono iniziati le prime registrazioni, come si è sviluppato l'album, è molto molto interessante. Ripeto, Peter Gabriel, le storie dietro le canzoni, di Alfredo Marziano e Luca Perasi, un bel libro, vi consiglio di leggerlo se vi piace Peter Gabriel e volete approfondire tante cose della sua carriera. Amici, eccoci qua su Radio Capital, seconda parte Capital Record, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa è in redazione, e a proposito di libri volevo subito buttarvela lì, tanto per andarci a confrontare anche oggi su qualche tema che ha a che fare con la musica. Libri, prendiamo spunto dal libro che vi ho consigliato di Peter Gabriel, prendiamo spunto per parlare di libri di musica. C'è qualche libro di musica che avete letto ultimamente che vi ha colpito, qualche libro musicale, biografia o altro, o di argomenti, di temi musicali che volete consigliare a chi ci ascolta? Noi siamo qua a fare da portavoce per voi, chiaramente. 342-342-2190, mandate un messaggio, mandate scritto o vocale, va benissimo, e noi più interessanti poi li leggiamo e li facciamo saltare in onda. Intanto, doppietta musicale di oggi, vi porto nel 1994, grande annata quella, si parte così.

0: Pretenders di Chrissy Hynde dal Stand By You. Prima c'era Prince con The Most Beautiful Girl in the World, una doppietta che ci ha riportato al 1994, altra bella annata che ha proposto e propone sempre grandi cose da cui scegliere. Allora, questa è Radio Capital, amici, state ascoltando Capital Records, parliamo di libri musicali. Oggi abbiamo preso spunto da un libro di Peter Gabriel che racconta, fra le altre cose, anche la storia di So, del suo album di cui ricorrono oggi i 40 anni dall'uscita. E allora, tanti bei vocali, tanti bei messaggi. Cominciamo per esempio col segnalare il messaggio di Ivan. Ciao Marco, consiglierei la biografia Life di Keith Richards, l'inizio dell'amicizia tra i fondatori degli Stones, e casualmente esplosivo un incontro avvenuto in una stazione ferroviaria per fare un lungo viaggio che ancora oggi continua. Ivan da Palermo. Bello, l'ho letto quel libro, lo consiglio anch'io, è pazzesco, è veramente molto molto bello, scritto molto bene. Poi allora, come funziona la musica? Questo è il consiglio di Filippo, di David Byrne, scritto da David Byrne. Come funziona la musica è un testo fondamentale e assolutamente imperdibile per chiunque ami la musica rock di qualità in particolare. Filippo da Parma. Vite bruciacchiate di biografia degli Elio e storie tese, molto bello, divertente. Questo è Nello da Napoli. Sentiamo qualche vocale anche, partiamo da Stefano. Vai Stefano, comincia tu, dai.
1: Ciao a tutti, Stefano, provincia di Verona, da Garda. Visto che avete citato il libro di Peter Gabriel, allora io vi cito il libro di Phil Collins, la sua biografia, Io sono ancora vivo, veramente molto entusiasmante.
0: Grazie Stefano, in realtà si chiama Non sono ancora morto. Il significato è lo stesso, ma il titolo è diverso. Non sono ancora morto, biografia di Phil Collins, molto bella, ho letto anche quella, veramente molto bella. Se vi piacciono

0: Genesis, vi consiglio anche la biografia di Mike Rutherford a questo punto e fate bingo. Sergio, vai tu.
1: Breve storia eretica della musica classica. Lo so che magari chi ascolta questo programma come me ha anche altre passioni sul rock, sul jazz, ma questa lettura è veramente illuminante. Sergio da Napoli, grazie per la compagnia che ci fate in radio.
0: Grazie a te Sergio, grazie per il tuo consiglio. Adesso novità su Radio Capital, il nuovo di McCartney insieme a Ringo Starr, e ai cori, attenzione, ci sono Chrissy Hynde e Charlene Spiteri dei Texas. Si chiama On Tour.

Music, questo è il banco del mutuo soccorso su Radio Capital e tra poco invece amici festeggeremo un anniversario di un altro album importante, un album che riguarda una delle grandi rockstar del secolo scorso ma anche del secolo attuale in realtà. Parlo di Elton John, avremo un anniversario di un grande album di Elton John ma ne approfitto per chiedervi una cosa, vi piace Elton John e soprattutto qual è la canzone di Elton John che rappresenta qualcosa per voi, se c'è? Ditemelo e anche la motivazione, titolo e motivazione al 342 342 21.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per

0: il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

Rocketman, questa è la canzone di Elton John che sta su un album chiamato Honky Chateau che usciva oggi nel 1972, quindi 54 anni fa. Un album di Elton John che ci ha regalato delle belle cose. Leggo il messaggio di Valentina da Catania che dice: non amo particolarmente Elton John, ma Rocketman è una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato. Riesce ad emozionarmi sempre come la prima volta. Ciao Marco, complimenti a tutti, mi fate compagnia mentre lavoro. E quindi Valentina, buon lavoro a te e grazie per il tuo messaggio. Tante belle citazioni di canzoni di Elton John chiamate in modo particolare, da Blue Eyes a Your Song, citatissima, Daniel, Nikita, Don't Go Breaking My Heart e tante altre. Insomma, grazie per la vostra presenza, amici. Ma torniamo un attimo a questo album di Elton John, Honky Chateau, album del 72, album dove lui per la prima volta si è creato la sua band, la Elton John Band, e fu il primo disco questo a raggiungere il primo posto nella classifica americana, rimanendoci per 5 settimane. Quindi con questo album Elton John ha conquistato l'America fondamentalmente, ma Rocketman ha avuto il grande pregio di farlo conoscere in giro per il mondo. Ascoltiamo un'altra canzone da questo album a questo punto, facciamo un doppio brano per festeggiare questo anniversario di Honky Chateau, l'album di Elton John, che contiene anche Honky Cat.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Francesco De Gregori, guarda che non sono io, prima c'era invece l'album Monkey Chateau di Elton John, anniversario. Nella prossima ora avremo un altro anniversario di un album molto molto importante ancora, amici. Ma adesso Capital Game per regalarvi un accredito che vale per due persone per andare al cinema a vedere un film bellissimo e molto interessante che si chiama Bowie, due punti, The Final Act. Ok, che ha David Bowie chiaramente come protagonista, racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie, sarà in sala solamente il 25, 26 e 27 maggio, ok? Radio Capitale partner chiaramente del film, e io vi regalo un accredito per due persone alla prima persona che mi risponde esattamente a questa domanda. Attenzione, facile, tranquilli. In quale film David Bowie interpretò il ruolo principale di un alieno arrivato sul nostro pianeta? Risposta A, era Labyrinth. Risposta B, era l'uomo che cadde sulla terra. Risposta C, era Merry Christmas Mr. Lawrence. Vostra risposta al 342 342 21 90.

0: Up to the Bumper, questa è Grace Jones che oggi compie gli anni, amici, 78 anni per lei, quindi era giusto festeggiarle. Adesso invece non so se compie gli anni Livia da Cesena, glielo chiediamo subito. Livia, pronto?
1: Pronto.
0: Ciao. Buongiorno. Livia, è anche il tuo compleanno oggi?
1: No.
0: Non fa niente, è il compleanno di Grace Jones, non è il tuo, ma noi il regalo lo facciamo a te, perché siamo buoni, mi vedi? L'importante è che mi rispondi esattamente a questa domanda, cara Livia. Come si chiama il film in cui David Bowie interpretava questo alieno arrivato sul nostro pianeta? Era Labyrinth, l'uomo che cade sulla Terra, o Merry Christmas, Mr. Lawrence?
1: Ovviamente l'uomo che cade sulla Terra.
0: Ovviamente sì, allora cara Livia, per te un accredito per due persone per vedere questo film Bowie, The Final Act. Con chi andrai?
1: Andrò con mio compagno.
0: Che si chiama?
1: Sicuramente. Fanzio.
0: E lo salutiamo. Buon film allora, e raccontatecelo poi quando l'avete visto, va bene?
1: Senz'altro. Ci andremo martedì, ho visto che c'è qui da noi a Cesena. Quindi
0: benissimo, benissimo. Buon film allora. Grazie Livia, buona serata
1: grazie
0: intanto.
1: Grazie mille, grazie a te. Ciao,
0: grazie a te. Ciao. Adesso lì nella redazione con le news.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
4: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
3: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
4: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: In collaborazione con Radio Capital.
6: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.

0: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Le notizie delle 17. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Serve tempo per i colloqui tra Iran e Stati Uniti, fanno sapere i mediatori del Qatar, ma più a lungo resta chiuso lo stretto di Hormuz, scrive in un report Standard & Poor's, più è probabile la recessione in Europa. Imperativo riaprire lo stretto, si legge nel comunicato finale del G7 delle finanze. Intanto le compagnie aeree europee rassicurano, abbiamo jet fuel a sufficienza per l'estate. Jean-Paul Bellotto.
8: Torna il sereno nei cieli, almeno quelli dove volano le compagnie europee. Non si parla più di razionamenti, ma di scorte sufficienti a garantire la stagione estiva. Le preoccupazioni sono a zero, dice il capo di Ryanair. Al netto del tentativo di invogliare i cittadini tentennanti a comprare un biglietto, secondo il Financial Times ora il buco creato dal blocco di Hormuz

0: scorso è stato tappato con più forniture da altri paesi, Stati Uniti, Norvegia, un po' come per la guerra in Ucraina. La spagnola Repsol ha aumentato la produzione del 25%. Alcune compagnie dell'Europa centrale usano carburante russo. Rimane però una cattiva notizia: il prezzo del jet fuel è circa il 60% sopra i livelli pre-guerra all'Iran.
1: Arriveranno a breve nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia catturati dagli israeliani in acque internazionali. Nelle ultime ore i militari di Tel Aviv hanno fermato nuove barche dirette verso Gaza usando anche proiettili di gomma. Al momento alla Farnesina risultano 27 italiani fermati. I 5 Stelle fanno sapere di aver perso i contatti con Dario Carotenuto, deputato del movimento che partecipa alla missione. Molestava le giocatrici della sua squadra un ex allenatore di pallavolo condannato a 10 anni e 6 mesi. Il 55enne era processo per violenza sessuale aggravata. Gli abusi tra il 2024 e il 2025. Le vittime all'epoca dei fatti avevano tra i 13 e 16 anni e erano tutte parte di una squadra amatoriale della provincia di Varese. Nelle carceri italiane 18.000 persone in più della capienza massima raddoppiano le detenute con figli. Elisa Matta.
2: 64.000 persone su 48.000 posti disponibili, per un sovraffollamento del 139%. Sono solo 22 gli istituti con numeri accettabili, mentre in 8 i detenuti sono addirittura il doppio della capienza massima consentita. Dal 2025 sono aumentate anche le detenute madri con figli dietro alle sbarre, per un totale di 22 con 26 bambini. L'associazione Antigone riconduce il dato agli effetti del decreto sicurezza, che ha cancellato l'obbligo di rinvio di esecuzione della pena per donne incinte o con figli minori di un anno. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, parla di fallimento dello Stato di diritto e dice che nessun minore dovrebbe pagare il prezzo dell'assenza di alternative adeguate al carcere per la madre.
1: Il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo tornerà a residenza dei papi. Francesco lo aveva trasformato in un museo, ora ricomincerà ad ospitare il pontefice. A luglio resterà chiuso per lavori. Leone XIV, al contrario del predecessore, trascorre spesso periodi di riposo a Castel Gandolfo, attualmente a Palazzo Barberini, che storicamente era la residenza estiva del segretario di Stato Vaticano. Lo sport: Alcaraz salta anche Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, l'annuncio del tennista spagnolo su Instagram. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Down Saturday Night. Questo è Oliver Cheatham, canzone che ci ha portato nel 1983, ma che ha vissuto più vite, questa canzone, perché poi è stata ripresa da un sacco di personaggi. Alcuni li hanno semplicemente campionato delle parti, alcuni hanno ripreso pezzi della canzone. Insomma, è una canzone che ha lasciato il segno e che ci ha portato appunto ad ascoltare l'originale, che poi era questa. Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night su Radio Capital. Amici, attenzione, attenzione, attenzione, voglio parlarvi un attimo di Capital Jam, che sta per tornare. Tornerà venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco di Milano con la super band di Vittorio Cosma, con i racconti, i grandi racconti, le grandi storie di Luca De Gennaro, la musica, la grande musica di Malik Ayan e di Paola Turci e altri che saranno su quel palco e che vi annunceremo molto presto. Ricordo, Capital Jam venerdì 12 giugno, Castello Sforzesco Milano, i biglietti sono già disponibili su Ticket One. Va bene? Allora, adesso invece è tempo, amici, del gioco dei 5 elementi. È partita l'ultima ora di Capital Records, sono Marco Biondi, siamo in diretta a 17:08 minuti. Maurino è in regia, c'è Elisa in redazione. Pronta Elisa per il gioco? Maestro Maurino, pronto per il gioco? Perché è il maestro Maurino che si occupa dei 5 elementi sonori. Sono difficili? Con lui ve la dovete beccare. Se sono facili? Troppo facile. Con lui ve la dovete beccare. Sentiamo il primo, dai, di oggi. Bah! Secondo me è facile, però, vero? Vero? Ditemi qualcosa da fuori, sentiamo ancora. Dai, di chi è questa voce? Cos'è questo suono? 342-342-2190. Amici, vi anticipo che lunedì prossimo, nell'ora dalle 4 alle 5 del pomeriggio in Capital Records, lunedì prossimo 25 di maggio, faremo un'ora dedicata al synth pop degli anni 80. Ok? E allora vi do subito un'anticipazione, che è questa.

Ma che bella Tadva, Kula Shake. Qui siamo nel pieno degli anni 90, era il 1996 su Radio Capital. Allora stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Abbiamo cominciato anche oggi col primo elemento sonoro per cercare di capire quale sarà il brano che chiuderà oggi Capital Records. Il primo elemento sonoro ha già trovato tanti di voi che hanno capito un po' tutto, diciamo la verità. Non è difficile oggi, non è difficile, eppure qualcuno ha sbagliato. Maurino, riascoltiamo il primo elemento sonoro. Possono essere i Deep Purple questi? Secondo me no. Li ascoltiamo ancora? Possono essere i Bon Jovi questi? Un pochino più dei Deep Purple magari, ma no, non sono i Bon Jovi. Possono essere i Rush questi? Non sono i Rush, non sono i Bon Jovi, non sono i Deep Purple. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro. La voce è quella lì che tu hai già sentito da qualche parte, ma forse non ti viene ancora. Li ascoltiamo il secondo ancora? 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è la canzone? Dai che lo sapete, non è difficile oggi. Intanto vi faccio ascoltare il nuovo brano dei Subsonica.

0: My Generation, non potevano mancare oggi gli Who su Capital, perché oggi è il compleanno di Pete Townshend, il grande, grande Pete Townshend degli Who, compie 81 anni e ancora sta facendo progetti. Bravo Pete, così ti vogliamo. Grande Pete Townshend. Invece andiamo avanti col gioco dei 5 elementi. Ancora errori, amici, però, se è vero che tanti stanno indovinando, fra l'altro complimenti a Jackie, è stata la prima a indovinare subito tutto, nome e titolo. Brava Jackie. E invece non sono i Queen, amici, non sono gli Scorpions, non sono nemmeno gli America. Buttate via, sentiamo il terzo elemento sonoro. Beh, qui è come regalarvelo, qui ve lo stiamo, Maurino ve lo sta regalando proprio. Sentiamo ancora. Basta, il terzo elemento non lo aspettiamo più per ora. Vi posso dire soltanto che è un gruppo rock svedese e mi fermo, che cosa devo dirvi ancora, amici? Dai, vi dico solo una cosa invece, che tra poco festeggeremo un altro anniversario di un altro album veramente importante.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0.

0: 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bravo Antonio che scrive: ci sono suoni che alla prima nota ti parte un sorriso. Viva i Kraftwerk, sì, viva i Kraftwerk, assolutamente Antonio. Oggi festeggiamo anche l'anniversario di The Man Machine, l'album dei Kraftwerk che usciva il 19 maggio del 1978. Torniamo ad occuparcene fra poco con un'altra canzone da questo album, però prima dobbiamo tornare a occuparci del gioco dei cinque elementi e svelare intanto chi saranno i protagonisti dell'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Ce lo annuncia Cristina, vai.
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Questi sono gli Europe, bellissimi erano, con quei capelli, era una roba spettacolare.
0: Non lo dice a me questo, Cristina, non lo dice mai con quei capelli. Vabbè, a parte questo, facciamo una cosa adesso, però dobbiamo capire qual è la canzone degli Europe. Facile, però facciamo, rispettiamo le regole. A questo punto dobbiamo fare il riepilogo dei primi tre elementi sonori, che erano questi: primo, secondo, occhio al terzo, orecchio al terzo, anzi orecchio al quarto. Orecchio al quarto, vabbè, moglie, abbiamo detto tutto, Maurino, siamo buoni, ma come siamo buoni oggi? 342-342-2190, allora fate un vocale voi, amici, perché adesso tocca a uno di voi, a qualcuno di voi, annunciare l'ultimo di oggi di Capitol Records. Dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate gli Euro, dite il nome della canzone e fate un bell'annuncio che vi faccia fare la differenza rispetto agli altri, ok? Intanto noi, 342-342-2190, questo è il numero. Intanto noi torniamo ad occuparci di questo secondo anniversario, però già, anzi il terzo, in realtà, dopo Peter Gabriel e Elton John. Parliamo di The Man Machine dei Kraftwerk, usciva il 19 maggio del 78 e conteneva anche questa canzone.

I Coldplay, Adventure of a Lifetime, era il 2015. Siamo quasi alla fine di Capital Records anche per oggi, amici. Tra poco ci sarà l'ultimo brano da ascoltare, l'ultimo brano che sarà annunciato anche oggi da qualcuno di voi. L'avete fatto il vocale? L'avete fatto il vostro vocale? Secondo me manca un sacco di gente all'appello, ve lo dico, eh. Ormai i vostri nomi li conosco perfettamente, ne mancano tanti, quindi se ancora non avete fatto il vocale, fatelo. Prima però vi faccio ascoltare il quinto elemento sonoro, attenzione, che è questo. Facevamo senza mandarlo, tanto riascoltiamo il quinto ancora una volta. Ora è tutto chiaro, no? Perché prima non lo era invece. 342-342-2190, fate il vostro vocale se ancora non l'avete fatto, perché voglio sentire la voce di qualcuno di voi là fuori ad annunciare l'ultimo di Capital Records. Intanto, amici, attenzione, arriva il comandante.

immobile amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: senza parole, questo è Vasco e resto io senza parole adesso, amici, perché le parole le dovete avere voi. Chi annuncia l'ultimo di oggi di Capital Records?
1: Ciao, sono Ambra da Bologna e la canzone è The Final Countdown degli Europe del 1986. Avevo 10 anni e la cantava squarciagola, meravigliosa. Un bacio a tutti da Bologna.

0: Beh, tanti ricordi legati alle vostre adolescenze dai messaggi che avete mandato, tantissimi anche oggi, no? Europe, The Final Countdown, l'ultimo di oggi di Cabinet Records. Enzo da Carate, come ti capisco, avevo 16 anni, dice Enzo, e mia mamma mi urlava abbassa quella radio. Ti capisco, oppure l'alternativa era abbassa quello stereo, che era la stessa cosa alla fine. Era The Final Countdown degli Europe, era l'ultimo di oggi di Cabinet Records. Grazie amici per aver giocato con noi, complimenti a tutti, oggi a tutti proprio perché l'avete indovinato tutti, pochissimi errori, ma ci sta. Dopo il primo elemento sonoro, se devi ancora capire bene, magari ci sta, però poi tutto è stato messo a posto. Finisce qui Capital Records, amici. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie Eli. E adesso arrivano le ultimissime news, chiaramente, e poi come sempre gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani sempre ore 16, sempre solo Radio Capital. Buona serata a tutti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
4: Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8 per 1000 unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti.

0: ragazzi coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te. Lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo? Stop that.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Erano tutti nella stessa zona della grotta, alle Maldive, i corpi dei 4 italiani morti ancora da recuperare. Oggi ne sono stati recuperati 2. Antonio Cristiano.
15: Sono del biologo Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Mancano ancora Giorgia Sommacal, la figlia della docente, e la ricercatrice Muriel Odenino. Il corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima dell'immersione all'atollo di Babu, era stato trovato poco dopo la tragedia. La squadra di sub finlandesi, supportata dai maldiviani, riprenderà le ricerche domani, ma le operazioni a quasi 60 metri di profondità sono complesse e non è detto che avranno successo immediato. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, ascolterà anche gli altri passeggeri della Duke of York, la nave che ha portato le vittime sul luogo dell'immersione. Verifiche in corso anche da parte del governo di Malé. Forse, dicono, non avevano tutti i permessi.
14: Spari contro la flottiglia, la denuncia della portavoce italiana Maria Elena D'Elia. Le navi della Marina Militare israeliana stanno sparando proiettili, non sappiamo se veri o di gomma, ha detto. 6 barche sono state colpite, una di queste, la Girolama, batte bandiera italiana. Un ultimatum piuttosto elastico, l'ultimo lanciato poco fa da Trump. Il presidente americano parla di un periodo limitato concesso all'Iran per trovare un accordo, poi quantifica 2-3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Trump quindi rilancia l'allerta sull'arma nucleare.

0: iraniana. Non ho dubbi che la userebbe, ha detto, sarebbe un olocausto nucleare. IKEA taglia 850 posti di lavoro, per ora i licenziamenti colpiranno soprattutto le funzioni amministrative e centrali, colpa anche della crisi in Medio Oriente, spiega l'azienda. Silvia Mobili.
1: Circa 300 posti saranno eliminati solo in Svezia, sede storica del gruppo. L'Italia invece non è coinvolta. Diverse le motivazioni di questa decisione, il mercato è diventato più instabile e imprevedibile, dice l'azienda. I consumi sono rallentati, i costi energetici sono aumentati. E poi le nuove tensioni geopolitiche, i dazi, la necessità di mantenere prezzi bassi per i clienti. Nel 2024-25 l'utile netto è sceso del 32%. Il gruppo collega parte delle difficoltà anche alla crisi in Medio Oriente e alla guerra che coinvolge l'Iran. L'aumento dei carburanti, la riduzione del potere d'acquisto stanno frenando le spese considerate non essenziali, come ad esempio l'arredamento. In Svezia e Italia hanno avuto un forte impatto simbolico, visto che è considerata parte dell'identità industriale nazionale.
0: Chiusura in negativo per le borse europee, Milano ha perso lo 0,65%. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Jannik Sinner senza avversario, a pochi giorni dal trionfo di Roma, il tennista italiano si prepara a dominare Parigi e anche Londra, dopo l'annuncio del rivale Alcaraz. Non giocherò neppure a Wimbledon, ha detto. Il polso dello spagnolo non va ancora per niente bene. Sta per cominciare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani il sole è protagonista, con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: quando David Bowie si presentò con i capelli biondo platino a far ballare il mondo con la collaborazione di Nile Rodgers, che produsse questo disco Let's Dance.
1: E sto ballando.
0: Stiamo ballando.
1: Non puoi star fermo.
0: I puristi di Bowie non la presero benissimo lì per lì, poi questo è diventato un grandissimo successo planetario.
1: Ma noi puristi non ci piacciono tanto.
0: No, è vero. Buonasera, benvenuti al TG0.
2: La pressione fiscale misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo.
3: Tagliare è prezioso, fa riflettere.
4: Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
5: Tu pensi di poter comandare con i rutti?
6: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
3: Fa riflettere.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ci siamo fino alle 20, vi accompagniamo a casa commentando l'attualità, i fatti dell'oggi.
1: E ridendo e scherzando, siamo arrivati a martedì.
0: Martedì 19 maggio. Dici un passo alla volta. Domani, 20 maggio, sì, sarà la giornata mondiale delle api. Okay. Allora, Greenpeace Italia ha lanciato una bellissima iniziativa, una guida per trasformare i balconi, terrazzi, giardini, piccoli angolini verdi, anche cittadini, in piccole oasi per questi impollinatori.
1: Ma non ho capito, scusa, mi dovete le api in casa?
0: No, in casa, sul balcone. Allora, la riproduzione del 75% delle colture alimentari mondiali dipende dagli impollinatori, quindi se mancano loro, altro che Hormuz.
1: Certo, quindi cioè, non servono solo a fare dell'ottimo miele.
0: Impollinano e quindi sì, una piantina sì, quindi, di qua, una piantina di là.
1: Ma perché devo impollinare a casa mia? Cioè nel senso, scusa, un nuvolo di api in balcone?
0: Ma le api sono bellissime.
1: Ma le api anche in città ci sono, non ho capito.
0: Certo che c'è, ma non ti ricordi?
1: Io abito in
0: un
1: quartiere di cemento, diciamo, totale.
0: Le api purtroppo sono molto fragili e sono un po' a rischio, quindi sarebbe il caso di proteggerle, e Legambiente dice che ci sono tre cose che si possono fare facili: mettere sul davanzale, sui balconi, la lavanda, il girasole e il rosmarino, perché sono ricchi di nettare. Queste piante,
1: girasole ce l'abbiamo qua, Simone,
0: e piacciono tanto.
1: Ridile, lavanda,
0: rosmarino
1: che è utile,
0: girasole, poi anche se volete la calendula.
1: Sì.
0: E basta.
1: Basta.
0: La borragine, però un po' più difficile,
1: non so cosa
0: forse
1: sia,
0: da
1: so,
0: cercare. È un'erba, è una pianta spontanea, si mangia anche i panzotti liguri, ad esempio, hanno dentro,
1: scusa,
0: la borragine.
1: Posso dire questa cosa? Non è che poi mi arriva anche la vespa?
0: No, la vespa
1: il
0: non...
1: calabrone, il bombo.
0: Perché il bombo non fa niente, il bombo è bellissimo. Il bombo, quello tutto nero? Quello non fa niente, scemo.
1: Fa niente,
0: no, no, no, non fa niente. Vabbè. La vespa sarà. È aggressivissima, ma l'ape non ti punge se non ha un motivo veramente di vita o di morte, perché poi muore.
1: Vabbè, volevo
0: dire questa cosa.
1: Mi piace questa cosa. Dopo i consigli di ieri sulla cottura, sul gas, come risparmiare.
0: Un po' controversi
1: ora,
0: di ieri.
1: Diciamo la giardiniera Doris, ci dai consigli.
0: Lavanda. Rosmarino,
1: girasole. Il rosmarino anche per cucinare, poi la lavanda profuma.
0: La lavanda buonissima, poi
1: il girasole ci fai l'olio di semi
0: e richiami tantissime api. Dai, mettiamo una piantina sul balcone oggi.

0: Mia su Radio Capital, canzone bellissima, diventato poi anche un film musical con la bellissima Meryl Streep. Dove era ambientato il film? In Grecia.
1: Eh certo, assolutamente.
0: Ad Alonisso forse, non ricordo, in un'isola comunque bellissima, tra l'altro dove sono stata, ma non ricordo perché la Grecia ha tante bellissime isole.
1: Allora, invece vi porta a Parigi.
0: Sì.
1: Allora, cosa è in corso a Parigi? Niente di estremamente eccitante o in qualche modo pittoresco. C'è la riunione dei ministri delle finanze del G7, no? Le sette principali economie dell'Occidente.

0: Occidente, diciamo così, compreso però anche il Giappone. I ministri delle finanze del G7 stanno parlando di che cosa? Della grave crisi economica dovuta al blocco dello stretto di Hormuz. Sempre lì cadiamo ogni sera, no? Perché ogni giorno che passa rincarano i prezzi mondiali del greggio e del gas liquido, per cui abbiamo dei problemi. Allora, l'Italia sta chiedendo un aiuto all'Europa, sta dicendo: Europa, possiamo derogare alle leggi di bilancio, in qualche modo appunto tutte gli stretti paletti in cui dobbiamo stare, per spendere di più in aiuti per le imprese, per le famiglie, per chi guida, e continuare con fare degli aiuti, aumentare gli aiuti per il caro carburanti? Ieri l'Europa aveva detto ma no, boh, non si sa, forse no. Oggi c'è uno spiraglio aperto dal commissario dell'economia europeo Dombrovskis, che diciamo dovrebbe essere un falco, però ha detto: beh, stiamo esaminando la proposta italiana, perché non si vede perché noi in questo momento dobbiamo aumentare le spese per gli armamenti. Sapete, dobbiamo arrivare fino al 5% del PIL nei prossimi anni, che per carità magari nell'ottica della creazione di una difesa europea ci può anche stare, però in questo momento ovviamente non puoi chiedere a noi di pagare più tasse o comunque di fare sacrifici per delle armi mentre abbiamo un problema con l'energia, no? Il pieno di benzina e a ricasco c'è un po' tutto. Pensate che il 22 maggio, quindi fra 3 giorni, scadrà questo sconto delle accise sul gasolio. Cosa farà il governo? Dovrà mettere altri soldi. E il 31 maggio scadranno gli aiuti per gli autotrasportatori, i camionisti, che salutiamo, che stanno minacciando ovviamente di fare delle serrate nei prossimi giorni perché non ce la fanno, e anche i pescatori e i pescherecci, perché il carburante è aumentato tantissimo. Loro hanno degli aiuti europei che però non bastano. Molti pescherecci in questo periodo non partono nemmeno, non escono dal porto, perché il consumo sarebbe superiore, il costo, a quello che ricavi col pescato, e comunque il pescato quindi diminuisce, e sui mercati abbiamo dei prezzi che si stanno impennando.
1: Sì.
0: Si arriva abbondantemente oltre i 30 euro al chilo per le vongole non da allevamento. Abbiamo notizie di calamari a 30 euro al chilo, polpi a 20 euro al chilo, e avanti così. Non so voi che prezzi avete, per esempio a me risulta anche che le mazzancolle siano aumentate del 22% in una sola settimana, le cozze sono aumentate del 70%, poi ovviamente dipende da mercato, da città a città, però questo sta succedendo.
1: È così, è proprio così. Quindi dopo le confezioni di plastica, dopo il grano, il mais, il riso basmati indiano, il tè nero, l'ammoniaca ragazzi,
0: perché costata... deriva dai fertilizzanti,
1: i fertilizzanti, i profilattici del 30%, esatto. I guanti in gomma, i cateteri, cioè tutto a ricasco di questo Hormuz, che insomma bisogna riaprire al più presto e che ci sta mettendo un po' in ginocchio. Speriamo, noi siamo lì, lo guardiamo 30 chilometri nel punto più stretto, uno dice dai, ma che ci vuole, piccolino, eh?
0: Sembra oggi il barometro, come direbbe la meteorologa Doris Zaccone, vira alla stabilità, perché comunque sembra che effetti si sia avviata una trattativa su vari punti fra Iran e Stati Uniti, con la mediazione nel Pakistan. Però dopodiché conosciamo Donald Trump, magari stanotte bombarda,
1: Esatto, può succedere veramente di tutto, speriamo bene.

0: 5 di mattina su Radio Capital al TG0 invece 18 e 22 del pomeriggio. No, 18 e 22 è di tutto, punto. Se no, le 6 e 22 del pomeriggio.
1: E questo è, questo è. Allora, speriamo, quindi Hormuz, magari vi aggiorniamo e vediamo se queste trattative vanno avanti. Intanto Putin è arrivato a Pechino, così.
0: Così.
1: Dopo Trump ora arriva Putin, segno che la Cina è sempre più al centro dei giochi. No, mi ha colpito la notizia che è arrivata in queste ore. Papa Leone sta per pubblicare la sua prima enciclica. L'enciclica sono quei documenti ufficiali, no, che il Papa firma, che un po', diciamo, riassestano la dottrina della Chiesa cattolica sugli argomenti dell'attualità. Ricordiamo, per esempio, Papa Francesco ne aveva fatta una sul tema dell'ecologia. La più famosa che conosciamo è quella di Leone XIII, la Rerum Novarum, in cui si raccontava appunto degli avanzamenti della società, diciamo, non che fosse socialista, però insomma la Chiesa si adatta piano piano. E mi ha colpito che appunto questa nuova enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Quindi la Chiesa cattolica entra nel, diciamo, si pone sto problema, poi loro lo affronteranno da par loro, però è interessante che arriva questa cosa nuova a cui bisogna reagire, no?
0: Eh sì.
1: Perché in fondo cosa fanno le religioni? Si adattano ai tempi, ai problemi dei tempi. Prima non c'era sto problema, ora c'è, e quindi poi leggeremo quello che il Papa
0: che
1: avrà
0: scrive.
1: Da dire.
0: Eh sì, perché non c'è niente di più mischiato con l'etica, con la morale, con se vuoi anche con la spiritualità dell'intelligenza artificiale, staremo a vedere.
1: L'identità umana, dove finisce il corpo, inizia la macchina, tutta una serie di roba anche teologiche, se vogliamo.
0: Molto,
1: no?
0: Bello, e noi ne parliamo praticamente tutti i giorni di intelligenza,
1: certo,
0: artificiale, a volte sottolineandone la grande pericolosità, ma tra poco invece parliamo di quanti passi avanti sta facendo fare alla medicina.
1: Sì.
0: Con grandi, ottime notizie.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
9: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
8: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Capital Red Carpet.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Questa è la via.
21: Dal 20 maggio al cinema.
20: Capital Red Carpet.
24: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
25: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
26: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
27: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
25: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
28: Lo lascerai?

0: prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Cristina Aguilera con Beautiful su Radio Capital, 18 e 35 minuti, questo è il TG Zero e come promesso notizie dall'avanguardia medica, diciamo così.
1: Esatto, parlavamo prima dell'enciclica che tutti attendiamo del Papa sull'intelligenza artificiale, vogliamo ora con un grande esperto portarvi un po' diciamo all'interno di quelle che sono le ricerche mediche più avanzate che utilizzano anche l'intelligenza artificiale a servizio ovviamente del paziente, di chi sta male. Proprio domani e dopodomani all'Università Cattolica di Roma ci saranno 2 giorni di Clinical Trials Day, 2 giorni di conferenza con medici da tutto il mondo, scienziati, aziende farmaceutiche, proprio per fare il punto su quelle che sono le più grandi avanguardie della ricerca medica, promosso appunto dalla

0: Fondazione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l'Università Cattolica di Roma e varie istituzioni, tutto coordinato dal professor Antonio Gasbarrini, che è il preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica e il direttore scientifico del Policlinico Gemelli. Buonasera professor Gasbarrini, benvenuto a Radio Capital.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Buonasera, allora finalmente possiamo parlare di intelligenza artificiale davvero al servizio di tutti, no? Per farci stare meglio. Ad esempio, quali sono gli ultimi ritrovati? Perché stavamo leggendo di questi avatar digitali per pazienti che hanno un tumore, in modo che magari i farmaci vengano sperimentati sull'avatar e non sul paziente stesso per vedere come va.
1: Sì, questa è una delle più grandi novità della medicina, sono i cosiddetti digital twins. Calcolate che nella pancia dei nostri ospedali abbiamo tra i milioni di pazienti che abbiamo in qualche modo, di cui abbiamo i dati, abbiamo sicuramente 6-7 persone digitali che sono simili a ognuno di noi. E dov'è che sta andando la nuova ricerca? Invece di sperimentare un farmaco su un paziente, l'idea è quella proprio di sperimentarlo sull'avatar, cioè andare a mimare quello che potrebbe succedere, o meglio ancora, quando una persona entra in uno studio clinico, e molto spesso entra in quelli che noi chiamiamo bracci di controllo, cioè dove non è detto che prenda il farmaco, potrebbe prendere un placebo, far sì che il placebo lo prenda l'avatar, cioè l'idea è di dare ai pazienti solamente farmaci veramente innovativi ed evitare che possano entrare in gruppi di controllo. Questo ce lo permette l'intelligenza artificiale, che va in qualche modo a selezionare degli avatar di ognuno di noi. Questa è una vera rivoluzione della medicina.
0: Sì. Grazie al fatto che appunto gli algoritmi sono in grado, professore, immaginiamo, di elaborare e analizzare milioni, io lo dico così, di cartelle cliniche, per dire, o di dati.
1: Ma sì, assolutamente, calcolate che quando noi andiamo a fare dei gruppi di controllo in genere siamo un po' grossolani, cioè prendiamo, che ne so, un uomo dello stesso sesso, di un'età simile, ma pensate che differenza c'è tra un uomo e un altro uomo. Gli avatar digitali avvicinano invece moltissimo il gruppo di controllo a noi stessi, in qualche modo è come se noi, andando a matchare tutti questi milioni di dati che abbiamo nei nostri, si chiamano data lake, cioè in qualche modo memorie che abbiamo nei nostri ospedali, possiamo davvero cercare il gemello di ognuno di noi su cui testare i farmaci.
0: Chiarissimo, chiarissimo.
2: Molto bene. E poi leggevo di questi farmaci che diventerebbero dei cavalli di Troia dentro il nostro organismo, quindi magari che rilasciano il chemioterapico sempre per chi ha un tumore, solo nella cellula malata, senza danneggiare ad esempio tutto l'organo.
1: Sì, questa è un'altra delle grandi innovazioni, si chiama teragnostica, cioè teragnostica vuol dire terapia e diagnostica, è una crasi, unite insieme. Calcolate che molti di voi conoscono quelle che chiamano PET-TAC, no? Che sono questi esami che permettono con le radioligandi di andare a intercettare delle cellule tumorali, ad esempio dopo una chemioterapia. Le nuove utilizzo di questi radioligandi terapeutici permettono che una volta si può attivare quella stessa molecola che distrugge il tumore. Capite bene che rivoluzione epocale? Contemporaneamente fai la diagnosi di una malattia e trattare nella stessa seduta, una rivoluzione epocale. Questi sono tutti i nuovi studi di fase 1 usando la teragnostica.
0: Pazzesco, voi parlerete ovviamente anche di chirurgia robotica, chirurgo aumentato, farmaci intelligenti. Ci aveva colpito un altro punto, professor Gasbarrini, le novità su Alzheimer e Parkinson, che so che magari molti all'ascolto sono interessati a questo argomento. Lì, se possiamo sintetizzare in 30 secondi, qual è il fronte più avanzato per la cura di queste malattie neurodegenerative?
1: Sì, calcolate che quasi sempre quando si parla della ricerca si parla dell'oncologia, no? Noi abbiamo voluto invece dare un grande valore a Parkinson e Alzheimer, malattie neurodegenerative che sono in esplosione anche nel nostro paese, dove ci sono nuovi farmaci rivoluzionari in grado di bloccare e rallentare queste malattie, che sono davvero invalidanti anche per una persona, purtroppo non solo anziana, e molto spesso colpiscono i giovani. Quindi una rivoluzione anche per bloccare queste malattie.
0: Allora, tutto questo sarà al centro delle discussioni domani all'Università Cattolica per i Clinical Trials Day, coordinati dal professor Antonio Gasbarrini, che ringraziamo per il lavoro, perché insomma le vostre ricerche poi arriveranno prima o poi a tutti noi.
2: Dateci sempre buone notizie.
0: Grazie professore, buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie a voi.
3: TG0.

0: E si racconta che Joe Jackson cantò questa canzone un po' in risposta a Mick Jagger, che invece con i Rolling Stones diceva che I can get so satisfaction, mi prendo tutto quello che mi pare, e lui rispondeva you can get what you want, ricordatelo. Radio Capital, 18:45 minuti, TG0.
1: Sono esattamente 10 anni dalla morte di Giacinto Pannella, detto Marco, no? Sembra ieri, eppure sono già passati 10 anni, come passa il tempo dalla morte di questo personaggio politico che insomma chi ha la nostra età, anche qualcuno anche un po' più giovane, si ricorda bene. È morto a 86 anni a Roma, attivista e politico italiano, un personaggio politico che, ti piaccia o no, indimenticabile. Cioè, sì, Marco Pannella ce n'era solo uno.
0: Ce n'era,
1: no?
0: Uno.
1: Di fronte a tanti politici magari fatti un po' con lo stampino, che affollano i talk show, lui era, parte che era molto alto, no?
0: Sì,
1: con questo naso.
0: Facevi veramente fatica. Sì. Allora, secondo me, se ciascuno di noi pensa che cosa ricorda di Marco Pannella, ne vengono fuori tante diverse. Io ad esempio ricordo gli scioperi della fame e della sete.
1: Certo.
0: Ma tanti.
1: Gandhiani, no?
0: Che ogni tanto dicevo, ma un altro, ma gli fa male, ma quanti ne fa, e andava avanti, e mi ricordo che poi faceva le interviste con queste labbra disidratate, no? Per cui capivi che lo faceva davvero mettendoci tutta la passione.
1: Sì, si può pensare, essere d'accordo o no con alcune o tutte le idee dei radicali di Marco Pannella, no? Sicuramente le grandi battaglie per l'aborto, per il divorzio, le hanno visti protagonisti, l'antiproibizionismo per piacere o no, però ecco, era uno che a me piaceva meno, per esempio sul lato per esempio economico, erano molto liberisti, però sul lato dei diritti, ma che gli vuoi dire a Marco Pannella? Era uno che però si metteva in prima persona. Prima che ci fossero i social in cui tutti comparissimo, su lui aveva già capito tutto, ha detto: io per essere credibile e autorevole mi devo

0: mettere in prima persona, esporre addirittura il mio corpo appunto con questi scioperi. È vero, una forma di comunicazione
1: forte,
0: unica,
1: sì,
0: no?
1: Fortissimo.
0: A quell'epoca i politici della Prima Repubblica erano tutti imbalsamati, no? Tutti così, infatti lo odiavano,
1: cravattati,
0: non lo sopportavano,
1: sì.
0: Era proprio escluso completamente, un genio della politica. E ci piace ricordare che Francesco De Gregori lo ammirava tantissimo e gli dedicò una canzone che è nell'album Rimmel, Il Signor Hood, no? In cui dice: il signor Hood, che Robin Hood, Marco Pannella, no? Era un galantuomo sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole.
1: Sì, perché lui era per la non violenza, ovviamente,
0: sì.
1: Il pacifismo, i diritti umani, i diritti civili. Io mi ricordo anche i banchetti dei referendum, no?
0: Certo.
1: Si raccoglievano le firme perché i radicali proponevano sempre un referendum che era importantissimo.
0: Se vogliamo, ecco, non era proprio dotato di una sintesi nel parlare.
1: No,
0: era
1: un po' prolisso.
0: A dir poco logorroica. Su Radio Radicale riusciva a parlare per 3 ore di seguito, eh?
1: Sì, senza proprio stop di nessun genere.
0: Comunque, altra statura, ragazzi.
1: Sì,
0: in tutti i sensi.

0: che ricordiamo perché 10 anni fa ci lasciava, ci sono tanti ricordi commossi, anche lui che fumava in piazza, che portò in Parlamento Moana Pozzi e Laura Staller, grandi scandali.
1: Enzo Tortora,
0: che venne candidato, cioè lo portò nelle liste del Partito Radicale dopo quello che gli era accaduto. E a Milano da oggi è intitolato a Marco Pannella il giardino che affaccia su San Vittore, sul carcere di San Vittore.
1: Perché tante battaglie Pannella le fece in difesa dei diritti dei detenuti, scioperi della fame e della sete, tantissimi ne ha fatti per chiedere cosa? Indulti, scarcerazione, insomma sconti di pena, no? Perché era consapevole del fatto che le carceri in Italia sono in condizioni penose e lo sono ancora oggi. Proprio oggi esce il nuovo rapporto di Antigone sullo stato delle carceri, il tasso di sovraffollamento è pari al 140%, cioè su 100 persone che dovrebbero esserci in quello spazio ce ne sono 140, in 8 carceri si supera il 200%, ce ne sono più del doppio, e in più ci sono stati l'anno scorso 254 decessi in carcere, che è un tasso altissimo rispetto alla popolazione carceraria, e purtroppo meno risorse vuol dire anche meno attività di istruzione, di reinserimento, e sappiamo che è automatico, se tu non fai attività di reinserimento sociale la recidiva purtroppo è più alta, e in Italia le carceri sono piene di recidivi, e questo ovviamente è un meccanismo che evidentemente non funziona, la pena non rieduca manco per niente,
0: no,
1: diciamo così.
0: Ci ritorni.
1: E come diceva sempre Pannella, lo stato di civiltà di un paese lo misuri anche dallo stato delle carceri, da come tratti i tuoi detenuti.
0: È vero, leggevo di proposte per chi ha pene brevi e ha commesso reati di piccola entità, invece di scontare magari l'ultimo anno in carcere, vai a fare lavori sociali che siano utili per tutti, no?
1: Questo già avviene.
0: Sarebbe anche una cosa buona per la comunità.
1: Però diciamo si vuole estendere questo tipo di cosa. Lavorare per un detenuto significa avere la possibilità di reinserirsi e quindi non cadere nella recidiva.
0: È proprio così.
2: Questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Tu ci vedi bene, Stefano?
4: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
4: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione legislativo informativo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic.

0: Clinic. Car Clinic 815 000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Sono le 19 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Tutte le barche della flottiglia sono state fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali. Centinaia di partecipanti alla missione umanitaria sono detenuti e saranno portati in Israele. Anche 29 italiani, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti denunciano spari su diverse barche, anche italiane. Il ministro degli esteri ha avviato verifiche sull'uso della forza da parte di Israele. La strage di Calenzano. La procura di Prato chiude le indagini per 9 indagati, di cui 7 sono dirigenti dell'ENI. Le accuse sono di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni per l'esplosione che causò 5 morti e 27 feriti nel 2024. Modello organizzativo di ENI corretto, dice invece la procura. L'incidente probatorio esclude che la società possa essere condannata per illecito amministrativo. Apologia di fascismo e odio razziale, denunciati 13 minorenni a Siena. Chiara Iorio.
15: Frequentano lo stesso istituto senese, hanno più di 16 anni e tra loro c'è anche una ragazza. Nelle loro chat messaggi di odio razziale, disprezzo per gli immigrati, materiale pedopornografico, interesse per le armi ed esaltazione per Mussolini e Hitler. In questi gruppi di messaggistica condividevano diversi video di risse e aggressioni, soprattutto nei confronti

0: confronti di extracomunitari. Per gli investigatori però nessuno dei 13 minorenni ha partecipato ad aggressioni o a episodi di violenza. Il loro obiettivo era reperire delle armi per organizzare spedizioni punitive contro gli stranieri. L'idea però non si è mai concretizzata. Volevano rispondere ad alcune risse avvenute a Siena che avevano visto protagoniste due opposte fazioni di immigrati.
1: Alcaraz salta anche Wimbledon. Sto meglio ma non sono ancora pronto a giocare, fa sapere il tennista numero 2 al mondo. Darder ripassa agli ottavi al torneo di Amburgo dopo aver battuto in due set l'argentino Burruciaga. Esce subito invece Flavio Cobolli, che l'anno scorso aveva vinto il torneo. Oggi è stato battuto dal peruviano Buse. Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Need You Tonight in Excess su Radio Capital. Ma non vi viene voglia di lavorare ancora un'ora, di fare un altro giro in macchina, tutta questa energia? Oggi veramente scaletta al TG0 da grandi occasioni, no? Non fate gesti che vi vedo.
1: Cose bellissime.
0: Buonasera.
1: Cose bellissime.
0: Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Simone Girasole.
1: Ma siamo
0: quelli di prima. Simone Girasole, Emanuele De Nina. Identici quelli di prima.
1: Piccolo retroscena. Cosa succede nei lo so, c'è tanta pubblicità, per nostra fortuna, perché le radio campano di pubblicità, c'è il notiziario, ci sono le canzoni. Cosa succede nell'intervallo tra la prima e la seconda ora del TG0? Allora, io vado,
0: sparisci
1: di là,
0: non so dove vai, se trasmetti per un'altra
1: radio,
0: no,
1: vado a registrare il podcast Radio Sveglia per il giorno
0: okay.
1: Dopo, no? A questo punto Simone
0: rimane al chiodo,
1: deve fare il GR, l'unico
0: che non si muove, sì.
1: Emanuele si aggira, commenta fatti sportivi e attualità varia e ci segnala ovviamente se ci sono dell'ultima ora importanti, che è sempre sul pezzo. Doris gira per la radio per accumulare passi.
0: Sì, no, ma questa volta no, stavo buona, chiacchieravo
1: però di solito
0: cose.
1: Aumenti
0: sì,
1: i passi.
0: È vero, è vero.
1: Beh, retroscena pazzeschi,
0: pazzeschi, scoop.
1: Chissà che cosa vi immaginavate.
0: Scoop. E voi che cosa fate alle 19:08 minuti? Breve sondaggio, sì, per capire quando vi parliamo, dove vi stiamo trovando. No?
1: Certo,
0: perché guarda che questo è un orario particolare, molti in macchina, io credo il 70% di chi ci ascolta in macchina.
1: Alzi la mano chi no.
0: Qualcuno in treno, forse un 10% sì, sui mezzi pubblici.
1: Ah, certo.
0: E poi il restante 20% attovagliato a casa. Prima ci è arrivata una foto di polenta e pollo.
1: Questa è l'Italia profonda.
0: Questa è l'Italia
1: questa
0: profonda
1: è l'Italia.
0: Che cena.
1: Ma sì, però secondo me c'è anche una buona quota che magari è ancora al negozio,
0: al lavoro,
1: in laboratorio.
0: Marilisa sta stirando, per dire così, il primo campione che arriva, sta stirando. Qualcuno sarà ancora in negozio, al bar, ristorante, cioè si sta apparecchiando magari.
1: Che immagine di un'Italia operosa.
0: Bello.
1: Magari qualcuno di voi è sbragato felicemente sul divano, non sta facendo assolutamente niente. Allora, abbiamo una notizia di quelle, io non so se ci vuole la base intemerata, non lo so.
0: Vediamo.
1: Però insomma, allora dunque, torniamo a parlare del ponte sullo stretto di Messina. Oh, la società Stretto di Messina, una società pubblica che appartiene al Ministero dell'Economia, ha 4 dirigenti che beccano più di 240.000 euro all'anno grazie a una deroga voluta dalla maggioranza, e questo porta il costo complessivo dei 21 dirigenti che si stanno occupando di un ponte che non c'è
0: e forse non ci sarà,
1: non si sa, a 21, sono 21 dirigenti per un costo di 6 milioni di euro, 1,5 milioni di euro in più dell'anno prima. Crescono i costi, cioè il ponte non c'è ma crescono i costi. Attualmente i dipendenti di questa società sono 114, sono 21 dirigenti e 93 funzionari per un costo del personale totale di 11,5 milioni di euro. Ma che stanno a fa'? Che Salvini non ne parla nemmeno più. Questa prima pietra dov'è? E la seconda pietra?
0: Simone, togliela.
1: Io ti giuro, io voglio andare negli uffici. Buongiorno. Oggi
0: sì.
1: Che si fa? Boh, si progetta, si analizza, non lo so. Spiegatecelo, perché io non ce la faccio. Mi sento
0: so,
1: male, già quanto
0: so.
1: Ci costa sto ponte. Vabbè.
0: Allora.
1: Grazie.
0: Aspetta,
1: sulla pressione. Vabbè, ok. Vabbè.
0: C'è un defibrillatore.
1: No, ma buttiamole via i soldi, perché tanto
0: sì.
1: Comunque non c'è soltanto siamo strozzinati da Hormuz. Non abbiamo problemi con le accise, non abbiamo problemi con i condom,
0: no,
1: riso basmati, con i pescherecci, con gli autotrasporti. Stiamo con la canna del gas liquido e
0: va
1: la canna del greggio. No, tranquilli, spendiamoli 11,5 milioni di euro per i 114 dipendenti della società dello Stretto di Messina. Ah, così
0: oh.
1: Salvini è contento e siamo tutti a posto.
0: Mamma mia, è così, sembra un po' populismo, ma in realtà, cioè nel senso, ci sarà necessità di persone che lavorino a qualcosa di così imponente che si deve costruire. Va bene. Ma al momento è tutto fermo. Al momento
1: Rincara,
0: è tutto
1: Doris.
0: Fermo. Allora spiegateci, cioè

0: assicurarsi che sia tutto a posto e sia tutto, abbia tutto una logica, certo, no? Ma spiegateci perché, e spiegateci perché ci sono stati gli aumenti. Forse state aumentando, state adeguando gli stipendi all'inflazione, certo, come è giusto che sia, ma nello stesso tempo non lo state facendo per gli altri lavoratori. Fateci sapere e fateci un po', dateci un po' di musica. Radio Capital, passaci la musica, va, passaci la musica. Fatemi salutare.
1: Che fatica, sti insieme.
0: Allora, Valeria, il suo compleanno oggi, vi abbiamo chiesto che state facendo a quest'ora, sta cucinando per i suoi cari. Che bello.
1: Ma come, compleanno? Ma fatti offrire qualcosa.
0: Questo è anche vero, bravo.

0: Questa è Carly Simon, You Belong to Me. 19:15 minuti. Buonasera, buon martedì 19 maggio. E niente, questa cosa della società dello Stretto di Messina.
1: La società
0: fa arrabbiare, vabbè, perché effettivamente non c'è una ragione per cui siano già lì tutti schierati. Poi hai detto che c'è un numero di dirigenti altissimo, che hanno anche aumentato gli stipendi. Insomma, puzza di magna magna. Però vedremo.
1: A proposito di magna magna, ammazza quanto
0: mamma
1: state
0: mia,
1: magna
0: ma
1: magnando,
0: quanto mangiate?
1: Magna
0: senti una nostra ascoltatrice, Lucia, che sta preparando la pasta con sugo e ricotta
1: però,
0: e pomodorini.
1: Non è che ho capito, però
0: è bello spaziare tra le varie ricette. E intanto mi mangio una bufala di nascosto. Vabbè, poi cos'altro?
2: Sì, Angelo da Latina, purtroppo ancora in macchina verso il ritorno a casa, come tutte le sere a quest'ora.
0: Bene,
3: ciao,
0: bene,
3: io
0: bene.
3: Sto ritirando i panni nel mentre sto facendo un po' di cena e poi dalle 20 alle 21 vado in palestra. Ciao, baci, Bruna.

0: La palestra di sera,
1: capito? Multitasking. Sì, sì, ritira i panni, prepara.
2: Sul furgone, ciao Capital Paolo.
0: Ciao.
2: Ritorno da Villanterio verso il Lago Maggiore. Rebbia.
1: Bello. Vedi il tramonto.
3: Ciao, Manuela di Casetta, anche Emilia. Io quando ti ascolto sono tornando a casa dal lavoro e in macchina faccio belle strade di campagna che mi rilassa ascoltando voi.
1: Ma che bello, l'avevamo detta una volta, fate il giro largo, sì, che è più rilassante.
4: Certo,
1: sì,
4: ciao ragazzi, devo riconoscere dal fiatone, sto facendo i miei passi giornalieri.
1: Quanti?
4: 8 chilometri più o meno, tutti i giorni con la pioggia e col sereno, forza!
0: Dai!
1: Bravo!
0: 8 chilometri tutte le sere?
5: Doris, no. Io sto svuotando la lavastoviglie e preparando la cena, couscous. Ciao Alberto.
1: Buono Alberto, perché ha detto no? Però buono. Io approvo.
0: Con la couscousiera?
1: Dipende. Se sei serio. Senti, Alfonso dalla provincia di Napoli, appena finito la corsetta pomeridiana, si fa la doccia e la barba.
0: La barba. Allora, qui il mondo si divide in due. Ragazzi, chi fa la barba di sera e chi se la fa al mattino? Simone, tu sei da mattino, anch'io. Emanuele non se la fa. Barba di sera o di mattina di solito? No, non se la fa.
1: No.
0: La sera. È possibile. La butto lì proprio. Cioè, proprio voglio fare. Sondaggio. È possibile che gli uomini. Più diciamo verso il meridione si tende a farla più di sera e al nord di mattina? Perché ho vari amici. Amici del meridione che la fanno di sera.
1: Quale filosofia?
0: Chi se ne frega, vuoi dire? Che cazzo d'argomento è?
1: No, è un argomento popolare. Tutti vi fate la barba più o meno. E quindi quale filosofia ci sarà dietro questa barba la sera?
0: O al mattino. Cioè, al mattino, vabbè. Però anche la sera, perché
1: mi piace
0: fresco,
1: pensare.
0: Sei tutto
1: sei
0: pulito.
1: Fresco, vai a letto bello fresco.
0: Vai a letto pure esci tutto bello sbarbato.
1: Mi piace pensare che questa filosofia sia. Che venga dalla campagna, da Napoli, così. La immagino così, napoletana.
0: La sera la barba
1: è più
0: comunque
1: bella.
0: È rilassante farsi la barba.
1: Vabbè, no, non lo so.
0: Sappi
1: non...
0: questa cosa.
1: Solo con te. Adesso me lo segno.
0: Me lo segno, come diceva Troisi.
1: Evviva Radio Capital, evviva Harry Styles.

0: questa è Radio Capital e ci sono summit in questo momento di barbieri che stanno discutendo della questione barba di sera o di mattina. Allora abbiamo un po' capito. Ci sono, ovviamente, hai detto bene, l'Italia si divide in due. Prevalentemente da Napoli sono arrivati messaggi di coloro che fanno la barba la sera, ma solo dopo la doccia, perché la pelle è più morbida, altrimenti ti tagli, ti fai male, perché la pelle
1: è più morbida.
0: No, anche dopo la doccia,
1: sì, però
0: al mattino naturalmente è più morbida.
1: Ma
0: se
1: doccia,
0: proprio,
1: certo,
0: te la vuoi fare di sera,
1: certo,
0: ti fai anche la barba.
1: Comunque, tutto molto bello. Roberto dice: la filosofia non c'entra niente, bisogna vedere che orario di lavoro hai. Io mi alzo alle 4:30, ci manca solo che mi faccia anche la barba.
0: Esatto,
1: non c'ho il tempo, dai.
0: Esatto. La mattina è un po' più frenetica, quindi la sera. Poi c'è anche qualcuno che ha scritto: perché diciamo che la notte è lunga, vedi? Andrea, dalla provincia di Napoli, la barba di sera sempre, si è sempre pronti, perché la notte è lunga, si sa mai, sei sempre pronto, capito? Quindi va bene, così abbiamo scoperto
1: sbarbato
0: queste
1: e
0: cose.
1: Quindi conquistadores, diciamo
0: conquistadores,
1: così, va bene.
0: Bene.
1: Allora è sempre molto sbarbato ed è meridionale, Vincenzo De Luca.
0: È sempre molto elegante.
1: Molto elegante, così sbarbatissimo, Vincenzo De Luca se la fa 3 volte al giorno, De Luca. Mentre riflette sulle cose che è da dire. Allora, Vincenzo De Luca è stato presidente della Regione Campania, ma prima di 10 anni del presidente della Regione, sapete che era il sindaco sceriffo di Salerno. E si ricandida al comune di Salerno, perché ci sono le elezioni amministrative, le comunali, domenica, questa domenica e lunedì mattina anche. E si vota, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, in sai quanti comuni?
0: No.
1: E il numero è inquietante, 666.
0: Mamma mia.
1: 666.
0: Sei inquietante. No, pensavo fossero tanti, perché in effetti siamo un paese di comuni,
1: esatto,
0: ce ne sono tantissimi.
1: Ci sono più di 8.000.
0: 666.
1: In particolare c'è un capoluogo di regione ed è Venezia. E ci sono 17 capoluoghi di provincia: Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, appunto, Agrigento, Enna e Messina, più molti altri ovviamente che non sono capoluoghi di provincia. Quindi immagino che se abitate in questi comuni, se avete tutti i comizi, avete i classici cartelloni elettorali, consiglieri comunali, insomma è la democrazia locale che è sempre molto vivace. Ma torniamo a Vincenzo De Luca, che questa volta si candida, un comeback kid pazzesco, praticamente solo con liste civiche sue. Ne frega niente PD, cose, no, va lui da solo.
0: Lui ormai è marchio di se,
1: esatto,
0: stesso e partito di se stesso.
1: Fa sempre la conferenza stampa ogni settimana e abbiamo estratto questa cosa. Vincenzo De Luca dice: io faccio il sì, voglio fare il sindaco e lavoro. Donald Trump invece non lavora mai. Sentite De Luca contro Donald Trump.
2: Io francamente faccio fatica a capire quando diavolo lavora questo signore. Questo è il presidente degli Stati Uniti d'America, della principale potenza economica, militare, finanziaria del mondo. Non dovrebbe avere tempo neanche per respirare. Lo vedo impegnato quotidianamente in una iniziativa pubblicitaria, in una conferenza stampa, in una benedizione organizzata nella sala ovale alla Casa Bianca, cose inimmaginabili. La domanda semplice: ma questo quando lavora?
0: È una bella domanda. Quanto lavora? Quando lavora Trump? Quando non manda messaggi tipo quello di mezz'ora fa, adesso vi bombardo, poi invece la tregua con Teheran? Saremo a vedere. E viva De Luca. Poi commenteremo se diventa sindaco. Abbiamo svoltato le sigle del TG0 da qui al prossimo anno.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Malika Ayan e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Ci si vede lì.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io

0: Matteo.
1: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
1: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
3: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
0: Perché lo fate?
3: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
1: Ora lo andiamo.
2: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
13: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
12: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
13: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
12: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
13: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
17: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
18: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
19: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
20: Questo è per te. Prendilo.
21: Non mi serve un padre. It's a shame.
20: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
17: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
22: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
23: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino su Radio Capital al TG0, quell'attimo esatto in cui qualcuno pronuncia il tuo nome.
1: Ed è una giornata di nomi importanti nel calcio, perché in giro per il mondo si stanno convocando tutti i calciatori delle 48 nazionali, perché iniziano gli allenamenti, i ritiri, no? Dei mondiali di calcio.
0: Quelli che noi non faremo.
1: Quest'anno 48 squadre.
0: Cioè, era allora, difficile
1: c'è
0: restare fuori.
1: Curaçao, Haiti, Capoverde, che massimo rispetto, sì, perché comunque Uzbekistan, Giordania, Nuova Zelanda,
0: sì,
1: tanto per
0: però
1: dirne.
0: Diciamo non proprio questi team.

0: calcistici blasonati, per cui...
1: Allora, è stato convocato per il Portogallo Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Che ha 41 anni.
0: Ecco,
1: è stato convocato per l'Argentina il campione del mondo in carica Messi, che ne ha 38, e per il Brasile è stato convocato un altro vecchiettino che però è ancora in attività come gli altri due, è un po' più giovane ma è un mito del calcio brasiliano. Allora, appunto, Carlo Ancelotti, sappiamo che è il selezionatore della nazionale brasiliana, già amatissimo. Carletto è amatissimo, ha fatto questa conferenza stampa che è uno show, dando l'elenco dei convocati della nazionale Brasile ai mondiali, e a un certo punto arriva agli attaccantes e dice: ora arriva il bello, gli attaccantes. Vogliamo sentire la reazione che c'è al nome di uno dei convocati?
0: Sì, perché ricordiamo c'erano i teleschermi, no?
1: Sì, tutto.
0: Tutte le piazze, insomma,
1: le piazze delle... collegate per la selezione.
0: Sì, le piazze del Brasile piene di gente che aspettava di sentire questi nomi.
2: Attaccantes: Endrick Leon.
1: Ok, Endrick.
2: Mateus Cunha.
1: Cunha, e poi?
2: Neymar Junior Santos.
1: Neymar, sentite? Folle nelle piazze, sentite? I tamburi. E poi dai palazzi di Santos, la città dove gioca.
0: Ma cos'è?
1: C'è fuochi d'artificio per la convocazione di Neymar.
0: Questo solo perché hanno reso noti i nomi della Seleção, no?
1: Della Seleção. E Neymar è un po' il beniamino perché è ancora in attività, 34 anni, un grandissimo campione, uno proprio che ha fatto divertire tantissimo. Magari non ha vinto tantissimissimo, però è uno che ti fa divertire. E quindi Ancelotti ha accarezzato un po'
0: bravo,
1: i brasiliani.
0: Bravo, bravo.
1: Però io dico, la domanda che ci facciamo è: questa è per la convocazione, ma se tipo Neymar dovesse, metti caso, fare un gol, oppure il Brasile vincere il mondiale, smontano i palazzi.
0: No, vincere un mondiale, lo sai, problemi di sicurezza, bisogna chiuderli un pochino dentro casa, mettere un coprifuoco, qualcosa, però sarà sicuramente una grande festa. Questo è il TG0 e questa è Radio Capital.

0: Natural Blues, Moby su Radio Capital al TG0. Sai che il blues è un po' anche quella tristezza, quella cosa dentro l'anima, un po' così. Cioè, se io ad esempio dico andiamo a Berlino,
1: eh sì,

0: Fabio, prima il buon Ancelotti che leggeva i convocati del Brasile, no? Per i mondiali, e le feste di piazza per la convocazione di Neymar. Cioè, manco avessero vinto il mondiale, pazzesco. In Brasile è così.
1: E Carletto, che sa tutto e conosce bene tutto, ha capito che non è detto che gli sia utile per vincere il mondiale Neymar, ma sicuramente gli è utile per avere un rapporto ottimale con la piazza, e quindi la sua scelta va in quella direzione, e dimostra ancora una volta di essere un grande allenatore, un grande comunicatore e un uomo che sa le cose, perché partire con un ambiente positivo è fondamentale per poi fare bene a un mondiale. Se parti con la negatività diventa difficile.
0: Per noi comunque, diciamo, a questo punto, visto che l'Italia non c'è, per me Ancelotti, io me lo porto.
2: Alla fine
0: sì, Fabio, cioè, nel senso, allenatore italiano ce ne sono anche altri di allenatori italiani, boh, sì. Tu, scartando l'Italia ovviamente, chi ti fa simpatia delle 48 squadre?
1: Ma io spero che vinca il Brasile di Ancelotti, e poi seguirò con grande favore, per ragioni di amicizia, la Turchia di Montella e l'Uzbekistan del Canna.
0: È giusto.
1: Però credo che Ancelotti abbia delle grandi possibilità, perché come riesce lui a compattare gli spogliatoi, a dare anche tranquillità in momenti decisivi, pochi riescono. La grande favorita è una a questo mondiale, la Francia, naturalmente. E poi, però, il Brasile, tra le altre, secondo me può far bene.
2: Senti, una finale Francia-Brasile sarebbe meravigliosa.
0: Sarebbe meravigliosa, però nell'amarezza ovviamente di non esserci, pure Ruud al Foro Italico ci ha perculato, ha detto: io ho perso contro Sinner, però la Norvegia intanto è passata, e voi no. Vabbè.
2: C'è da dire che potremmo guardare i rigori senza chiuderci gli occhi, insomma, saremo più rilassati.
0: Amarezza. Allora, però, caro Fabio, in attesa appunto di goderci da esterni questi mondiali, noi abbiamo qua, da dopodomani, che tu di nuovo conduci la seconda stagione di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. È un format di Sky che ovviamente Sky Original potete vedere ovviamente anche su Now. Seconda stagione, cita il comunicato per l'esperimento sociale che ha conquistato il pubblico. Ci racconti, per chi si fosse, per quei pochissimi che si sono persi la prima stagione, qual è questo esperimento sociale di cui tu sei ovviamente conduttore e artefice?
1: 12 persone in 2 settimane devono attraversare la giungla, superando dei trekking quest'anno in particolare durissimi.
0: Ecco.
1: Dormono tutti insieme su un tavolaccio sotto una tenda e mangiano solo riso e fagioli. Hanno a disposizione un montepremi di 300.000 euro con la possibilità di dividerlo all'uscita dopo 2 settimane dalla giungla. Nel corso del cammino però incontrano delle tentazioni che hanno i prezzi più cari del mondo, che possono migliorare o cambiare la loro vita in quei giorni nella giungla. Se uno però decide di cadere in tentazione, il prezzo lo pagano tutti, perché toglie direttamente i soldi dal montepremi. E quindi il grande dilemma è: se stessi o il gruppo, scelte etiche o scelte per denaro?
0: Filosofico.
2: Molto bello, no? È un formato meraviglioso.
0: Capitalismo o comunismo?
2: Noi diciamo sempre follow the money, no? Per cercare di capire le origini di qualche guaio bisogna seguire i soldi. Qui i soldi ti si parano davanti, ma tipo, facci un esempio di una tentazione irresistibile, magari della scorsa stagione,
1: ma anche di questa possiamo dire. Alcune sono clamorose, nel senso che, per esempio, tu esci da un trekking dopo 6 ore di cammino con 2 salite, le corde, il fango, grandi difficoltà, e ti trovi davanti un ristorante perfettamente allestito e hai la possibilità di mangiare, invece che riso e fagioli in accampamento, di mangiare nel ristorante. Solo che per mangiare al ristorante devi spendere almeno 2.000 euro a persona, e quindi in 12 ne spenderesti 24.000. Ognuno può fare la scelta personale se mangiare o meno, e il costo però viene elevato dal montepremi di tutti, quindi se uno cede pagano tutti alla fine.
2: La legge dell'universo, diciamo,
0: cioè,
2: così
0: le cose costano più che all'autogrill, no? E quindi immagino che dei due concorrenti speciali, dei ospiti speciali che tenteranno i concorrenti, Orietta Berti nella giungla malese, la voglio vedere assolutamente, Alessandro Borghese secondo me potrebbe virare su una tentazione di tipo culinario, ma vabbè, magari invece gli autori hanno pensato qualcos'altro. Quindi, cioè, Squid Game in confronto è un gioco da ragazzini, ora ironizzando un po'.
1: È un gioco che veramente è un esperimento, perché sotto pressione poi le persone magari pensano di comportarsi in un modo, soprattutto la seconda edizione, e poi invece scoprono che dopo un trekking durissimo, dopo le scelte dei loro compagni,

0: decidono magari di comportarsi in tutt'altro modo e la scelta può essere diversa. E in questa edizione in particolare cercheranno i partecipanti di avere, diciamo, un percorso lineare, ma invece molto spesso si troveranno a cambiare idea e quindi a rendere l'esperimento assolutamente imprevedibile. Guarda, la grande caratteristica ancora di più quest'anno è la totale imprevedibilità nei comportamenti. Noi tutte le mattine ci alzavamo e pensavamo di sapere cosa avrebbero scelto e invece molto spesso sbagliavamo perché proprio la pressione, quello che avevano vissuto anche magari la notte prima li portava a cambiare idea.
1: E poi esperimento sociale perché abbiamo fra i concorrenti un'infermiera, diciamo, un traslocatore di Viterbo, un esperto d'arte di Milano, un project planner, un ingegnere aquilano, quindi un commesso. Quindi capite bene che ovviamente avete selezionato proprio come se fosse in
2: Un
1: miniatura
2: microcosmo.
1: un'Italia, esatto.
2: Ma secondo te, Fabio, qual è la tentazione che hai visto essere più irresistibile? Cioè, che ne so, una doccia fresca, il cibo, che cos'è che ci fa tentennare di più, che ci fa cascare?
0: Nella prima edizione hanno tutti ceduto sul cibo in generale, perché è il primo
2: È un
0: genere di
2: bisogno primario,
0: conforto,
2: certo.
0: sì, che hai a disposizione. E qui ce ne sono alcune in questa seconda edizione veramente irresistibili, e poi devo dire che noi, diciamo, come conduttori dell'esperimento, facciamo delle bastardate non da ridere, cioè
2: Infatti,
0: li mettiamo di fronte a delle scelte molto, molto, molto, molto pesanti, anche proprio da un punto di vista etico, e sarà molto divertente vedere come reagiscono.
2: poi avranno
1: Quindi,
2: sensi di colpa per la vita, analisi per
1: poi
2: tutta la
1: tutto
2: vita.
1: davanti alle telecamere, per cui se fai il
2: Certo,
1: bastardo poi lo
2: certo.
1: sanno tutti. Allora, quindi sì, ci si diverte, ovviamente, ci sono dei finali a
0: Quest'anno si ride
1: sorpresa.
0: molto, ecco,
1: Sì,
0: questa è una cosa in più, secondo
2: bene.
0: me, rispetto all'anno scorso.
1: Però anche si riflette, ci si mette in gioco anche dal divano.
2: Sì, io
1: Io come, cosa avrei
2: cosa
1: fatto?
2: avrei
1: Non
2: fatto?
1: perdetevi quindi a partire da dopodomani, 21 maggio, Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, la seconda stagione in onda su ovviamente dalle 21:15 su Sky 1, in streaming su Now, poi sempre disponibile on demand col conduttore nella giungla malese è il nostro caro amico Fabio Caressa. Ciao Fabio, buon lavoro, alla prossima.
0: Ciao, grazie mille, buona continuazione e buon ascolto a tutti.
3: TG0.

0: Chicago Blues Brothers su Radio Capital al TG0.
1: Chi lo dice? Papa Leone, che è di Chicago.
0: Esatto.
1: Blues Brothers è quello bianco.
0: Senti Edo, tu su quale tentazione?
1: Esatto, stavo pensando a qualche... Non ho mai fatto viaggi avventurosi nella giungla malese, chiaramente.
0: Io sono stata
1: però,
0: nella giungla malese.
1: Di recente ho fatto un trekking, ora una passeggiata in montagna vicino a Roma dopo Pasqua.
0: E sentivi
1: avrei
0: proprio...
1: abbastanza venduto i miei tre figli per una bottiglietta d'acqua fresca.
0: Infatti.
1: E invece che il mondo l'hai girato veramente.
0: Guarda, cioè, se mi mettono davanti una doccia fresca, perché lì in questa giungla malese del programma Money Road c'è il 90% di umidità, quindi a un certo punto tu stai per squagliarti.
1: Cioè, o sei Sandokan Yanez de Gomera o se no.
0: Una bibita col ghiaccio, una doccia
1: e mi metterebbe anche un materasso morbido in certi viaggi.
0: Ma anche un bel dolce, cioè che ne so, un bel dolce al cocco, al mango.
1: Secondo me gli hanno
0: gelato.
1: Messo, non lo so, i sadici hanno messo una sacher.
0: Secondo me ti mettono la trappola in base un po' a chi sei, no? Cioè, se conoscono il tuo tallone d'Achille e vanno su quello, però pensa che figura, no? Perché poi c'è tutto un meccanismo, vabbè, lo scoprirete guardando il programma se non l'avete mai visto. A un certo punto devi proprio dichiarare, ma sono un bastardo, cioè attraverso la scelta che fai devi proprio dire, ma io sono cattivo, o invece ho un minimo di dignità umana. E lì niente, sei sotto le telecamere davanti agli occhi di tutti.

0: Do Buffoni si rifà tutto domani a partire dalle 18. Tra poco c'è Massimo Aldani.
1: TG0.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815

0: 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: In collaborazione con Radio Capital.
11: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
12: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Sono le 20 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Contro la flottiglia, utilizzati mezzi non letali, dice Israele, che gli attivisti accusano di aver aperto il fuoco su diverse navi, anche italiane, con proiettili di gomma. Tutte le barche della missione umanitaria sono state fermate in acque internazionali dall'esercito israeliano, centinaia di partecipanti sono detenuti e saranno portati in Israele anche 29 italiani, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Per ora non ci sono elementi per dire che Salim El Kudri ha agito in conseguenza di disturbi psichici, così la giudice delle indagini preliminari sul 31enne accusato di strage per aver investito 7 persone con la sua auto sabato scorso a Modena. Voleva colpire più persone possibile, dice la giudice, che ha convalidato l'arresto. La procura non ha chiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Putin è arrivato a Pechino, una visita di 2 giorni, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. La nostra alleanza per la pace e la stabilità, dice il presidente russo. Secondo un'inchiesta di Reuters, le forze armate di Pechino hanno addestrato segretamente in Cina circa 200 militari russi, poi in parte schierati in Ucraina. Il governo lavora per prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio, l'annuncio del ministro dell'economia Giorgetti.
17: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie.

0: Liguria venerdì, sì.
1: La Serie A in palio. Monza e Juve Stabia giocano la semifinale di ritorno ai playoff di Serie B. La partita inizia ora, si parte dal risultato di 2-2. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi su tutta la penisola, avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi invece al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato. Per ora è tutto da il meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Don't Take Away the Music, proprio ieri in ascensore qui nel Massena Building parlavo con alcuni colleghi del 1976 e di quante sorprese ci abbia riservato la musica, soprattutto grazie alla programmazione delle prime radio private. C'erano anche i Tavares, per loro i Bee Gees avevano scritto More Than a Woman nella febbre del sabato sera, ma non sapevo che all'inizio, proprio nella prima formazione di Tavares, c'era addirittura il batterista che sarebbe diventato il batterista degli Aerosmith, Joey Kramer. Erano i Tavares con Don't Take Away the Music, l'intro e The Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights, will be like heaven.
0: Buona serata, buon martedì sera, grazie come sempre al TG0, grazie a Edoardo, grazie a Doris, anzi grazie a Doris e poi anche a Edoardo e a tutti i vari ospiti, 2 ore da trascorrere insieme, la gioia di poter stare in vostra compagnia e soprattutto di condividere alcuni brani che ho amato in passato e naturalmente alcune novità che ho intercettato nell'ultimo periodo, perché questo è il back to back nel perimetro appunto di soul, di funk, di R&B, di The Vibe. Voglio aprire con i primi anni 80 di Bobby Womack, il poeta, così era soprannominato. Questo è Tell Me Why ad aprire Vibe.

Tell Me Why, Bobby Womack, soprannominato il poeta per i suoi testi, persino James Taylor è rimasto incantato da Woman's Gotta Have It e l'aveva ricantata, una cover giusto a testimonianza della stima nei confronti di Bobby Womack. Era Tell Me Why, 1983, qui su Capital, nuovo singolo di Chris Brown con Leon Thomas.

Chris Brown, uscito con il nuovo album intitolato Brown, l'artista afroamericano che ha incassato di più in assoluto dall'attività live e si appresta ad affrontare un tour con Usher di R&B Tour. Era Fallin, il duetto con Leon Thomas. Questo è un album bellissimo del 92, credo, intitolato Love Deluxe di Sade. Era ritornata con quel sottofondo cool jazz abbastanza distaccato, una voce ancora più algida, che avevano reso il suo album di debutto un vero e proprio successo. Kiss of Love.

Kiss of Life per Sade, sempre suggestiva, sempre ipnotica, con una produzione, con arrangiamenti che comunque si muovevano all'interno di queste coordinate urban piuttosto che nel mondo jazz, anche se percepito era un po' quello, forse anche per il distacco, l'immagine algida proprio di Sade, di cui non se n'è mai abbastanza. Tra l'altro lei ha mantenuto intatta la sua popolarità tra il pubblico, nonostante, diciamo, latiti sul mercato. C'è sempre attesa, c'è sempre una spasmodica attesa nei confronti di qualcosa di nuovo di Sade, speriamo che arrivi prima o poi. What a brand new Heavies, I don't know why I love you, but I love you.

Prima ne parlavo, sottolineavo, diciamo, il rispetto di James Taylor nei confronti di Bobby Womack. Qui c'è il rispetto, la stima nei confronti di Stevie Wonder da parte di Brian Harris con I Don't Know I Where I Love You.

0: No, singolo di Kalani intitolato Should Never con Usher, che ho evocato proprio in apertura sottolineando il tour Monstra con Chris Brown di R&B Tour. Tra pochissimo un artista che è stato protagonista di un evento importante, perché è stata posta sul marciapiede della famosa Hollywood Walk of Fame a Los Angeles la sua stella, la 2844esima stella. Tra pochissimo qui su Capital un grandissimo percussionista.
1: You're listening to The Vibe.
2: Radio Capital. This

0: this out, man.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica

0: ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
4: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
3: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
12: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
13: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
14: Questo è per te. Prendilo.
15: Non mi serve un padre.
16: It's a shame that you can't go back.
14: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
11: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

Paulinho da Costa, una nuova stella, non nel senso che lui è un emergente, anzi questo album è dell'83, bellissima, Sin is Believing per Paulinho da Costa, una nuova stella perché per la 2844esima volta è stata posta una stella sul marciapiede del Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Ovviamente ci devono essere due artisti a presenziare questa cerimonia, e c'erano Ray Parker Jr. e Larry Dunn, che è stato il tastierista appunto degli Earth, Wind & Fire, che hanno fatto lo speech appunto per la posa della stella di Paulinho da Costa, che vi ho regalato con Sin is Believing. Senza Capital, Cool and the Gang.

con la voce di James J.T. Taylor, che non li segue più appunto in tour, però continuano l'attività live con successo. Siete su Capital, questo è il nuovo album di Thundercat, uscito all'inizio del mese di aprile, intitolato Distracted. Questo è Walking on the Moon.

bassista eccentrico con il nuovo album Distracted e Walking on the Moon. Qui c'è un grandissimo trombettista e una ragazza che è nata, diciamo, nei club prima di diventare parte di uno dei più grandi dischi funk degli anni 80, una cantante che ha portato l'energia della strada e uno stile vocale che si adattava perfettamente all'era del post disco funk. L'inno duratura è quello di Tom Brown, lei è Tony Smith, questo è Funky for Jamaica.

Doveva essere una pista guida per Shaq Khan, quella era il desiderata di Tom Brown per questo inno di Giamaica, il distretto del Queens a New York. Così non è stato. Tony Smith è entrata nella storia con questo disco, ha superato anche, diciamo, lo steccato R&B delle classifiche, si è trasformato in un inno duraturo con queste armonie molto pulite, con grande disciplina. È stata un'esperienza importante quella di Tony Smith, anche con altri artisti come Weldon Irvine che abbiamo sottofondo. Questa è Nursery Rhyme Song.

0: la voce appunto di Funky for Jamaica di Tom Brown, che doveva essere la pista guida di Shaq Khan e che poi ha continuato, è diventata diciamo qualcosa di più di una semplice voce nel mondo del funk nell'era post disco, appunto con molti jazzisti come Tom Brown poco fa appunto con Funky for Jamaica e con Walton Irvine con Nursery Rhyme Song. C'era anche qui la voce di Tony Smith a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe on Radio Capital.
2: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
6: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
5: Dai, poteva andare peggio.
6: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
5: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Tuderte,

0: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
4: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

102, il nuovo singolo di Dion, sorella di Laura Mvula, e anche violinista e chitarrista di Florence and the Machine, il nuovo singolo di Dion intitolato 102. Questa è una canzone spettacolare di Michael Jackson, con un video in cui ha partecipato tutta Hollywood, e poi alla fine si vede il regista nella finzione appunto del video, che è proprio Michael, e che dice: "Oh, è colpa mia con quella vocina." Michael Jackson, Liberian Girl.

più Liberian Girl, c'erano Dana Croyd, c'era Danny Glover, David Copperfield, Virginia Mazze, Don King, Lou Ferrigno, vediamo un attimo, Debbie Gibson, Steven Spielberg, John Travolta, Olivia Newton-John, Billy Dee Williams di Star Wars, c'era, chi c'era? Quincy Jones, Whoopi Goldberg, Paula Abdul, Brigitte Nielsen, insomma c'erano tantissimi attori, cantanti che hanno contribuito al video di Liberian Girl, e alla fine c'era Michael dietro la telecamera. Tra l'altro, notizia di oggi è che la classifica di Billboard Global vede al numero uno il film Michael, al numero uno la canzone Billie Jean, dopo 17 anni dalla scomparsa di Michael, e forse la canzone più vecchia a tornare al numero uno di una classifica di Billboard, 43 anni dopo. Questo è l'effetto Michael per Michael Jackson, questa invece è Jen.

0: That's the way love goes.
1: That's the way love goes, con la voce rallentata per volere appunto di due produttori, Jimmy Jam e Terry Lewis. A proposito di primati, nel 93 uscì appunto questo album intitolato Janet, subito dopo una trattativa con la Virgin, con l'etichetta discografica. C'erano molte offerte sul piatto per Janet, chiusa a 40 milioni di dollari nel 1993, il più alto accordo di sempre per quanto riguarda una artista, e poi il titolo Janet, solo il suo nome e un periodo, 1993, era la sua dichiarazione, era una stella indipendente dal suo cognome, peraltro che si portava dietro una pesante eredità, come abbiamo sottolineato poco fa, per Michael e i fratelli. Non c'era più Jackson, nel 93 c'era solo Janet, era l'album appunto di Death.

Si sta ridefinendo la scena British Soul londinese, lo fa Ama, lo fa la sorella Mahalia e molti altri artisti che condivido ogni sera qui su Capital. Anni 70, famosa per Band of Gold, famosa per le produzioni Motown, Freda Payne, I Get High.

Forget I, On Your Memory, tutto l'entusiasmo, tutta l'euforia per Freda Pain, il successo del 77, un album orientato disco, tra l'altro c'erano all'interno anche delle ballate sognanti, peraltro scritte a quattro mani con il marito, che è proprio Gregory Abbott, che abbiamo in sottofondo, che negli anni 80 ha conosciuto un successo globale, un successo universale con Shake It Down. Gregory Abbott.

Rock This Time For You per Gregory Abbott con Shake It Down, due lauree, un carisma e un'immagine spettacolare, una presenza scenica spettacolare per Gregory Abbott, però un successo molto limitato a metà degli anni 80 proprio grazie a Shake It Down, però universale, eh? Gregory Abbott qui su Capital, sempre molto elegante. C'è una foto che gira in rete con me e lui dopo un'intervista.

Lord Gideon, ci sono 5 inediti del nuovo album Beloved Act 2 per Gideon, questa è la Jazz Bell. Tra pochissimo invece è l'ultimo brano in scaletta nell'ultimo concerto di un artista che il primo marzo dello scorso anno ci ha lasciato, giusto per esorcizzare questo brutto ricordo.

0: alla voce Antonella Ruggero.
1: Al piano Herbie Hancock. Al basso Tina Weimel.
2: Ai cori The Ronettes.
1: Ai synth Giorgio Moroder. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
21: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
22: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
23: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Scelgo sempre la formazione più adatta.
25: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Angie Stone, scomparsa il primo marzo dello scorso anno del 2025. Questa Brada, che tra l'altro è un compendio di tutti i personaggi più famosi che hanno reso orgogliosi gli afroamericani nel corso della storia, con un video bellissimo in cui si susseguono appunto tutti questi personaggi, è stato l'ultimo brano in scaletta, chiuso proprio con questo bis, l'ultimo concerto a Mobile in Alabama prima di quel terribile incidente stradale, un incidente mortale. Era Angie Stone con Brother qui su Capital. Forse qualcuno di voi si ricorda i famosi MTV Unplugged, che diciamo erano dei concerti molto intimi, acustici, di grandi artisti che non sto ad elencare, la rete dà risposte molto dettagliate in questo. Però a differenza dei primi capitoli della serie di MTV, in cui c'era soltanto una chitarra acustica, tipo quello di Nirvana, di Maxwell, per intenderci, l'Unplugged di Alicia Keys invece è maestoso, sfarzoso e imponente. Ci sono tantissimi musicisti, 16 per l'esattezza, e questa era Unbreakable, Alicia.

Unbreakable, Alicia Keys da Unplugged, anche se il suo chitarrista suona uno strumento acustico e lei siede al pianoforte anziché a un sintetizzatore, la presenza di coristi aggiuntivi, di una sezione fiati, di una sezione degli archi, di una sezione ritmica completa di basso elettrico rende questo album tutt'altro che acustico. Certamente Alicia Keys e i suoi 16 musicisti support sono dei professionisti che offrono questi groove impeccabili, ma lasciano molto spazio per improvvisare ad Alicia Keys. Unbreakable da Unplugged, MTV Unplugged, e su Capital. Adesso ne amo ancora tre, direi. Prima Damon Albarn con i Gorillaz e anche George Benson, Humility.

magico. La chitarra di George Benson, anche il murale di George Benson nel video per Humility, erano i Gorillaz di Devon Albarn e poi i personaggi a cartoni animati 2D Black and Noodle su Venice Beach. Questo è il mondo fantastico di Jungle, il 15 novembre.

Un mondo fantastico, quello dei Jungle, dal punto di vista musicale, dal punto di vista dei video, con delle bellissime coreografie, dei bellissimi balletti. E saranno il 15 di novembre appunto al Forum di Sago qui a Milano, e il 14 di agosto invece uscirà il nuovo album intitolato Sunshine. Era The Heat, uno dei primi successi di Jungle, questo è l'ultimo invece con Lydia Kito, Carry On.

0: Carry On per i Jungle con la splendida voce di Lidia Kito. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe that feels good. Radio Capital.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo pollini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
10: B-Side. Altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Buona serata, buona serata. Allora, io volevo tornare a raccontarvi una storia collocata, diciamo, nella seconda metà degli anni 90. È un periodo storico che mi interessa particolarmente perché è passato prossimo, ma potrebbe già essere considerato, come dire, passato remoto, no? Quindi quella fase in cui possiamo già cominciare a storicizzare le cose che magari personalmente, insomma, ho vissuto come cronaca. Sono due prospettive completamente diverse, no? All'epoca sentire quello che usciva musicalmente in quegli anni era un modo per cogliere la novità. Adesso riconsiderarlo è un modo di vederlo anche in una sua collocazione storica. Ecco, questo è un po' il concetto che mi interessa, e la storia che vi racconterò oggi un po' anche la storia della invenzione di uno stile, di un suono.

risulterebbe difficile, sapete, trovare adesso una musica che sia simile a questa, perché un po' per l'originalità di chi l'ha fatta, un po' anche per il momento storico che ha rappresentato, è una cosa tipica, diciamo, di un'invenzione. Siamo nel 1998-99, non ricordo più le date bene, quando usciva questo disco degli Air, il più famoso, insomma, Moon Safari, intitolato All I Need, ma la storia in realtà, l'album era intitolato Moon Safari, ma la storia in realtà ha un prequel, ovviamente, no? Stiamo parlando di due ragazzi che si conoscono a scuola, probabilmente alle superiori, e poi vanno anche all'università. Uno si chiama Jean-Benoît Dunkel e l'altro è Nicolas Godin. Uno, Godin, è studente di architettura all'università, l'altro invece studia matematica, però entrambi hanno la passione per la musica e tra l'altro facevano già parte di un gruppo in Francia dove c'erano altri personaggi che poi hanno lasciato delle tracce. Per esempio, uno dei componenti di questo gruppo, che si chiamava Orange, era Alex Goffert, che sicuramente molti di voi ricordano per questo pezzo. Them that's not shall lose.

Lui è Alex Goffin, vi dicevo, la canzone forse più famosa che ha fatto, siamo nel 97-98, qualcosa del genere, è questa The Child, che è sostanzialmente un'elaborazione intorno a un campionamento molto semplice della voce di Billie Holiday, che canta un pezzettino da un pezzo intitolato God Bless the Child, insomma canzone iconica della storia di Billie Holiday. Allora, l'altro componente del gruppo Orange, che poi in realtà è un musicista che anche lui ha fatto una carriera solista piuttosto luminosa, si chiamava Étienne de Crécy.

Si intitola Am I Wrong? Etienne de Crécy. Dunque, per semplificarvi un po' la storia, Orange era questo gruppo che annoverava fra i componenti i due che poi vanno a formare gli Air, Godin e Benoit, contemporaneamente anche Alex Goffert e Etienne de Crécy. Bisogna dire che però Etienne de Crécy e Goffert hanno continuato poi a collaborare insieme, anche se hanno poi fatto sempre pubblicazioni con i loro due nomi e carriere separate. In questo pezzo, per esempio, uno è l'autore e l'altro è il produttore, quindi insomma non è che si siano mai realmente separati. Diciamo che gli Orange si sono splittati in due e da una parte è nata una storia legata a questi due cognomi e dall'altra parte è nata la storia degli Air. E se c'è un denominatore comune fra tutti quanti è quella del French Touch, di cui ogni tanto vi parlo, perché è stato un movimento di credibilità e di successo anche commerciale internazionale di autori musicisti francesi che verso la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 hanno veramente fatto un grande successo in tutto il mondo. Un gruppo per tutti, i Daft Punk. Ecco, diciamo che gli Air, Alex Goffert e forse anche un po' Etienne de Crécy, che è più dance, hanno rappresentato la parte un po' più delicata di questo French Touch. Ma come nasce dunque il suono, la storia e il suono degli Air? Siamo nel 1995 addirittura, quando uno dei due era soltanto architetto e, sapendo insomma della sua passione sia per l'architettura che per la musica, per un disco tributo a Le Corbusier gli chiedono di scrivere un pezzo.

quello che sentite è ufficialmente, diciamo, il primo lavoro che pubblicano gli Air con questo nome. Siamo nel 1997. Dopo aver realizzato questo pezzo che si intitola Modular Mix per questo disco tributo all'architettura e alle Corbusier, in realtà poi loro pubblicano un EP che si chiamerà Premier Symptom, che contiene proprio questo pezzo. Effettivamente sono i primi sintomi di quello che poi sarà il suono degli Air. È un suono molto originale, diciamo che loro hanno effettivamente sviluppato uno stile, un sound che immediatamente ti fa pensare a loro. Cerco di scomporvelo e di raccontarvi questo sound, tornando per esempio a questo punto. Sentite qui questo momento un po' ribollente, è un pezzettino di una canzone molto famosa di Gil Scott-Heron, We Almost Lost Detroit si intitola, ma quello che viene dopo sentite bene, c'è una tromba sotto che fa un motivo un po' camuffato, ve lo rivelo più o meno, potrebbe essere avete capito? Si tratta proprio di So What.

Ve ne propongo solo un frammento perché, come sapete, insomma, So What è lunghissima e comunque l'abbiamo ascoltata un sacco di volte, e torno a scomporre gli elementi che compongono poi il sound degli Air, facendovi sentire un altro frammento di una canzone che loro hanno preso per fare quel famoso modular mix che ascoltavamo prima. Ed è incredibile perché sono andati a pescare anche un frammento da un disco dei Beatles. Non credo che abbiano chiesto i permessi, eh? Sarebbe stato difficile ottenerli. È un pezzo dove canta Ringo Starr, una versione pubblicata nell'album The Beatles, quello tutto bianco, che contiene questi archi.

diciamo, è molto improbabile come canzone dei Beatles questa, però lo è, di fatto, ufficialmente ce ne sono anche un sacco di versioni diverse. Poi alla fine, diciamo, quella ufficiale è questa qui, ma sapete che poi dei Beatles è stato spremuto tutto lo spremibile, anche a distanza di molti anni sono stati tirati fuori demo, le prove, le versioni che poi sono state scartate, insomma, sta Good Night, un frammento di questa, un po' come se avessero rubato l'anima gli Air, è finita dentro quel loro primo pezzo. Che fine hanno fatto gli Air? Si sono sciolti dopo un po' di tempo, da diversi anni, insomma, non credo, non ci sono avvisaglie che il gruppo si riformi, però un po' lo stesso stile, la stessa delicatezza l'ha continuata uno dei due, l'altro si è dato a cose un po' più sperimentali. Nicholas Godin ha pubblicato questo.

0: reazioni che hanno. Se volete approfondire, domani sul mio profilo di Patreon pubblicherò un documento di contenuti correlati per espandere la storia che vi ho appena raccontato. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV a Dogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
4: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
3: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

sotto sole che ci porta nel sole, lo dico in senso figurato, di una scena napoletana molto florida dal punto di vista musicale ultimamente.

Questo è un pezzo dal nuovo disco di Bandamaje. Salernitani, ho detto, parlavo prima di Napoli, ovviamente in senso generale, in realtà è in tutta, diciamo, la campagna. Da un po' di tempo a questa parte è nata questa wave che un po' si riferisce alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, italiano, diciamo, influenzata dal sound che c'era all'epoca in giro. Altri esponenti di questa wave sono i Nu Guinea.

l'ultimo disco dei Nugenea, che si apre proprio con questo pezzo qui. Anche se non sono napoletani, il mago del gelato, anzi sono milanesi, li metterei idealmente dentro questa wave, questo sound.

chiamano The Funkin' Machine. È un po' che ve li faccio notare qui a B-Side, soprattutto con l'ultimo album che hanno pubblicato, che è anche abbastanza recente, di non tanto tempo fa, il secondo che hanno fatto, e hanno, diciamo, rispetto agli altri che abbiamo ascoltato prima, quest'anima decisamente più funk, che a me piace tantissimo, insomma, poi mi riporta immediatamente anche al, forse al, alla Golden Age del grande Pino Daniele di quel periodo lì. Non gli unici comunque di tutta questa wave, ci sono anche sempre da Napoli Psiché.

Uè caro con Vesuvius Stone. Mi piace questo equilibrio interessante fra qualcosa di strutturato dal punto di vista anche del jazz, poi questi fiati molto ben fatti e il rap, naturalmente. Insomma, sono sempre due elementi che mi piace vedere assieme. Secondo me uno fa bene all'altro genere. La cosa invece con cui volevo concludere questo viaggio, idealmente così nel golfo, è un giovanissimo musicista napoletano dal nome Miro Di Mare.

0: nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
1: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
0: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25-26.

0: 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

The Theme del Dream Team. Qui siamo, diciamo, nel momento proprio dell'esplosione del genere two-step, che da genere prettamente dedicato al dance floor comincia ad avere anche delle caratteristiche, diciamo, un po' più da classifica.

Crazy Love è uno dei pezzi molto ben riusciti di questo produttore inglese che si chiama MJ Cole, attivo ancora adesso, ma all'epoca, si parla del 2000, uscì con un album tutto bello curato così, con questi suoni ovviamente tutto fatto in laboratorio, non,

Credo ci fossero dei veri suonatori di archi. Questo pizzicato che sentite probabilmente è fatto in maniera, diciamo così, digitale, ma molto ben fatto comunque. Il disco, forse fu il disco che uscì al momento giusto, nel posto giusto, e vinse il Mercury Prize, che per i musicisti inglesi, insomma, è un premio ambitissimo, paragonabile a, non so, per il cinema, i David di Donatello, ecco. Questo stile, come sentite, ha fatto scuola. Quello che state per ascoltare è un brano di pochi giorni fa. George Smith, What's Done?

Ultimo singolo uscito per George Smith, perfettamente in stile, diciamo, anche con lo stile di MJ Cole, anche se ci sono 25 anni di distanza fra l'uno e l'altro. C'è un altro musicista che mi piace molto, che recentemente ha fatto un pezzo del genere. Si chiama Kaidi Akinibi, in un album che ogni tanto vi faccio ascoltare c'è anche questa Something You, che è in stile two-step.

È molto elegante Kaidi Akinibi, in questo caso, in questo album condiviso con un altro socio in musica, si chiama Rudy Creswick. Il disco è tutto bello, ce ne siamo occupati, è sicuramente uno dei dischi, insomma, che rimarrà fino alla fine della stagione qui a B-Side, ma nel genere Two Step ogni tanto c'è anche qualche cosa di italiano, per esempio un pezzo che ha fatto qualche tempo fa Aria, Usa la

Aria che tra l'altro ritroveremo il 7 di giugno quando ci sarà Capital Live insieme anche a un sacco di altri musicisti sul palco di Radio Capital. Ci saranno anche i Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa Marea, molti altri, insomma non ve li annuncio tutti anche perché qualcuno è ancora da confermare, però vi ricordo che il 7 di giugno nell'ambito di Party Like a DJ, quindi festona gigante al Castello Sforzesco di Milano, Capital Live, come al solito insomma vi aspetta dal pomeriggio fino alla sera con tutti questi nomi che sono poi anche

0: a mano.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Capital Red Carpet.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Capital Red Carpet.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
10: Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Forse la voce di Elvis Costello non è proprio la più adatta per cantare le melodie di Burt Bacharach. Questo è un pezzo preso da un disco, che un album di tanti anni fa che hanno fatto insieme i due, un assortimento abbastanza improbabile. Da un lato il più grande melodista della storia della musica americana, dall'altro invece un cantante, autore, un compositore che arrivava anche dal punk, dal post-punk, diciamo, dei primi anni 80, fine degli anni 70, il punk, diciamo, quello vero, anche se poi ogni tanto ritorna questa definizione in progetti che sono ormai a distanza di 40 anni da quel momento lì, come quello che vi faccio sentire adesso di Black Midi. Eppure così vicino allo stile un po' tra il jazz e il lounge di Costello e Bacharach.

chiamano o si chiamavano Black Midi. Questo è un disco di qualche anno fa, ufficialmente insomma il cantante che avete sentito ha detto che il gruppo non esiste più, ma in quel pezzo c'era lo stesso produttore che trovate in quest'altro progetto nuovissimo. Si chiamano Black, si chiamano 1000 Rabbits. E questo è un pezzo appena uscito, un unico album per il momento, prodotto da Margot Broom e un altro produttore che vi presenterò fra poco, Virgin Soil.

picchiano duro, questi 1000 Rabbits con questa Virgin Soil. Sono piuttosto aspri come suono, vi dicevo, sono andato a cercare un po' chi sono i produttori di questo disco di debutto. Margot Broom l'abbiamo ascoltata prima con il lavoro che ha fatto con i Black Midi. C'è un altro produttore che si chiama Seth Evans, che ha lavorato a lungo anche con Fat White Family. Qui suona il piano in questo pezzo, piuttosto solenne, anche un po' per certi aspetti lugubre, sentite.

se andate a cercare recensioni, informazioni su questi gruppi che vi ho fatto ascoltare, 1000 Rabbits, Black Midi, questi Fat Wife Family, spesso trovati, insomma, collocati nella casella del post-punk. Secondo me la parola punk in questo caso è usata un po' a sproposito. Per me il punk è un'altra cosa. Sicuramente fanno parte di una scena, soprattutto londinese, molto ruvida, come sentite, dal punto di vista dei suoni, e forse questo poi alla fine fa usare un po' a sproposito questa parola. Il pezzo che abbiamo ascoltato mi ricorda molto, d'altra parte, la collaborazione che hanno fatto i Massive Attack con Tom Waits.

on the ground. Bisogna dire che è un po' la tempesta perfetta questo pezzo, fra le tenebre dei Massive Attack e le spigolosità dell'ultimo Tom Waits, insomma, che ha abbandonato quella sua area da crooner, da locali jazz fumosi, è entrato dentro questo territorio fatto anche di rumori, di clangori spesso, no? Questo pezzo poi, tra l'altro, ha un testo veramente esplicito, perché è il racconto in prima persona, in soggettiva si potrebbe dire, del militare che viene mandato, del marine che viene mandato boots on the ground, cioè proprio con gli stivali in campo nemico. Lei maledice chi ce lo ha mandato, insomma, un discorso che abbiamo fatto, perché quando è uscito il pezzo ne abbiamo approfondito, ed è chiaramente una di quelle canzoni che sono state suscitate dalla situazione politica, geopolitica internazionale, insomma, come molte altre. E questo mi riporta un po' a quel primo disco di Tom Waits intitolato Rain Dogs, perché Tom Waits, secondo me, ha un po' riciclato qualche idea che aveva già lì, ma giustamente, insomma, perché si fa così, per l'occasione della collaborazione con i Massive Attack. Mi fa comunque tornare questa cosa al disco, forse quello più ancora ricordato di Tom Waits, appunto Rain Dogs, che fra le altre conteneva anche questa Jockey Full of Bourbon.

tiene anche suoni di frusta, questa Jockey Full of Bourbon, se ho capito bene. Era un disco, diciamo così, proprio una strada presa da Tom Waits, che conteneva ancora un riverbero della sua capacità di scrittura melodica dei primi tempi, una canzone che poi è diventata talmente famosa che l'hanno rifatta in molti, fra cui Rod Stewart.

0: B-Side si conclude qui per stasera, vi lascio con Extra, torniamo domani dalle 22.
1: B-Side.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
8: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è Inde, un pezzo che è stata veramente una hit negli anni 90, è uscita nel 1987, poi è stata ripubblicata dalla Soundway Records ultimamente, però insomma è stato veramente uno dei pezzi fondamentali soprattutto della parte est dell'Africa, un pezzo di una band keniota che si è diffuso insomma nella regione negli anni 90, era veramente una super hit che suonavano anche le radio della regione. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Si parte anche stasera per il viaggio. State qui.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: La vostra radio è accesa su Radio Capital, penso lo sappiate perché insomma no, si vede anche dal vostro, come dire, lettore, no? Non so se siete in macchina, molto probabilmente, se siete ad ascoltarci da casa, insomma tanto meglio. Comunque questa è Radio Capital, sono Alex Paletta, vi accompagno ogni sera a partire da mezzanotte per fare il giro del mondo con la musica. Siamo partiti dal Kenya stasera con questa hit veramente assurda, incredibile, un successo clamoroso in Kenya negli anni 90 per African Vibration. Ma vedete insomma che anche stasera faremo un bel giretto, ce ne andiamo negli Stati Uniti nella prima parte, sì, poi insomma torniamo in Europa, Canada, fatemi vedere, Germania, Italia, poi ce ne andiamo in Mali, insomma anche stasera vedrete un bel giretto. Vi faccio sentire il nuovo singolo di Beck che è tornato alle atmosfere di Sea Change e anche di Morning Phase, no? I suoi due album più acustici, più intimi. Ha fatto un singolo che è uscito da pochi giorni, molto bello in quello stile, e insomma nella prima parte ve lo suonerò. Sentiremo, risentiremo anche il pezzo dei Boards of Canada che stanno per tornare anche loro con un disco. Poi vi faccio sentire un pezzo di Nanari Zinni, batterista di Sao Paolo, originario di Sao Paolo che però vive a Londra. Torneremo a sentire anche When the Light Comes to Play di MAQ, il quartetto di Marian Chita che ha cambiato nome e si è evoluto, no? Proprio come quartetto musicale. Seconda parte per il nuovo disco a nome Tema 2, ovvero Nicola Conte e Nicolas che hanno realizzato questo album che si chiama Universo Astratto. Vi faccio sentire una traccia e poi ce ne andiamo in Mali con i Tammy Crest e i Tinari Wen più altre cosette. Però partiamo con una novità: hanno appena annunciato l'uscita di un nuovo album, bisognerà aspettare ancora un po' perché uscirà il 17 di luglio, due artisti che mi piacciono molto, Elado Negro e Reina Tropical, insieme a

deciso insomma di collaborare per questo nuovo album a nome Elado Tropical. Ovviamente insomma era anche abbastanza semplice da intuire e il gioco, no, come dire, è molto molto facile da fare. Pezzo molto bello, si chiama Toccando, ve lo faccio sentire subito. Prima però vi ricordo che se volete scrivermi potete farlo al 342 342 2190, è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show e il mio profilo Instagram. Questa è la prima traccia del nuovo album di Elado Tropical, si chiamerà proprio così, Elado Tropical.

singolo di Beck, che come avete sentito ricalca un po' le atmosfere di Sea Change, il suo primo album, sì, insomma, diciamo di folk cosmico, potremmo chiamarlo così, e insomma anche poi quello che è uscito 12 anni fa, Morning Phase. Devo dire, due album di Beck veramente tra i migliori della sua carriera. Bene, è tornato con questo nuovo singolo che preannuncia un tour mondiale, ma anche nuovi progetti, e quindi insomma staremo qui a vedere insomma cosa ci riserva Beck Hansen da Los Angeles. Intanto ce ne andiamo in Scozia, perché hanno annunciato il nuovo album anche i Boards of Canada, band storica della musica elettronica inglese, che torneranno con Inferno, uscirà il 29 di maggio. Intanto noi ci sentiamo questa che si chiama Prophecy at 140,020 MHz.

chiama Nannari Zinni, è una batterista, una produttrice, una musicista di origine brasiliana. Lei è nata a São Paulo, ma da anni vive e lavora in Inghilterra, a Londra, e ovviamente, insomma, è lì che bisogna stare quando si fa musica, e si fa musica ad un certo livello, perché dai, è inutile girarci attorno. Londra ha una marcia in più da quel punto di vista, no? È il posto giusto dove stare se vuoi ricevere stimoli per le tue cose, per la tua arte. Comunque, Nannari Zinni è tornata con questo nuovo disco, il

pezzo che abbiamo sentito si chiama Fifth Life, e un'altra artista arriva da Vancouver in Canada, si chiama Marian Chita. Ultimamente ha cambiato il nome della sua band, prima era Marian Chita Quartet, adesso lo ha accorciato in MAQ, che sta appunto per Marian Chita Quartet, una scelta che va anche, come dire, in una nuova direzione musicale, una direzione molto più aperta alle sonorità funk, afrobeat, ma comunque rimanendo ferma sul jazz. Il pezzo si chiama proprio come l'album che uscirà il 5 di giugno, When the Light Comes to Play, MAQ, qui su Radio Capital, a chiudere la prima parte.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo rientrati con Benjamin Herman, musicista olandese, sassofonista olandese, che ha pubblicato questo nuovo disco che si chiama Tokyo Session da pochissime settimane. Un disco davvero molto bello, un disco con sonorità molto interessanti e con brani che, tipo questo, insomma, che avete sentito, molto energici, molto, no, anche particolari, per certi versi anche ipnotici. A proposito di cose ipnotiche, una delle band di cui si è parlato un sacco ultimamente sono gli Engin de Poitrine, una band strumentale, sono solamente in due, basso, chitarra e batteria, che fanno un casino pazzesco. Sono usciti da pochissimo con questo nuovo album che si chiama 2, molto probabilmente li avrete visti via social, sono, no, quelli vestiti a pois, uno bianco con i pois neri e l'altro al contrario, nero con i pois bianchi, mascheratissimi anche sul palco. Ho visto dei video, sono stati a suonare a Londra, concerti veramente partecipatissimi da parte del pubblico. Ve li faccio risentire con questo pezzo che almeno a me piace molto, si chiama

dire, anche se sono molto distanti, no? Il pezzo degli Engins de Pointerie e questo dei Moderat, in un certo senso ci trovo delle affinità. Questa è la famosissima New Error, esiste anche una versione con appoggiata sopra la voce di Albano che canta, Albano e Romina Power che cantano Felicità, un mashup che inizialmente era stato fatto molto probabilmente per farci due risate, ma che poi è stato, come dire, assorbito anche dai Mod Selector, che ultimamente in un concerto che hanno fatto a Roma proprio la settimana scorsa hanno suonato anche quella traccia con la voce di Albano. A New Error Moderat, che sono i Mod Selector insieme a Apparat, pezzo famosissimo qui su Radio Capital. Continuiamo insieme al progetto realizzato da Nicola Conte e Nicolas, insieme si fanno chiamare Tema 2, è uscito il loro nuovo album che si chiama

band da tenere d'occhio si chiamano Hodo con la H iniziale, sono romani, sono giovanissimi, hanno pubblicato un EP da forse qualche mese. Il pezzo che stiamo sentendo già da qualche settimana si chiama invece Ai Ruggine. Ce ne andiamo in Mali adesso con due gruppi che sono uno la prosecuzione dell'altro, perché da una costola dei Tinari Wen sono nati poi i Tammy Crest, che hanno una carriera parallela insomma che funziona benissimo anche da sola. È uscito da pochissimo, proprio venerdì scorso, il loro nuovo album che si chiama Assikel. Ve li faccio sentire con questa traccia che si chiama Iniz Jam, spero di averla pronunciata bene, e subito dopo vi metto anche Tinariwen.

chiama Hoggar, l'ultimo album in ordine di tempo per questa band storica del Mali. Oramai saranno una trentina d'anni che sono sulla scena e che continuano a girare il mondo con i loro concerti. Tina Riwen qui su Radio Capital con Ergad Afewo. Io a questo punto vi saluto, vi lascio con una band italiana che un pochino si rifà anche ai suoni del deserto. Si chiamano Al-Dum and the Fariz, il pezzo che sentiamo si chiama Money e io con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre qui su Radio Capital per un'altra oretta di World Music.

0: saldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Buon compleanno di... Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume, Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un uomo che suona la chitarra, vive in un appartamento romano semivuoto e ha superato i 60 senza accorgersi che la solitudine non è una scelta, ma un'abitudine. Si chiama Clemente. Accanto a lui un professore di matematica oppresso dalla madre, un influencer che colleziona storie d'amore della durata di un caffè, un'infermiera sposata male, un giovane ricco e bello ma paralizzato dall'insicurezza e una libraia attivista con la testa piena di idee e il cuore pieno di domande. Benvenuti alla Scuola di Seduzione. E no, non è il solito manuale per rimorchiare in discoteca. È l'ultimo film di Carlo Verdone. La storia racconta di Clemente, interpretato dallo stesso Carlo Verdone, un musicista sessantenne che si sente invisibile. Anzi, peggio, si sente già archiviato. Per uscire dalla monotonia si iscrive a un corso tenuto da Hortensia, che è Carla Sofia Gascon, star internazionale, protagonista del film Emilia Perez, di cui ho parlato nella puntata del 2 febbraio 2026. È una love coach che non insegna trucchi ma emozioni. Il suo metodo? Imparare a gestire ciò che si prova per attrarre ciò che si desidera. Niente formule magiche, ma solo un lavoro paziente su se stessi.
1: Nel corso di questi anni ho incontrato centinaia di persone che cercavano l'amore.
2: Perché non frequenti il corso di seduzione di Hortensia? Oddio, che palle! Non fatevi prendere per il culo da questi fuffa guru.
1: Ma che in realtà avevano solo bisogno di ritrovare se stessi.
0: Accanto a Clemente il corso è frequentato da un gruppo di disperati del cuore. Bruno, Lino Guanciale, docente di matematica che non ha mai detto no a sua madre. Giuliana, Vittoria Puccini, infermiera che si sente un mobile in un soggiorno e ha deciso di riconquistare il marito perduto. Adele, cioè Beatrice Arnera, influencer che racconta le sue storie piccanti ma non ne vive una vera da anni. Emanuele, Romano Reggiani, ragazzo bellissimo e benestante che si

0: guarda allo specchio e non si piace, e poi Gaia, Euridice Axen, libraia attivista con la testa piena di battaglie, ma un cuore pieno di solitudine. Verdone, che torna alla regia dopo la serie televisiva Vita da Carlo, ha costruito un piccolo universo dove ognuno è imperfetto, ma profondamente umano. E Roma qui non è la cartolina da esportazione, è la Balduina con il Teatro Anfitrione, Prati, Montemario, il gasometro, l'Eur con l'osservatorio astronomico e persino il porto di Civitavecchia con una nave da crociera come luogo sospeso tra partenza e arrivo, perfetto per smettere di essere chi si era fino a quel momento. La colonna sonora ha un ruolo importante perché Verdone è un grande appassionato di musica e regala un momento da brivido, Wasting My Young Years dei London Grammar, che suona come un pugno vellutato nello stomaco. È una canzone perfetta per un film che parla di tempo sprecato ad avere paura di amare. Cosa funziona? L'idea di base, che Verdone ha preso da un articolo sul boom delle scuole di seduzione. La curiosità di vedere Carla Sofia Gascon nei panni di una coach dolce e ipnotica e soprattutto l'umorismo garbato, mai volgare, che non fa ridere per la battuta facile ma per il riconoscimento. Ehi, ma questo sono io! Scuola di seduzione è disponibile su Paramount Plus. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 2 su 5. Lo consiglio perché vi farà scoprire che la vera seduzione non è quella che si impara, ma quella che ti insegna a essere te stesso. Buona visione!
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Mad about sex.

maestre del progresso per costruire un nuovo automa che dia a loro più ricchezza e a me il successo.

0: saprà quanto costa la mia libertà.
1: Capital Gold, il programma cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Listen to the night.